tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

dei tanti, sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa, terra buona per chi passa, fa un segno e se ne va. Dove sei? Scendi dai, un giorno all'altro sclererai. Lontano da casa non è una casa, ma casa non c'è lavoro. Lontano dal mare non sei di sale.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore, ma in fondo sono solamente cose.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Sul tavolo del G7 Trump firma l'intesa con l'Iran, domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Ci sono lo stop alle ostilità e impegni su nucleare e Hormuz. Per lo stretto pronti a fare la nostra parte, ribadisce la Premier Meloni. Sintonia ritrovata con la Casa Bianca nel pomeriggio, il Consiglio europeo. Garlasco, la madre di Andrea Sempio in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita. Il legale del figlio abbassare i toni. Maturità, l'attesa è finita, alle 8.30 si parte con lo scritto d'italiano e fino all'ultimo è Toto Traccia. Sui banchi oltre 500.000 di studenti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, vince anche il Ghana, solo pari tra Portogallo e Congo. L'Uzbekistan di Cannavaro cede alla Colombia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Cerimonia di firma prevista domani in Svizzera, ma Trump anticipa i tempi e sigla l'accordo.
1: Sul tavolo del G7 il presidente Trump impugna il pennarello nero come uno scettro e firma l'accordo con l'Iran tra gli applausi del presidente Macron. Fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa, firmata a distanza anche dal presidente iraniano Pezeshkian, che si fa fotografare con il testo in mano. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo e conferma Trump, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. Un'intesa meno ambiziosa e dettagliata di quella raggiunta 11 anni fa da Obama, scrive il New York Times, mentre molti analisti parlano di una vittoria di Teheran che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Sentiamo più nel dettaglio quali sono i punti del memorandum, il cui testo è stato reso pubblico dagli statunitensi.
2: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione dell'AIEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti, l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Concluso il G7, i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, si ritroveranno al Consiglio al via nel tardo pomeriggio a Bruxelles. Da Evian la Premier ha ribadito soddisfazione per il rinnovato sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare a una possibile missione nello stretto di Hormuz, e si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata.
3: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
4: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
3: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
4: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
3: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Dicevamo della ritrovata unità degli alleati occidentali al fianco dell'Ucraina. Sul campo proseguono i raid. Kiev attaccata nella notte con missili balistici russi, almeno due le esplosioni udite in città. Sull'altro fronte, colpita dai droni una raffineria alla periferia di Mosca. In un attacco a Rostov, un morto e due feriti. Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento, via libera all'apertura di hub in paesi terzi, procedure accelerate nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, limite massimo di detenzione per i migranti irregolari in attesa di rimpatrio portato da 6 mesi a 2 anni, norme che sono argomento di confronto politico insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze.
5: Le riproporremo in aula. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, risponde così ad Antonio Tajani, che aveva detto l'accordo di coalizione c'è e non prevede preferenze. Anche noi moderati è a favore dell'indicazione del candidato sulla scheda, mentre la Lega è contraria. Quanto basta alle opposizioni per parlare di maggioranza spaccata chiedendo di sospendere i lavori in commissione? Per i progressisti il testo rimane incostituzionale e antidemocratico con il solo obiettivo di mantenere al potere il centrodestra. Chiara Braga, PD.
6: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
5: Ma a Roma arrivano anche gli echi del regolamento rimpatri. Per Fratelli d'Italia è una rivoluzione, la linea del governo vince a Bruxelles. Isabella Tovaglieri, Lega.
7: Grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
5: Per PD e 5 Stelle il regolamento è invece inumano, si fonda, dice AVS, su politiche punitive, centri di detenzione, deportazioni. Lucio Bondi, GR1.
0: La cronaca, caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio invita ad abbassare i toni dopo che la madre dell'indagato nella nuova inchiesta è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
8: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
9: L'impegno moltiplicato. Gli sforzi per ridarle la debita tranquillità in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
8: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Il giorno dell'interrogatorio, interpellata su questo punto, accusa un malore in un'intercettazione agli atti mentre parla del tagliandino con il marito. La si sente piangere. Simone Zazzera, GR1.
0: Convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, vicino Venezia. Il ragazzo ha risposto per circa 1 ora e mezza alle domande della procura. Al termine dell'udienza il giovane è stato trasferito dalla comunità protetta al carcere minorile. Ore di caos ieri nella circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Milano e Bologna. A causa di un incendio, treni fermi per ore sotto il sole, cancellazioni e ritardi, risolti solo in serata.
10: Le fiamme tra le sterpaglie sono divampate all'altezza di Livraga, nell'Odigiano, dopo la caduta di un traliccio che ha provocato il blocco della tensione. 2 treni ad alta velocità sono rimasti a lungo fermi fra Milano e Bologna senza l'aria condizionata. È intervenuta la protezione civile per assistere i passeggeri, alcuni colpiti da malori ma subito soccorsi. La linea alta velocità in quella tratta ha subito uno stop totale di circa 6 ore. Ritardi anche di 2 ore fra arrivi e partenze, tra cancellazioni e variazioni d'orario, molta la confusione fra i passeggeri.
11: C'era stato un intervento dei vigili del fuoco che è stato fermo per 1 ora
12: e doveva partire 3 ore fa.
10: I tecnici di RFI sono intervenuti e hanno riattivato uno dei 2 binari consentendo la progressiva ripresa del traffico. 10 treni è stata cancellata. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Il ministro dei trasporti Salvini ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto. Claudio Vigolo, GR1.
0: Svelato il piano Italia di Stellantis. Nella strategia industriale del gruppo la conferma di investimenti significativi.
13: L'amministratore delegato Filosa, in audizione a Montecitorio, assicura che il gruppo ha una visione chiara per l'Italia, dove investirà 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni. Oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Lo stabilimento di Cassino non sarà venduto e il suo futuro è legato al piano Maserati. L'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
14: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
13: Filosa chiede alla politica risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro, annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Maturità, si parte. Questa mattina la prima prova scritta, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti di tutta Italia.
15: L'attesa è finita e tutto è pronto. Alle 8:30 in punto, oltre 527.000 studenti di tutta Italia affronteranno la prima prova scritta della maturità, il tema di italiano. La prova è identica per tutti gli indirizzi di studio. I maturandi potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Quello di quest'anno sarà un esame con tante novità, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Intanto per la prova di oggi, già da giorni, sui social impazza 8 tracce. Tra i favoriti gli 80 anni della Repubblica e tra gli autori Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16:30 a San Pietro. Il ricordo di Marco Follini, tra i protagonisti della stagione politica negli anni di Ruini, presidente della CEI.
16: Io ricordo Ruini come un uomo rigoroso, con qualche tratto a volte di spigolosità, ma fin di bene. Credeva molto nelle cose che faceva e nelle cose che diceva.
17: Che ruolo ha avuto nel rapporto tra i vescovi e l'establishment politico dell'epoca?
16: Negli anni precedenti era stato più vicino al sentimento politico democristiano, poi si era affacciato sulle soglie della Seconda Repubblica e in quel contesto il suo giudizio su Berlusconi sul centrodestra di allora era più generoso di quanto non fosse il mio.
17: E in che termini riteneva importante la presenza dei cattolici nella vita pubblica?
16: Lui riteneva che l'esperienza democristiana fosse finita una volta per tutte. C'era una fortissima personalità e c'era appunto un dialogo che era in qualche modo diretto, non improprio, tra la CEI e i governi dell'epoca. Tutto questo tessuto si è sfilacciato.
17: Una delle battaglie di Ruini fu il progetto culturale.
16: Era l'idea che la Chiesa non poteva più esprimersi tanto per vie politiche, anche se lui manteneva una certa passione civile, ma dedicarsi alle coscienze e misurarsi con i cambiamenti antropologici che erano preannuncio di quello che sarebbe capitato dopo.
17: Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Il meteo, ancora qualche temporale ma soprattutto molto caldo. Continuano a salire le temperature, oggi raggiungeranno i 36 gradi, nel fine settimana potrebbero toccare i 40 in alcune località dell'entroterra. 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8, tutte nel centro-nord. Calcio, continuano a non deludere i goleador più attesi. A secco solo Cristiano Ronaldo al suo 6° mondiale. Completato il primo giro, tutte le squadre hanno fatto il loro debutto.
18: L'Inghilterra ne fa 4 alla Croazia, nuova rappresentazione plastica del buona la prima. A Dallas discende la partita forse più divertente fin qui dell'intero mondiale. Doppietta di Harry Kane in versione Hurricane, poi Bellingham e Rashford. A nulla servono le due marcature di Baturina, che peraltro gioca in Italia, nel Como e Musa. Modric e compagni cedono 4-2. Vince anche il Ghana, che in pieno recupero piega Panama 1-0, guizzo vincente di Jirenki. Delude invece il Portogallo di CR7, che non va oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Segna subito il Portogallo con João Neves, pari Congo con Vissà. Nell'ultimo match di giornata, infine, poco fa, esordio amaro per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che cade 3-1 contro la Colombia. In rete Muñoz, Luis Diaz e Campas. Per gli uzbeki il gol dell'illusorio 1-1 di Faisulayev. Anche oggi 4 partite, si parte alle 18 con Repubblica Ceca Sudafrica, poi Svizzera-Bosnia. Bosnia che, lo ricordiamo con amarezza, ci ha eliminato nella finale playoff per arrivarci a questo mondiale. Quindi Canada-Qatar e in chiusura di giornata Messico-Corea del Sud. Manuel Codignoni, GR1.
0: Sono le 7:14, ora la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io nella puntata di oggi. I 14 punti del memorandum tra Stati Uniti e Iran, le conclusioni del G7, la questione Libano, poi il controllo dei flussi migratori, remigrazione, rimpatri e il patto europeo su migrazione e asilo. Con Giorgio Zanchini su Rai Radio 1, il GR torna alle 8.
19: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
20: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su

0: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Anagrafe Tributaria con l'audizione del Consiglio Nazionale dei Commercialisti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Buon ascolto.
1: L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili. È presente il vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, dottor Vincenzo Moretta. L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati, dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Cedo quindi la parola al dottor Moretta, con la riserva per me e per i colleghi, al termine del suo intervento, di rivolgere domande e formulare osservazioni. Chiedo a tutti la cortesia dei tempi, poiché alle 9:30 oggi non era prevista inizia l'aula, quindi dobbiamo tenere i tempi, avendo anche poi successivamente un'altra audizione. Abbiamo 20 minuti. Prego.
2: Grazie, sarò sintetico, in quanto sul mio intervento ho anche ridotto alcuni temi in modo tale da essere abbastanza conciso. Allora, innanzitutto, signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, innanzitutto consentitemi di esprimere il più vivo ringraziamento per l'opportunità che viene data oggi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di illustrare il proprio punto di vista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. La digitalizzazione, così come l'integrazione e la razionalizzazione delle banche dati fiscali, rappresentano, come è noto, strumenti fondamentali per la realizzazione di obiettivi prioritari per il nostro Paese, quali la semplificazione delle procedure amministrative, la riduzione degli adempimenti per cittadini e imprese e la maggiore efficacia dell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Il periodo emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19 ci ha insegnato tanto e ci ha dato tanto, ha dimostrato quanto le risorse digitali siano diventate importanti per la società e come le reti e la connettività, i dati e l'intelligenza artificiale, come pure le competenze digitali, sostengano la nostra economia anche grazie alla diffusione del lavoro a distanza. Nelle più recenti rilevazioni della Commissione europea sul livello di digitalizzazione dei 27 Stati membri, l'Italia si posiziona al 20° posto in Europa dell'indicatore servizi pubblici digitali per le imprese, compreso nell'indice di digitalizzazione dell'economia e delle società. Tale posizionamento è dovuto a vari fattori, tra cui il divario nelle competenze digitali della popolazione, la cosiddetta alfabetizzazione digitale, e il ritardo nell'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. I servizi e government, nonostante la buona infrastruttura di base e l'eccellente interazione con le imprese, riscontrano ancora un utilizzo inferiore alla media europea da parte dei singoli cittadini, spesso a causa della complessità burocratica o della ridotta alfabetizzazione. La Commissione europea, tra le altre raccomandazioni al nostro Paese, invita a mantenere lo slancio nell'implementazione dei servizi pubblici digitali, concentrandosi sulla semplificazione e sull'adozione da parte degli utenti, nonché a migliorare le priorità in materia di sicurezza informatica alla luce delle minacce in continua evoluzione, rafforzando la capacità sia delle imprese che delle pubbliche amministrazioni. Con specifico riferimento al settore tributario, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, d'ora in avanti CNDC e CI, ha sempre sostenuto nell'ambito della sua attività istituzionale la necessità di un rafforzamento del processo di digitalizzazione e di integrazione delle banche dati fiscali, ma anche più volte denunciato la tendenza a scaricare sui cittadini contribuenti e indirettamente sui professionisti che li assistono i costi e le complessità procedurali che tale processo inevitabilmente comporta. Nei conti pubblici tali costi non trovano naturalmente misurazione, ma è indubbio che essi gravano sugli operatori economici in modo sempre più consistente e sono sostenuti in molti casi in esclusivo interesse dello Stato, derivando gli stessi da adempimenti che sono stati introdotti negli ultimi 10 anni per favorire la diffusione e lo sviluppo del fisco telematico, come, a titolo esemplificativo, i diversi obblighi comunicativi degli oneri deducibili e detraibili posto a carico degli operatori economici, al fine di fornire all'Agenzia delle Entrate i dati da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata. Sappiamo che il 730 da qualche anno è diventato precompilato e quindi va in automatico con i sistemi automatici dell'Agenzia delle Entrate, che poi viene messo a disposizione dei

0: contribuenti. La misurazione dei vantaggi per il sistema paesi di tali adempimenti non può pertanto basarsi, come oggi normalmente avviene, soltanto sulle stime di gettito che si prevede di realizzare o sul risparmio derivante dal fai da te per i servizi di precompilazione messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ma deve tenere in debito conto il costo complessivo per la collettività che degli stessi deriva in termini sia economici che di risorse, tempi e procedure necessarie. In un'analisi costi-benefici più ad ampio spettro e maggiormente ponderata, si pensi solo per fare un esempio, al costo del personale e dei software necessari per l'effettuazione di richiamati adempimenti a servizio delle dichiarazioni precompilate, e questi sono costi che purtroppo gravano sui nostri studi. Non va infatti dimenticata che i costi degli adempimenti e le criticità delle procedure gravano fortemente sul già elevato livello di costo dei servizi pubblici espresso in termini di imposte, tasse e contributi da versare per assicurarsi la disponibilità di detti servizi, per cui occorre che siano tenuti in debita considerazione allorquando, in sede di progettualità politica, si ipotizzi l'implementazione di ulteriori servizi pubblici così da preservare i principi di fiducia e leale collaborazione a cui deve ispirarsi il rapporto fisco-contribuente. In tale contesto sono sicuramente apprezzabili gli obiettivi della presente indagine conoscitiva, che offre l'occasione per fare il punto sull'effettivo stato di realizzazione di tale processo, sulle criticità da risolvere e, in un'ottica di più lungo periodo, sugli sviluppi da perseguire. Noi restiamo sempre fiduciosi su questo. Rinnoviamo quindi il nostro ringraziamento per l'opportunità che oggi questa onorevole Commissione di Vigilanza offre al Consiglio nazionale di formulare le proprie osservazioni e proposte sulle predette tematiche, che risultano di particolare importanza non solo per la professione che questo Consiglio nazionale rappresenta, costituita da 320.000 commercialisti, ma per tutti i contribuenti e gli operatori economici del nostro Paese. Andiamo sui risultati dell'attività del contrasto all'evasione. Cerco di essere... L'attività di prevenzione e contrasto all'evasione posta in essere dall'amministrazione finanziaria ha raggiunto nel 2024 un risultato in termini di recupero di gettito che più elevato registrato negli ultimi anni. Questi sono i dati nostri, da parte delle nostre fondazioni di ricerca, che collimano spesso anche con i dati che vengono poi comunicati sia dall'agenzia ma anche dagli enti preposti. L'Agenzia delle Entrate ha infatti riscosso complessivamente 26,3 miliardi, ovvero 1 miliardo e 6 in più rispetto al 2023, più 6,5, che provengono principalmente per l'87% dell'attività ordinaria, che hanno consentito di incassare 22,8 miliardi. Di questi 12,6 sono stati versati dai contribuenti a seguito di un atto dell'Agenzia delle Entrate. 5,7 miliardi sono i versamenti a seguito di una cartella e 4,5 miliardi sono frutto di attività di promozione della compliance, che è un istituto che, nonostante fosse stato introdotto nel nostro sistema normativo nel 2015, oggi da almeno 3 anni sta prendendo il via con l'adempimento collaborativo, che mette in simmetria, non più come una volta la simmetria tra il fisco e il contribuente. Oggi c'è questa simmetria che consente un dialogo con l'agenzia, che da una parte dà una serenità maggiore all'azienda e all'impresa, dall'altra assicura un gettito ormai stabile per l'Agenzia delle Entrate. Questo è sicuramente un ottimo istituto che sta prendendo via e che noi commercialisti auspichiamo che si sviluppi ancora di più. Gli incassi da misure straordinarie, sempre riferite all'Agenzia delle Entrate, tra le quali rientrano le misure di rottamazione delle cartelle e i pagamenti residui derivanti dalla definizione agevolata delle liti pendenti e della vecchia pace fiscale, ammontano a 3,5 miliardi, con una flessione di oltre il 30% rispetto al 2023, poiché è l'anno successivo alla sua introduzione. Al risultato complessivo hanno contribuito anche ulteriori 7,1 miliardi di recuperi di entrate non erariali conseguiti dall'Agenzia delle Entrate e riscossioni per conti di altri terzi. Sappiamo che da qualche anno la riscossione è diventata un unicum con l'Agenzia delle Entrate. Complessivamente l'attività delle due agenzie ha dunque consentito di portare nelle casse dello Stato 33,4 miliardi, 2 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Le stime più recenti del Tax Gap mostrano una dinamica di miglioramento significativo e confermano l'efficacia delle azioni di contrasto alle evasioni fiscali e contributive adottate negli anni più recenti, con una riduzione dell'evasione di circa 26 miliardi nel 2021 rispetto al livello di quasi 108 miliardi nel 2017. Nel complesso, l'evasione fiscale e contributiva nel 2021 risulta pari a 82,4 miliardi, di cui 72 di mancate entrate tributarie e 10 di mancate entrate contributive. Negli ultimi anni il nostro Paese ha puntato molto all'implementazione di strategie di controllo più efficaci tramite l'uso di tecniche innovative al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. L'avanzamento delle riforme e degli investimenti che il Governo sta perseguendo risulta peraltro in linea rispetto a quando raccomandato dal Fondo Monetario Internazionale nella sezione relativa alle politiche strutturali dell'articolo 4 sull'Italia del luglio 2024 e dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, in occasione del Economic Survey per l'Italia del gennaio 2024. L'OCSE ha riconosciuto nel rapporto Tax Administration 2024 che l'Agenzia delle Entrate utilizza modelli predittivi avanzati combinando dati con intelligenza artificiale e analisi quantitative avanzate. In materia di tassazione, le misure avviate e pianificate risultano infatti allineate alle raccomandazioni dell'OCSE. A questo riguardo rilevano le misure di contrasto all'evasione fiscale, la promozione dei pagamenti digitali, il riordino delle detrazioni fiscali, le modifiche del registro catastale che fanno leva sull'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale. Ovviamente da parte nostra il commento più banale è sicuramente l'introduzione della fattura elettronica, che ha sicuramente scongiurato una serie di truffe e di pessime attività che venivano spesso portate avanti da piccole imprese, soprattutto in modo particolare. Per aumentare il gettito derivante dall'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione si prevede di potenziare il sistema informativo della fiscalità e l'interoperabilità delle banche dati attraverso strumenti di intelligenza artificiale. A tal fine l'obiettivo è quello di migliorare ulteriormente gli strumenti di analisi del rischio di evasione e di frode, sfruttando appieno le nuove tecnologie e strumenti di data analysis sempre più avanzati che possono favorire l'acquisizione di informazioni rilevanti per effettuare controlli più mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, riducendo l'invasività dei controlli e i casi di falsi positivi. Viene anche favorito un collegamento più efficace tra le attività di controllo e recupero di gettito. Oggi la situazione che appare è quella di una selezione molto più attenta, più accurata dei soggetti da controllare rispetto al passato. Grazie agli strumenti che oggi l'Agenzia delle Entrate e con l'ausilio dell'intelligenza artificiale sta generando un'organizzazione completamente molto più moderna, avanzata, ma soprattutto più mirata. Il crescente utilizzo, e quindi vado adesso sugli strumenti delle nuove tecnologie, il crescente utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale comporterà nel prossimo decennio uno stravolgimento del sistema dei tributi, partendo dall'attività dell'amministrazione finanziaria per passare al rapporto con i contribuenti, e andrà così a modificare sensibilmente il rapporto giuridico d'imposta intorno al quale ruota qualsiasi sistema fiscale dei paesi a economia avanzata. Il legislatore, con la riforma fiscale ormai in fase di completamento, ormai sono 3 anni che questa riforma sta andando avanti con il viceministro Leo, ha manifestato chiaramente la volontà di utilizzare l'IA a fine di prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale anche attraverso, uno, la piena utilizzazione dei dati che offriscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, 2, il potenziamento dell'analisi del rischio, 3, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea sulla tutela dei dati personali, e a potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e le garanzie di un tempestivo utilizzo. La progressiva automazione dell'attività amministrativa non rappresenta una circostanza neutrale sul piano dei rapporti tra ufficio impositore e contribuente, poiché l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale comporta un necessario bilanciamento tra interessi individuali e interessi collettivi. Su tali rilevantissimi temi, anche da esplorare e approfondire, occorre naturalmente avere un atteggiamento e un approccio positivo, tenuto conto dell'irreversibilità e dell'ineludibilità del processo in atto, che tuttavia necessita di essere governato e indirizzato verso un utilizzo virtuoso delle nuove tecnologie. Dobbiamo abbandonare il concetto che l'intelligenza artificiale può completamente sostituire l'uomo. Non lo potrà fare mai. Questo, diciamo, è il nostro convincimento, perché riteniamo che la parte umana sia sempre rilevante non solo per il controllo degli algoritmi che funzionano in un certo modo, ma soprattutto anche per l'operatività che hanno sul sistema dei controlli. Lo sviluppo e sempre più vasto impiego dell'intelligenza artificiale interrogano oggi, ancorché in misura diversa, tutti i settori delle attività umane, dischiudendo scenari densi di potenzialità e al contempo di rischi che si proiettano anche sul piano etico. Mi avvio alla conclusione. Sì, allora il vero tema è quindi gestire regolarmente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dopo un lungo iter legislativo, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Il regolamento ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere l'adozione di un'intelligenza artificiale affidabile e incentrata sull'uomo, visione autocentrica dell'IA o riserva dell'umanità, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi, garantendo nel tempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'Unione Europea, compresa la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dell'ambiente e degli effetti dannosi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione, nonché sostenendo l'innovazione. Nel corso del complesso negoziato in seno al Consiglio, il Governo italiano si è sempre dichiarato a favore dell'introduzione di un quadro comune di regole, sottolineando l'importanza che il nuovo regolamento tutelasse i diritti fondamentali, imponesse obblighi e sanzioni commisurate al rischio e allo stesso tempo permettesse di mantenere il passo tecnologico e lo slancio verso l'innovazione di altri competitor globali come Stati Uniti e Cina. La legge 132 del 2025, in armonia con l'AIE europea, ha introdotto una normativa nazionale in materia atta a sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali e che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo. L'articolo 14 pone talune previsioni di ordine generale circa l'utilizzo nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, la tracciabilità, la strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo, quello che mi riferivo prima. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il 10 giugno 2026, quindi qualche giorno fa, due schemi di decreti legislativi in materia che regolano, tra l'altro, disposizioni di stampo processual civilistico animate dall'intento di apprestare una tutela processuale rafforzata ai soggetti che agiscono per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonché disposizioni in materia di responsabilità penale con l'introduzione di un nuovo articolo nel Codice Penale, il 437 bis, che sanziona l'omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA e ad alto rischio e la loro alterazione quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. La responsabilità può estendersi anche all'ente in base al decreto legislativo 231 del 2001, in modo che il presidio non gravi soltanto sulle persone fisiche ma riguardi anche l'organizzazione che trae vantaggio dall'impiego del sistema. La punibilità è ancorata al pericolo concreto e per la forma colposa alla colpa grave. Si evita così di criminalizzare ogni scostamento tecnico e ogni errore. Qua abbiamo saltato tutto.
1: Dovremmo chiudere perché.
0: Allora vado alle conclusioni.
1: I dati, poi magari ce la lascia con molto piacere. Perché i dati, voglio dire, dell'Agenzia delle Entrate, della Finanza, delle leggi le conosciamo perfettamente. Poi magari sentiamo qualche domanda dei commissari e poi ci riserviamo di mandarvi qualche quesito più specifico.
0: Magari,
1: abbiamo
0: magari
1: bisogno di proposte più che altro, perché
0: certo,
1: l'analisi, la fotografia la conosciamo. Grazie.
0: Certo. Allora, vado alle conclusioni. Peraltro la stessa Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'informativa sulla logica sottostante i modelli di analisi di rischio basati sui dati dell'archivio e dei rapporti finanziari, a precisare Grazie. Che nello svolgimento del processo di analisi viene sempre garantito l'intervento umano e di conseguenza non si fa uso alcun tipo di processo decisionale complementare automatizzato. Infatti tutte le fasi summenzionate sono curate da personale specificamente individuato e inoltre gli esiti delle analisi non vengono utilizzati per l'emissione diretta di provvedimenti impositivi, bensì per segnalare alle strutture di controllo i contribuenti che presentano un elevato livello di rischio. A loro volta le strutture di controllo possono autonomamente, in base alle risultanze di ulteriori approfondimenti, decidere quali sono le posizioni rispetto alle quali attivare un'istruttoria. L'impostazione così adottata pertanto consente di garantire che in esito all'attività di analisi non si crei alcun automatismo lesivo della sfera giuridica dei contribuenti. Inoltre, nel momento in cui vengono utilizzate le informazioni dell'archivio dei rapporti finanziari per l'individuazione dei rischi fiscali, i dati personali del contribuente vengono pseudonimizzati, cioè sostituiti con codici fittizi, in modo che nel corso del trattamento di tali dati non sia mai consentita la possibilità di associare i dati finanziari a uno specifico individuo. Invece, rispetto alla necessità di una discriminazione algoritmica, vale a dire la necessità di rettificare i fattori che comportano inesattezze dei dati della discriminazione, ad esempio in base all'origine etnica, alle opinioni politiche, alla religione professata, eccetera. Da quanto esposto emerge che l'amministrazione finanziaria si sta velocemente muovendo per implementare e migliorare i sistemi di intelligenza artificiale destinati al contrasto dell'evasione e dell'elusione. L'utilizzo di tali sistemi è subordinato al rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla legge 132, nonché dalle decisioni del garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'utilizzo dei dati deve essere rispettoso della privacy e l'algoritmo deve essere conoscibile ai fini di verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità. Si è dunque creata una situazione complessa che merita la dovuta attenzione e che a fronte di un doveroso utilizzo di questi strumenti occorre garantire la massima trasparenza. Per ovviare a questa problematica, si potrebbe ipotizzare, questa è la nostra proposta, di istituire un tavolo tecnico permanente anche con l'Agenzia delle Entrate ma anche con gli altri stakeholders per confrontarsi sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale, sulle sue dinamiche, sulle sue conseguenze, ma soprattutto sulle falle che noi commercialisti, che avendo il tessuto economico un contatto molto diretto, possiamo sicuramente segnalare prontamente sia all'agenzia ma anche agli altri enti e poter segnalare quali sono le disfunzioni, i miglioramenti o le proposte che possono migliorare tutto il sistema. Quindi l'obiettivo evidentemente è quello di garantire la coerenza di tali sistemi con le norme sulla privacy e a garanzia del cittadino, con la sicurezza delle banche dati e in ultimo con i valori sistematici dell'ordinamento tributario.
1: La ringrazio. Adesso lascio la parola ai commissari per eventuali chiarimenti, quesiti. Poi le dico, io non farò richieste oggi. La ringrazio di tutta l'analisi che di fatto già in parte rispetto alle altre audizioni dell'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e quant'altro conosciamo, quindi noi abbiamo bisogno soprattutto di proposte sia riguardo la privacy sia riguardo l'evasione dal vostro ordine, che è un ordine importante, quindi chiederemo magari qualche proposta concreta da portare poi sul piano parlamentare, sul piano legislativo. Lascio la parola ai commissari.
0: Possiamo farla pervenire anche in un secondo momento? Magari.
1: Certo, certo, le faremo.
0: Perché oggi era necessario un primo approccio.
1: Certo.
0: Pensi che noi ci siamo insediati da 15 giorni, quindi abbiamo anche bisogno di avere un attimo il quadro completo.
1: Bene,
0: di proposte.
1: Ma dato che voi siete i tecnici, noi abbiamo bisogno di proposte.
0: Di
1: anche,
0: proposte,
1: no?
0: Ne abbiamo tantissime.
1: Bene, adesso passiamo oggi ai quesiti eventualmente di qualche commissario, prego. Il vicepresidente, onorevole Santemero.
2: Sì. Allora, ma visto che appunto faccio parte della categoria e che sono sempre molto critico nei confronti del Consiglio Nazionale, proprio perché sono cliente, diciamo, perché secondo me il Consiglio Nazionale deve dare una visione della professione del futuro. E quindi, allora, intanto mi fa piacere che la collaborative compliance e cooperative compliance anche piacciono, perché non ci credeva nessuno quando ci abbiamo lavorato nel 2018, quindi mi fa quando abbiamo iniziato a lavorarci nel 2018, quindi mi fa piacere. Quindi punto 1, visione della professione. Alla luce anche dell'ormai non nuove norme sugli smart contract, alla luce del ruolo che i commercialisti hanno nella AML, alla luce del fatto che la cyber security per esempio diventa sempre più importante, alla luce del fatto che ci sono tutte queste regole sulla privacy, Non possiamo pensare anche che gli studi professionali, tra cui i nostri, i commercialisti, diventino dei nodi di una blockchain semipubblica su cui girano gli smart contract, su cui si effettuino servizi di cybersicurezza per il pubblico, magari in collaborazione con il MEF o parte del governo, quindi punto uno. Punto due, l'AI Act sta creando ingorghi amministrativi negli studi, domanda. E punto tre, la proposta del tavolo è assolutamente legittima e inerente, coerente, positiva. Io farei un passo ulteriore, nel senso che abbiamo già due comitati AI a Palazzo Chigi, abbiamo due sandbox che sono state implementate da Agid, una da Agid e una da ACN, sono in fase di implementazione, secondo me in modo sbagliato, lo dico in maniera chiara, così non si travisano le mie parole, perché le sandbox devono essere pubbliche. Infatti giustamente lei mi dice vogliamo un tavolo, ma perché mentre il settore fintech, insurtech e regtech sa che c'è una sandbox gestita dal MEF dove collaborano Consob, Banca d'Italia, IVAS, quelle sull'intelligenza artificiale sono a cherry picking, quindi non vanno bene. E quindi direi incardiniamo, tra virgolette, in qualche modo gli ordini professionali dentro i comitati e dentro le sandbox già esistenti, e magari anche instauriamo dei tavoli con Agid e con ACN. Cioè questo lo vedrei così, la declinazione di quello che lei ha lanciato sul tavolo, facendo un passo ulteriore. Adesso scusate, perché sennò risulto antipatico.
0: Vabbè, credo che
1: concordo, è un buon punto, onorevole Centemero, per quanto riguarda anche la conclusione della nostra indagine. Questo prego. Da registrare, mi raccomando, poi nella conclusione.
0: Bene, nella mia fase conclusiva dell'intervento io parlavo proprio di una proposta di intavolare questi confronti tecnici, ma non solo con l'Agenzia delle Entrate, perché ci sono tanti altri enti che interessano la nostra professione. Però mi rifaccio un attimo a quello che lei mi ha chiesto come prima domanda. È importante che oggi gli studi professionali diventino per noi un punto di riferimento. Nel nostro mandato è sicuramente il punto di partenza, cioè lavorare sugli ordini locali e lavorare sugli studi individuali, perché sono loro la nostra rete attraverso la quale possiamo attingere informazioni, notizie, e possiamo trasmettere l'evoluzione di un'organizzazione più ampia e più manageriale dello studio, perché dobbiamo abbandonare l'individualismo che ha sempre accompagnato la nostra professione e andare verso una rete più ampia. Siamo 120.000, siamo una risorsa importantissima per il territorio, perché abbiamo il contatto diretto ogni giorno, quotidianamente, con la piccola, la media e diciamo anche la grande impresa, anche se ce ne sono poche in Italia. Però sicuramente la piccola e media impresa è sicuramente un bacino importantissimo, e siamo noi che li accompagniamo, li curiamo, li interpretiamo, decliniamo, spieghiamo, è una fatica immane. Però l'altro riferimento che lei faceva è sicuramente anche quello della compliance. Se oggi noi cerchiamo di adeguare, anzi io devo dire che il governo ci ha dato una grossa mano aprendo la maglia della compliance, perché inizialmente era destinata soltanto a coloro che avevano un fatturato da 1 miliardo in su, già è sceso da 750, quest'anno a 500, per arrivare poi a 100, ma ha dato la possibilità addirittura che per l'opzione o per il trascinamento si possono inserire anche le aziende di 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni di fatturato, che possono avere questo rapporto moderno, nuovo con l'agenzia, e dialogare, non essere più gli Orazzi e i Curiazzi, ma essere sulla stessa linea, confrontarsi sui rischi fiscali e risolvere velocemente la questione, e andare invece su quei soggetti che invece, grazie agli strumenti dell'intelligenza artificiale, ci consentono in maniera mirata di individuare quelle malefatte che oggi purtroppo esistono ancora, e l'abbiamo visto, il collega sicuramente lo sa, su quello che è successo sui crediti d'imposta. Quindi diciamo, questo ho risposto a tutto, o mi sono dimenticato qualcosa? Ci stiamo lavorando, abbiamo istituito due commissioni all'interno, ci sarà sicuramente uno sviluppo, c'è un programma in programma l'istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale che aiuta tutti gli studi, dal piccolissimo fino allo studio grande, e poter implementare questi servizi per meglio dialogare, perché signori, inutile dire, c'è l'intelligenza artificiale oggi, anche i nostri ragazzi qualsiasi cosa fanno la fanno con l'intelligenza artificiale, e dobbiamo far capire che invece l'apporto umano è necessario, fondamentale, e deve essere sempre sopra ogni cosa.
1: Altre domande? Prego, senatore Trevisi.
3: Incuriosito il fatto che il relatore, il nostro ospite, ripeteva il fatto che l'intelligenza artificiale è quasi una minaccia per la loro professione. Ho conosciuto anche delle aziende che hanno creato addirittura dei commercialisti virtuali che sono completamente alimentati dall'intelligenza artificiale. Quindi capisco che state subendo questa minaccia, perché tra piattaforme che ormai compilano quasi tutto e informazioni che l'intelligenza artificiale ormai danno, logicamente la vostra è una professione che va rivista anche in termini di sinergie, no? A livello di studi associati, anche che poi se parliamo di cyber security, di protezione dei dati, io immagino il piccolo studio che deve magari dotarsi di software costosi, una cosa invece un grosso studio che magari possa ripartire quelle spese fra più associati. Quindi mi incuriosiva, perché l'ha ripetuto più volte, no? L'elemento umano. L'ho visto abbastanza spaventato da queste innovazioni che stanno arrivando.
0: No, non sono affatto spaventato, io cerco di vedere il problema, perché l'ordinario va bene, anzi benissimo, noi l'intelligenza artificiale per noi è una soluzione di tante manovalanze, di attività, di procedure inutili che invece l'intelligenza artificiale riesce a sostituire e quindi a superare. Dobbiamo guardare oltre, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare una crescita esponenziale della nostra professione. La genialità, l'intelletto non può essere mai sostituito dall'intelligenza artificiale, quindi è su quello che noi dobbiamo puntare. Dobbiamo essere consulenti, non dobbiamo essere i contabili o gli amministrativi delle aziende o dell'Agenzia delle Entrate che fa gli adempimenti il 7.30 o il 7.40, cioè non c'è più, e questa è l'evoluzione su cui noi dobbiamo assolutamente puntare. Però io nel mio intervento ho fatto un riferimento ad una cosa: noi qualche anno fa avevamo un riconoscimento su ogni F24 che presentavamo di 0,50, 1 euro, non mi ricordo quanto era, che era una banalità, una sciocchezza. Però era sicuramente un contributo minimo che si dava agli studi, proprio quello che diceva lei, cioè il fatto di doversi adeguare anche con nuovi sistemi informatici, con nuove tecnologie, chiaramente ci farebbe piacere che il governo, lo Stato potesse intervenire e dare una mano a questi poveri commercialisti.
1: Altre domande? Beh, i commercialisti non sono poveri, voglio dire, ma si è visto che, non so, l'onorevole Centemero, voglio dire, se concordo o meno, ma i commercialisti non sono poveri. Credo invece che un aspetto importante, come sono stati sottolineati dai commissari, sia quello di fare una grande formazione sul territorio attraverso l'ordine, sia sull'utilizzo delle nuove tecnologie, perché certamente il lato umano è importante, ma non possiamo fare a meno e non possiamo rimanere indietro rispetto a quello che è l'utilizzo delle tecnologie. E quindi l'aspetto formativo e l'aspetto che il vostro ordine può svolgere è estremamente importante in questo indirizzo, sull'utilizzo sostanzialmente, specialmente in certi territori o in certi piccoli studi, e vale sia per la protezione, voglio dire, dei dati certamente, e vale anche soprattutto su quello che è la collaborazione con l'istituzione fiscale italiana. E mi fa molto piacere che comunque, diciamo, l'impostazione della compliance e quant'altro sia stata apprezzata dal vostro ordine. Adesso siamo noi che però chiediamo a voi, non tanto, visto che voi chiedete, voglio dire, il contributo per i poveri commercialisti. Io credo che un contributo che un ordine deve dare sia quello molto più importante istituzionale, soprattutto rivolto non solo al sistema paese ma ai vostri associati, come certamente saprete fare. Mi associo quindi agli auguri, visto che siete da 11 giorni solamente appena nominati. Prego e buon lavoro. Grazie, termine.
0: Posso chiudere soltanto una brevissima...
1: Prego, sì, siamo fuori tempo, prego.
0: No, volevo soltanto comunicare che è nata una grande sintonia, un'osmosi sia con l'Agenzia delle Entrate che con il Vice Ministro Leo, perché stiamo condividendo con i tavoli tecnici anche le norme che sono state introdotte ma che andranno ancora ad introdursi, e questo sicuramente può migliorare il sistema paese da un punto di vista tributario.
1: Grazie, quindi se avete delle idee scrivetecele pure, noi chiuderemo, vuol dire, quindi vi diamo un paio di mesi per poter, prima dell'estate un mesetto per poter dare qualche soluzione, qualche idea. Da parte nostra ci riserviamo eventualmente di inviarvi qualche ulteriore quesito. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: GR1.
1: Accordo fatto. USA e Iran firmano il memorandum d'intesa. Ecco i 14 punti del piano. Hormuz sarà riaperto. Droni di Kiev su Mosca, colpita una raffineria. Nel pomeriggio il Consiglio europeo su caro energia e Ucraina. La Premier Meloni con Trump ampie convergenze e rapporto immutato. E su possibili intese con Vannacci spiega no ad alchimie, l'importante è governare bene. Overdose di farmaci, la madre di Andrea Sempio in ospedale ma non è in pericolo. Il legale del figlio, abbassare i toni sul caso Garlasco. Maturità, ci siamo, al via la prova d'italiano per 500.000 di studenti. Nel nostro giornale l'attesa e le speranze dei ragazzi nei collegamenti con le inviate. Italia bollente, temperature verso i 36 gradi e domani saliranno ancora. Nel weekend previsti picchi di 40 gradi. Una canzone per l'estate, arriva Hit Parade, il brano di Jovanotti per la coppia Morandi Amoroso, domani in radio e sulle piattaforme digitali. Mondiali di calcio, uragano Inghilterra, i leoni travolgono la Croazia trascinati da Harry Kane, delude il Portogallo, vince il Ghana, la Colombia sconfigge l'Uzbekistan di Cannavaro. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Trump anticipa i tempi e ancora in Francia per il G7 sigla il documento che ribattezza con il suo nome. Da New York la corrispondente.
2: Lasciando la reggia di Versailles, dopo la cena con il presidente francese Macron, Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran, già firmato elettronicamente domenica scorsa dal vicepresidente Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Poi riparte per Washington. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente, eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E ora entriamo nel dettaglio dell'accordo in 14 punti reso noto dagli statunitensi, ma che simultaneamente a quello di Trump ha ricevuto il via libera di Teheran.
3: Il presidente iraniano Pezeshkian si fa fotografare davanti ai ritratti delle tre guide supreme con il testo dell'accordo tra le mani. Un'intesa firmata a distanza, con una stilografica blu a Teheran, con un pennarello nero da Trump. La fine delle ostilità su tutti i fronti è il primo punto dell'accordo. Teheran avverte però che un eventuale attacco in Libano farebbe saltare tutto. Entro 30 giorni sarà inoltre ripristinata la navigazione nello stretto di Hormuz, anche se resta sul tavolo l'ipotesi di un futuro pedaggio, magari sotto altro nome. L'Iran ha accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito e di rinunciare alle armi nucleari, annuncia la Casa Bianca, parlando di una grande vittoria. L'intesa prevede però anche un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, una cifra ben superiore a quella dell'accordo firmato da Obama nel 2015. Washington si impegna inoltre a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni, misure che portano Teheran a parlare di un trionfo. Ma gli oppositori del regime accusano Trump di aver voltato loro le spalle negoziando con la Repubblica Islamica anziché rovesciarla, come promesso. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E dopo il G7, per i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, il confronto sui dossier internazionali prosegue al vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles, al via nel tardo pomeriggio. Da Evian, la Premier ha parlato anche di qualche questione di politica interna, dopo le considerazioni sui temi internazionali e i rapporti con gli Stati Uniti. L'inviata.
4: Con Donald Trump il rapporto è immutato. Giorgia Meloni sorride, poi torna seria. I temi trattati col presidente americano e i leader G7 sono importanti, precisa, e le convergenze sono state tante. Non è scontato, abbiamo mostrato un Occidente forte, aggiunge. A cominciare dall'Ucraina, la discussione riprende oggi a Bruxelles, dopo che l'Europarlamento ha dato il via libera al nuovo regolamento migranti, anche questo successo italiano, dice la Premier. E allora la proposta, sempre italiana, del delegato europeo per la trattativa fra Kiev e Mosca arriva sul tavolo. Il nome potrebbe essere espresso da un paese piccolo, la suggestione di Giorgia Meloni, che riscontra anche un atteggiamento positivo di Trump per arrivare alla pace. Quanto all'accordo fra Stati Uniti e Iran, l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz.
0: Ci sono 60 giorni adesso, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
4: La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian.
5: Non è aritmetica, non è alchimia. Per vincere bisogna governare bene.
6: Il movimento dell'onorevole Vannacci ha già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra.
5: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Prezzi del petrolio in calo dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. I contratti per luglio sul WTI scendono a $74 al barile, quelli per agosto sul Brent a 77. In scia all'ottimismo i futures a Wall Street avanzano, Dow Jones e Nasdaq più 0,56 e più 1,2%. Ieri la borsa di New York aveva chiuso in negativo con la decisione della Federal Reserve di lasciare i tassi di interesse invariati, aprendo però la strada a un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno per l'inflazione elevata. La guerra in Ucraina. Al G7 Zelensky ha visto ricompattarsi gli alleati occidentali al suo fianco. La guerra continua a infuriare sui due lati del fronte. Da Mosca la corrispondente.
7: Ancora attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Per la seconda volta questa settimana a Kiev sono risuonati gli allarmi. I testimoni parlano di violente esplosioni. Sui social le autorità hanno chiesto alla popolazione di restare al sicuro perché sono in corso attacchi con missili balistici. Notizie che arrivano mentre Zelensky, che oggi sarà alla NATO per partecipare alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, cerca di aumentare la pressione sulla Russia per costringerla al negoziato. E infatti, dopo le sanzioni contro Mosca, continuano gli attacchi con droni. Il Ministero della Difesa stamattina parla di oltre 500 droni neutralizzati. Uno sciame invece è tornato a colpire la raffineria di Mosca per la seconda volta in pochi giorni. Un attacco massiccio, quasi 200 droni, dice il sindaco, mentre testimoni parlano di un denso fumo nero sul quartiere alla periferia della capitale, ma arrivano notizie di vittime nei pressi di Zaporizhia, Belgorod, Rostov, mentre a Bryansk ieri un drone avrebbe colpito un autobus di bambini in arrivo dalla Bielorussia, uccidendo uno dei loro accompagnatori. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Da Venezia, dal simposio Cotec, le fondazioni d'Italia, Spagna e Portogallo per la cooperazione tecnologica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia l'allarme su Big Tech e intelligenza artificiale. Pochi privati sopra gli stati, con l'invito all'Europa a non essere timida e a mettere regole.
8: L'Unione Europea deve compiere un salto. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
9: Sprona l'Europa, il presidente Mattarella, sull'intelligenza artificiale deve passare dalle parole ai fatti, avverte. Scrittura, analisi, elaborazione di dati, il processo tecnologico abbraccia ormai tanti settori. L'invito del capo dello Stato è a non demonizzarlo, piuttosto a governarlo, perché accanto al rischio di perdere posti di lavoro c'è quello anche di accrescere le diseguaglianze a causa della concentrazione del controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
8: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
9: Di qui l'auspicio a seguire le parole di Papa Leone e non ridurre le persone a un processo automatizzato. L'Europa, conclude Mattarella, affronti in modo unitario una delle grandi sfide del nostro tempo.
8: Lo dobbiamo alle giovani generazioni.
9: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento. È uno dei pilastri del patto su migrazione e asilo con cui l'Unione conferma il nuovo corso in tema di migrazioni. La corrispondente.
10: Adopted.
11: Il testo approvato a larga maggioranza, i popolari insieme alle destre. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. È la legge sulla migrazione più severa di sempre. Con una decisione di rimpatrio c'è l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, collaborando con le autorità. In caso di mancata cooperazione, i migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a 24 mesi in centri dedicati, con possibili proroghe. Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in paesi terzi, sulla base di accordi bilaterali sul modello dei centri italiani in Albania. Solo i minori non accompagnati sarebbero esclusi dal provvedimento. Questo regolamento è un altro tassello importante del patto di migrazione e asilo, entrato in vigore la scorsa settimana, e punta a rendere più efficaci i rimpatri dei migranti irregolari. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E le nuove norme europee sui rimpatri, insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze, sono tema di confronto politico.
10: Applaude al sì dell'Eurocamera la Lega, la sicurezza diventa priorità. Fratelli d'Italia sottolinea passo importante fatto insieme ai popolari e parla di nuova maggioranza Giorgia. Nicola Procaccini.
12: È un cambio di paradigma definitivo. Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei.
10: Per i progressisti il nuovo regolamento è inumano e farà spendere di più per la costruzione di centri che AVS definisce di detenzione e deportazione. Sulla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio vogliono le preferenze Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli annuncia le riproporremo in aula. Chiude invece da Forza Italia Antonio Tajani. L'accordo c'è e non le prevede. Sulla stessa linea per il no la Lega. Distanze evidenziate dalle opposizioni che avvertono maggioranza spaccata. Fermate i lavori in aula. Più Europa manifesta davanti alla Camera. PD e Campolargo contro la legge perché spiegano le priorità degli italiani sono salari e sanità. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
13: Ci stanno iniziando a ripensare perché è venuto fuori il fenomeno Vannacci. Si incunea nelle contraddizioni del centrodestra e a questo punto ci stanno ripensando.
10: Vasco Pirri, GR1.
1: Rai Radio 1, parliamo di scuola perché oggi è una giornata particolare, al via gli esami di maturità. In studio Sonia Filippazzi.
14: Esame che torna a chiamarsi appunto di maturità, oltre 500.000 gli studenti pronti a partire per la prima prova, lo scritto di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Conto alla rovescia, si comincia alle 8.30 tra consueto rito del Tototraccia e alcune novità complessive della prova. Il punto con le nostre inviate, partiamo da Paola Guarnieri che si trova all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
15: Sì, è un esordio uguale da decenni e da generazioni, quello che tra poco, come dicevate, vivranno i 527.747 maturandi da Trieste a Palermo. Prima prova d'italiano, uguale per tutti, 7 tracce a disposizione, 2 di attualità, 2 di letteratura, 3 testi argomentativi, 6 ore per svolgerle, i candidati non possono uscire prima delle 4 ore. Schema immutato per un esame che, come dicevate, in parte è stato modificato da un decreto lo scorso autunno, a partire dal nome, non più esame di Stato ma esame di maturità. Poi nell'impianto orale non più tutte le materie, si portano solo 4 materie, 2 degli iscritti, 2 scelte dal ministro comunicate a fine gennaio, divieto di fare scena muta all'orale pena la bocciatura, commissione più snella, 4 commissari più 1, non più 6, 2 interni e 2 esterni. I ragazzi in questo momento stanno entrando a scuola, qui all'Istituto Maiorana di Brindisi dove io mi trovo. Ho raccolto un po' di voci prima dell'ingresso naturalmente sul Tototraccia, ve le faccio ascoltare e poi la linea può tornare da Brindisi allo studio.
16: Dormito?
17: No, ho almeno dormito male.
16: Primo pensiero appena sveglia.
17: Oggi è l'esame.
16: Cosa vi aspettate dalle tracce, idee, pronostici?
18: Boh, forse qualcosa riguardo l'intelligenza artificiale.
16: Gli 80 anni della Repubblica?
19: Pure mi piacerebbe, io seguo anche molto. La storia d'Italia?
17: Io ce li ho. Allora, prosa, Delida o Svevo, poesia, Montale, oppure anche Ungaretti.
16: Questo c'è
17: anche
16: sulla base di sondaggi, statistiche?
17: Probabilità degli autori usciti in questi ultimi anni.
16: Tra questi che hai immaginato saranno, insomma, le tracce che escono, cosa farai?
17: Deledda.
14: Grazie a Paola Guarnieri, all'opera tra poco dunque ragazze e ragazzi, ma non solo, tra i maturandi oggi anche un grintoso signore di 78 anni e poi naturalmente l'impegno di dirigenti, prof e in genere il personale scolastico. Sentiamo l'altra nostra inviata Maria Cristina Cusumano che si trova al liceo classico scientifico linguistico Gaetano De Sanctis alla periferia nord di Roma.
20: Ci siamo, mancano pochi minuti all'inizio dell'esame di maturità. In circa 300 oggi affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano, qui al liceo Gaetano De Sanctis di Roma. Dizionari tra le mani, zaini spalla, i volti un po' tesi ed emozionati ma anche sorridenti. C'è chi sono entrati praticamente tutti, c'è chi ha varcato la soglia del liceo tenendosi per mano, chi è entrato in gruppo, chi da solo, chi con la testa bassa, ma sentiamo subito le loro emozioni. State entrando?
21: Sì.
20: Siete emozionate?
21: Beh, un po' sì. Che ansia.
20: E cosa vi aspettate?
22: Io spero esca Pasolini, ma questa cosa non succederà mai.
21: Io personalmente spero nel tema della crisi dell'identità del Novecento o in un tema sulle donne.
20: Ieri sera avete festeggiato?
21: Sì, siamo venuti qui, abbiamo cantato, poi siamo andati a dormire.
20: Siete riuscite a dormire?
21: Sì, sì, siamo riuscite. Un po' di ansia, quindi abbiamo fatto fatica, però sì, un po' siamo riuscite.
20: Ecco, come avete sentito, accanto a loro sin da ieri sera docenti e anche la preside dell'istituto Cosima Stefania Chimienti è stata proprio con loro per riassicurarli e ascoltiamola.
23: Ci siamo, l'esame sta iniziando, i ragazzi sono emozionatissimi, ieri sera hanno festeggiato con noi, abbiamo pensato di aprire il cancello della scuola e consentire loro di cantare notte prima degli esami, è stato veramente molto molto emozionante anche per noi adulti. Quella dose di ansia che c'è, bene che ce l'abbiano, insomma è normale, è fisiologico ed è adrenalina pura quello che consentirà loro di dare il massimo in questa prova.
14: Grazie dunque a Maria Cristina Cusumano, in bocca al lupo a tutti, auguri come di consueto anche dalla Presidenza del Consiglio, ricordatevi i sacrifici fatti per arrivare fin qui, portate tutto questo con voi e dimostrate chi siete, il messaggio della Premier Meloni. 6 dunque le ore di tempo per questo primo scritto e tra pochissimo sapremo anche quali sono le tracce effettivamente proposte.
1: Le 8:16 minuti, la cronaca, parliamo del caso Garlasco. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per una intossicazione da farmaci.
24: La signora rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
25: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito. Dopo la lavanda gastrica i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
24: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone. Gli inquirenti

0: causò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
1: L'omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza nel Veneziano, convalidato il fermo del nipote 17enne, reo confesso.
2: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato, al carcere minorile. È il percorso stabilito dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato, assistito dai suoi legali. Il giovane ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande fatte in aula dalla procura, che ha poi chiesto la misura cautelare del carcere minorile. E il giudice ha accolto le istanze dell'accusa. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola coperto da un telo fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Loncon. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto. Anna Maria Caresta, GR1.
1: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali dell'ex presidente dei Vescovi Italiani e vicario emerito per la diocesi di Roma, morto a 95 anni. Un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Così il pontefice su Ruini in un telegramma all'attuale vicario per Roma, cardinale Reina. Traffico ferroviario dell'alta velocità tornato alla normalità nel tratto Milano-Bologna dopo i disagi registrati ieri e uno stop totale di circa 6 ore per problemi alla parte elettrica. Convogli con forti ritardi o cancellati. A peggiorare i disagi l'ondata di calore che ha investito la pianura padana. 2 treni rimasti fermi senza aria condizionata nell'Odigiano con una donna di 44 anni soccorsa. Le testimonianze di alcuni passeggeri.
3: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
4: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
5: Il mio treno è quello più in ritardo di tutti, sono 100 minuti.
6: Aspetterò altri quasi un'altra ora.
7: Il nostro treno è in ritardo di 55 minuti e siamo qua ad aspettarlo.
1: E oggi aumentano ancora le temperature. 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8, tutte nel centro-nord. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
8: Le temperature stanno ancora aumentando, specie sulla Toscana, sul Lazio, sulla pianura padano-veneta e ancora sulla Sardegna, con massime che arriveranno oltre i 36 gradi. Temperature destinate a salire nei prossimi giorni, in particolare nel weekend, con nelle aree interne picchi che potranno arrivare anche a 40 gradi.
1: Nel Regno Unito ha deciso ufficialmente il college per il principe George, 13 anni, primogenito dell'erede al trono William e della principessa Kate. Andrà al prestigioso college di Eton, seguendo così le orme del padre.
9: Una scelta che si ispira alla tradizione della famiglia Windsor. Infatti anche William e fratello minore Harry hanno frequentato con profitto lo stesso prestigioso istituto. Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, e lui, proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità e di prostrazione dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California, a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva fondata e organizzata da Harry, che si svolgerà il prossimo anno. In molti a questo punto sperano in un incontro con il re Carlo con i nipotini Archie e Lilibet, che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La musica arriva domani in radio e sulle piattaforme digitali. Hit Parade, un brano solare scritto da Jovanotti e il produttore DJ 6PM per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
10: E ancora ancora una volta Lorenzo Giovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza a Sanremo 2023,

0: fino alla più recente Monghidoro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. È un duetto con Alessandra Amoroso, una canzone balneare in omaggio a certe atmosfere retro, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
1: Beh, l'idea di Jovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita, particolare, per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
0: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a Tutti.
1: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E Genova si prepara all'evento musicale dell'estate, tre serate con il vincitore di Sanremo 2025.
3: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere.
2: Tutti a casa, il titolo dello show di Olly nella sua città. Tre appuntamenti già sold out, il primo questa sera, gli altri due il 20 e 21 giugno, che riportano la musica dal vivo al Ferraris dopo 22 anni dall'ultimo concerto che vide protagonista Vasco Rossi. Il palco è lungo 50 metri, 10 metri invece la passerella centrale. Dopo i tre live il prato verrà ricostruito. In molti sperano che per Genova questo evento musicale sia l'inizio di una nuova stagione, quella del ritorno dei grandi concerti. Sono le 8:24 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno, Giorgio Zanchini.
4: Buongiorno a te Sabrina, noi parliamo di migranti. Ieri l'approvazione del nuovo regolamento, come va letto, perché stamani i giornali lo interpretano in maniera molto diversa, o molto critica o molto elogiativa. E poi è la stessa cosa della remigrazione, ne parliamo tra poco.
2: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
5: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
6: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali titoli di apertura dei quotidiani nazionali sono dedicati naturalmente all'intesa USA-Iran, ma poi c'è anche la scomparsa di Ruini, ma c'è anche la politica interna. Andiamo subito a leggere il Corriere della Sera. Iran e i 14 punti dell'accordo, Trump subito la firma, poi avverte ora rispettino gli impegni o bombardo. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la premier col presidente americano, rapporto immutato. L'editoriale a firma di Barbara Stefanelli, realismo, la spinta a reagire, gli idealisti e i cinici. Ancora Federico Fubini, titolo diplomazia USA un'umiliazione, vantaggi per il regime. E poi sul di spalla troviamo Stefano Montefiore, il tycoon e la cena a Versailles, mi piace l'oro. Ancora centropagina Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene, la leader non mi pongo il tema. E si ricorda in prima pagina sul Corriere della Sera anche la prima prova per la maturità, tema italiano per 527.000 studenti. La Repubblica, Iran USA, ecco il piano, pubblici 14 punti dell'accordo, da Hormuz a miliardi per la ricostruzione e le scorte di uranio, Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. E poi sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. Di spalla, addio a Ginsburg, microstoria, impegno civile, il personaggio raccontato da Antonio Nioli. Torniamo a centropagina, Meloni frena su Vannacci, lui che si tira fuori. E poi l'esibizione del generale al circo, è l'analisi di Massimo Adinolfi. La stampa, la pace non ridurrà le bollette, parla il commissario dell'energia dell'Unione Europea, prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione, andremo a leggere questa intervista più avanti. L'analisi del G7 compatto da Teheran, scrive Stefano Stefanini, e poi retroscena la penna è quella di Ilario Lombardo, Meloni non chiude la porta a Vannacci, Ugo Magri titola il Colle, i big dell'intelligenza artificiale travolgono le regole, il richiamo dell'Unione Europea. Di spalla, se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto, scrive Francesca Schianchi, mentre a centropagina il mio Ruini, Giacomo Galeazzi, ricordo di padre Georg, univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto. Sedicesimo, e poi l'intervista su questo a Pera, ex ricordiamo che è stato presidente anche del Senato, politici vicini a lui per interesse. E allora, iperapportamento in 5 giorni, prenotarsi investimenti per 900 milioni e l'apertura del Sole 24 Ore che prosegue con Orsini, Confindustria, la prossima manovra punti al futuro del paese, priorità energia. Agevolazione, il bilancio del Mimit sulle pratiche presentate dal GSE dal 12 giugno e ancora il totale delle prenotazioni potrebbe raggiungere quota 24-25 miliardi. Di spalla useranno, ecco il testo dell'intesa Unice, fin Libano uccisi 12 bambini al giorno, e poi il vertice Cotec, Mattarella AI in poche mani, lui faccia un salto. A centropagina Fed, tassi fermi per ora, stime riviste. Avvenire. Leone ai funerali del fratello esperto e saggio, la morte di Ruini oggi alle 16.30 a San Pietro, l'esequie del cardinale per i 16 anni del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e poi il grazie della CEI, una guida intelligente, e ancora l'intervista a Riccardo, il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma, parlano Foroni e Quagliarello in un ricordo appunto di Ruini, il cordoglio del mondo politico, un realista guardava ai valori. L'editoriale di oggi ha affidato la penna di Alberto Pellai, ridare tempo ai ragazzi, e si riferisce al limite inglese per l'accesso ai social per ai minori. Misure senza dignità, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore, la preoccupazione dei vescovi, i diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme, così su Avvenire. Mentre la prima pagina del Messaggero apre, USA Iran intesa in 14 punti, concluso il G7, il presidente USA lo chiameremo accordo Trump. Oggi o domani la firma in Svizzera, si ricorda, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare, milioni e la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte, le stoccate a Vannacci. L'editoriale Michele Marchi titola Il segnale che deve dare l'Europa. E ancora l'analisi del Messaggero, Stefano Silvestri, i nodi più urgenti, mentre Fabrizio Galimberti titola Il punto di prima. E si ricorda anche qui in prima pagina l'ok al modello Albania, rimpatrio l'Europa, dà ragione all'Italia, Fratelli Italia, cambieremo l'Unione Europea. Il giornale Porte chiuse ai migranti, svolte in Europa, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili, hub terzi sul modello Albania. Meloni è la vittoria della politica italiana. E poi i selfie dei 4 leader, si riferisce ai leader di centrosinistra, quelle foto del centrosinistra invecchiate male. Ancora qui in prima pagina si ricorda Usiran la firma sui 14 punti, mentre Tommaso Cerno, il direttore, titola E tu di che postura sei? Ancora ricordiamo l'intervento della Premier, no Draghi, mediatore con Putin, Vannaccio, non escludo l'alleanza con Adalberto Signore. Anche qui si ricorda la scomparsa di Ruini. Il Dubbio. 2 settimane in cella per i nuovi magistrati, la proposta nel nome di Tortora, e poi una foto non basta per governare, serve un programma vero. Intervista a Pina Picerno, da Kiev la giustizia, PD, 5 Stelle e AVS non hanno proprio nulla in comune, andremo a leggere più avanti cosa ha dichiarato l'esponente a Giacomo Puletti. E ancora Renzi c'è ma non si vede, la strategia dell'ex premier, quarto incomodo, sempre il tema è quello del campo largo. Il retroscena, assalto al CSM, gli indipendenti sfidano le correnti, e poi Cantone, il plenum ha fatto bene a cambiare la comunicazione di giudici e PM. Si ricorda poi in prima pagina con Mauro Bazzucchi, remigrare non ci aiuta, lo insegna il Mondial. Domani, blocco revocato e soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump, e poi abbiamo un'analisi di Shlomo Ben Ami, la polveriera del Libano è una minaccia per l'intesa, il tycoon stufo di Bibi. Poi regolamento rimpatri se l'Europa paralizza i sogni di Vannacci, ancora amici di Ponte, Urso e l'incarico a Miele Junior, il caso dell'ex giudice contabile. Il Foglio. L'intervento di Giuliano Ferrara su Camillo Ruini, sguardo pastorale e mente culturale, ha saputo incalzare Prove Me Wrong, un occidente in decadenza vincente. Il direttore Cerasa titola I pizzini del governo Schlein, il campo largo si sente così certo di trionfare ad avere già immaginato come dovrà essere il suo governo. Cosa vuol dire alternativa? Viaggio spericolato tra le liste dei ministri in pectore con nomi, cognomi e anche un caso Bonelli. E poi Trump fa il piazzista col suo deal, mentre di spalla generale Don Camillo che guidò la rivoluzione di Giovanni Paolo II, la morte del cardinale Ruini. E ancora le catombe di Elli, esclusioni, fughe Ventino, Renzi se vogliono far vincere la destra, puntini, puntini. Questo era il foglio. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con l'analisi di Marco Travaglio, il meglio da lì è il comico, e dove si legge appunto a colpo d'occhio che Travaglio riporta alcune dichiarazioni di Pina Picerno, di Luigi Marattin, di Gentiloni, Matteo Renzi, eccetera, e si immagina che insomma sono dichiarazioni che forse sono state riviste nell'arco del tempo. Poi l'intervista a Bersani, andremo a leggere, chi tifa Fanciuccio, pompa Vannacci per lavorare Forza Italia e Company. Andiamo anche a vedere la centropagina, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi prescrizione, in giustizia l'ex Zarina con Foti, il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi, dunque un nuovo riposizionamento per Bartolozzi sul Fatto. Chiudiamo con il Manifesto, foto di Trump in prima pagina e sopra c'è scritto vinto, via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre, resta sotto il controllo iraniano, fondo i 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere a esportare il petrolio, di spalla ora le trattative per più di 60 giorni, firma Francesca Luci. I piccoli del G7 gestiscono il grande, unità su Kiev e Lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea è l'intelligenza artificiale. E poi il DDL caccia, niente più vincoli per le doppiette, andremo a leggere più avanti. Passiamo agli approfondimenti, cominciamo invece su quanto ha dichiarato ieri il capo dello Stato Mattarella sull'intelligenza artificiale all'incontro sul posio del Cotec a Venezia, e lo facciamo con il Sole 24 Ore. Li chiama nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale, sono quei pochissimi privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati agli stati e organizzazioni internazionali, a partire dallo spazio, che sono diventati in realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non si travolge, di travolgere ogni regola. Si possono vedere le sagome di Musk, ETL, ma Mattarella non fa i nomi dei tecnocapitalisti che sfidano le democrazie e che impongono al più presto un intervento normativo. L'Europa compie un salto, è indispensabile che i governi abbandonino timidezze e non siano il freno per l'azione comune. Siamo a Venezia, appunto, si ricorda, dove quest'anno si svolge il tradizionale simposio del COTE, che in questa edizione mette al centro l'analisi e le problematiche delle poste dall'intelligenza artificiale. E più avanti leggiamo. Si parte da qui, da chi oggi gestisce le nuove frontiere tecnologiche, ma è allergico ai controlli, riferimento naturalmente alle dichiarazioni di Mattarella che dice, riporta il virgolettato, qualsiasi attività umana sollecita norme di comportamento, un codice e una grammatica, incalza il capo dello Stato dando l'allerta alle istituzioni dell'Unione, perché si configura un palese tema di sovranità su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini. Insomma, in tempi di nazionalismo Mattarella cammina sullo stesso terreno per ricordare ai governi il rischio di essere eterodiretti. Cita un brillante giurista italiano di 800 anni fa, chiunque in casa propria va considerato sovrano. In gioco infatti non c'è solo un cambiamento tecnologico, ma un passaggio epocale in tutti i settori della società, dall'amministrazione alla sanità, dalla scuola all'informazione, ma precisa Mattarella, a differenza di precedenti rivoluzioni tecnologiche, si tratta di sviluppi di capacità generative che intervengono su funzioni di alto contenuto cognitivo, elaborazione di informazioni, scrittura, analisi e supporto decisionale. E qui c'è la prima domanda che interpella le istituzioni, i calcolatori elettronici dell'intelligenza artificiale, da quali valori sono guidati, per quali obiettivi? E questo è l'interrogativo da cui si parte, perché in una società libera il criterio che regola la vita di tutti è quello della responsabilità del rendere conto. Tanto più si impone perché l'AI porterà trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con le potenziali perdite di posti di lavoro, oltre al possibile aumento delle disuguaglianze a livello nazionale fra gli stati, a partire dal monopolio dell'accesso a competenze sempre più qualificate. Senza demonizzare il cambiamento, il capo dello Stato mette però in luce come l'AI sia un acceleratore di capitale e risorse che amplia i divari, e non manca la citazione di Magnifica Humanitas, l'enciclica del Papa, che ha ricordato come l'intelligenza artificiale debba rispettare le capacità di ogni persona, non ridurre l'elemento marginale di processi automatizzati. Queste poi le conclusioni: l'Unione batta un colpo, la sfida è plurale e complessa, conclude Mattarella, e nessuno può affrontare in solitaria. Affida così al COTEC, che negli ultimi anni ha promosso un dialogo sull'innovazione, una missione alta: contribuire a una risposta europea sulle AI sulla base dei principi del XX secolo, innovazione, lavoro e democrazia. Così Lina Palmerini sull'intervento di Mattarella. Adesso noi ci spostiamo invece naturalmente su quello che è l'importante accordo tra USA e Iran, che è stato raggiunto in 14 punti, però per dare spazio alla pagina un po' più, diciamo, parlamentare che ci riguarda, leggeremo non tanto quanto è stato appunto accordato, ma ad esempio ci concentriamo su quelle che sono le conseguenze e la risoluzione che si vede con l'apertura di Hormuz, e lo facciamo con La Stampa, con il commissario dell'Unione Europea per l'energia, intervistato da Marco Bresolini. Spero vivamente che ci sia un'apertura duratura dello stretto di Hormuz e che questo porti alla ripresa dei flussi di petrolio e di gas, ma una cosa è certa, anzi due: la prima è che dobbiamo trarre alcune lezioni da questa esperienza. Bisogna accelerare con la transizione per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili. La seconda è che anche con un'apertura immediata dello stretto ci vorrà comunque del tempo prima di tornare alla normalità. Per il petrolio qualche mese, per il gas probabilmente qualche anno, dice il commissario dell'Unione per l'energia, perché, spiega, molte infrastrutture sono state danneggiate in modo serio. E poi avverte che i prezzi del petrolio e soprattutto quelli del gas sono destinati a rimanere alti ancora a lungo, e invita i governi ad accelerare con il processo di elettrificazione, perché questa crisi ha dimostrato che anche in termini di costi energetici il Green Deal non è un problema, anzi rappresenta la soluzione. E poi: noi abbiamo speso mediamente 645 milioni di euro in più al giorno in energia dall'inizio del conflitto. Certo, rispetto al 22 e rispetto ad altre regioni del mondo siamo più preparati, ma ci sono effetti che non abbiamo ancora visto, perché non sono stati ancora considerati nei prezzi nel campo dell'energia, ma anche dei fertilizzanti continueranno a colpirci in futuro. E ancora più avanti: da tempo teniamo d'occhio soprattutto il settore dei carburanti per l'aviazione, potremo evitare di avere problemi di questo tipo, speriamo, ma senza una riapertura dello stretto le scorte commerciali si sarebbero esaurite alla fine dell'estate. E ancora più avanti viene chiesto qual è l'orizzonte realistico per tornare alla normalità. Replica il commissario Jorgensen: non posso dare numeri precisi per quanto riguarda il petrolio, spero un periodo più vicino ai due mesi che all'anno. E qui ovviamente anche in questo caso le infrastrutture sono state danneggiate, ma possono essere riparate rapidamente, ma bisogna considerare anche i tempi per il trasporto, quindi le cose non si sistemeranno domani mattina. Per il gas invece credo un paio d'anni. Questo non vuol dire che non riceveremo nulla nel frattempo, ma i danni agli impianti, soprattutto in Qatar, sono molto gravi e servirà nel tempo per tornare alla normalità. Altra domanda, andiamo più avanti: dopo aver fissato un target per la riduzione delle emissioni di CO2, ora la Commissione è determinata a fissarne anche un obiettivo numerico in termini di elettrificazione, chiede il giornalista. Replica il commissario Jorgensen: prima della pausa estiva presenterò un piano di elettrificazione che includerà un target. Vogliamo guidare la transizione e trasformazione di cui abbiamo bisogno nella mobilità dei trasporti, nell'edilizia e nell'industria. E ancora: la Commissione ha accettato di concedere ai governi una flessibilità di bilancio, seppur limitata, per affrontare il caro energia. Quali misure suggerite di prendere ai governi come quello italiano? Conclude il commissario europeo: quelle utili a risolvere i tre problemi di cui ho parlato prima: sicurezza energetica, riduzione dei prezzi e decarbonizzazione. Così sulla Stampa, Jorges. Andiamo invece a vedere cosa la nostra presenza al G7 con la Premier Meloni. Tra questi ne parla il Corriere della Sera, che traccia un po' la sintesi con l'inviato Marco Galluzzo. Ringrazia Macron, ha fatto un ottimo lavoro, ringrazia anche Trump, su molti temi ci sono state ampie convergenze con il presidente americano, dall'Ucraina all'Indo-Pacifico, e non era scontato. Giorgia Meloni termina il suo G7 con una conferenza stampa nei saloni del resort Evian, che ha ospitato i leader del vertice internazionale. Passa in rassegna le discussioni avute dai 7 capi di Stato e di Governo con il presidente ucraino, con il quale abbiamo verificato la situazione sul campo molto diversa dalla narrativa russa. L'obiettivo è quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky Zelensky e Putin, mentre quella di un mediatore europeo per l'Ucraina è una materia che va sviluppata all'interno del Consiglio europeo. Io penso che se si vuole arrivare a un risultato su questo tema bisognerebbe rivolgersi verso le medie potenze dell'Unione Europea. Poi si entra nel caldo della conferenza, ovviamente la Premier ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte nello stretto di Hormuz, ma fa un appunto che riguarda Israele. Speriamo che la campagna elettorale nel paese non metta a repentaglio lo sforzo diplomatico fatto dagli americani. I toni esasperati di una campagna elettorale li conosco. Ho letto ad esempio le parole del ministro Ben-Gvir che dice: noi non ci sentiamo vincolati da quello che Trump ha sottoscritto. A cose come queste bisogna fare attenzione e lavorare tutti per far sì che l'accordo sia rispettato. E a questo proposito, aggiunge la Premier, abbiamo discusso anche della situazione in Libano e a Gaza, che sono scenari fondamentali. Il nostro obiettivo deve essere quello di favorire soluzioni durature e strutturali che superino la logica delle tregue. Arrivano anche le domande su Trump, sul presunto disgelo, su quella che alcuni hanno definito riconciliazione, ancora chiarimento. Meloni non ha molta voglia di parlarne. Le foto diffuse da Palazzo Chigi raccontano di un altro momento a due su un divanetto. E su questo passiamo invece di finire questo articolo di Marco Galluzzo, ci ricolleghiamo sulla Repubblica con Tommaso Ciriaco, che ci dice a proposito di questo snodo. Esaurito il capitolo nazionale, c'è un altro messaggio da far passare in tutto quel video con Trump su un divanetto all'Hotel Royal. Pace fatta dunque dopo una chiara scomunica della Casa Bianca, mai pubblicamente ritrattata. La leader la spiega così: ho trovato il rapporto immutato, non ci sono state recriminazioni, ne abbiamo parlato di quanto successo, abbiamo un carattere abbastanza forte, entrambi difendiamo con determinazione l'interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo, siamo ripartiti su quello che si può fare nei prossimi mesi. E questo è riportato appunto da Tommaso Ciriaco in questo colloquio con la Premier sulla Repubblica. Cosa? Innanzitutto il sostegno a Kiev. Il dibattito proseguirà oggi durante il Consiglio europeo. Una cosa però è già chiara: la Premier non proporrà il nome di Mario Draghi come negoziatore continentale per l'Ucraina. Credo che sarebbe molto difficile proporre una persona che proviene da uno dei grandi paesi europei. Renderebbe più difficile raggiungere un accordo. Mi rivolgerei quindi verso le medie potenze dell'Unione. Tra possibili nomi il presidente finlandese Stubb, compagno di golf del tycoon. Anche l'accordo sull'Iran è un'ottima notizia per Meloni. Ora, aggiunge, bisogna evitare che Israele faccia saltare la tregua a causa dell'imminente campagna elettorale. Ci aspettiamo che l'inevitabile dibattito interno non metta a repentaglio il percorso. Ho letto le parole di Ben-Gvir che dice di non sentirsi vincolata da quello che Trump ha sottoscritto. Bisogna fare attenzione. Quanto all'Italia, la prossima mossa è aderire alla missione navale per Hormuz, ma i tempi sono ancora incerti, ci sono 60 giorni di tempo per finalizzare l'accordo di pace. Valuteremo in corsa e quando partire. L'autorizzazione parlamentare si richiederà quando la missione sarà qualcosa di realistico. Infine, il divieto di utilizzo dei social per gli under 16, ha appena annunciato anche il britannico Starmer. E Meloni dice che l'esecutivo non seguirà questo esempio, lasciando che sia il Parlamento, dove galleggia da tempo una proposta bipartisan, ad occuparsene. Però Ciriaco, nella prima parte di questo colloquio, parla anche di quelle che sono le questioni interne. E lo fa naturalmente con un focus sull'elemento vannaggi. E leggiamo: la strategia del premier per fronteggiarlo ormai è chiara, indicarlo come traditore della causa, la quinta colonna della sinistra, non per le idee filoputiniane o le X dedicate con affetto alla decima Mas, ma condannate semmai per aver votato in più occasioni contro il governo. E lui accusa l'artefice della rottura, mi pare che sia Futuro Nazionale ad aver chiuso all'alleanza, dice Meloni. Ma è detto che sarò io a negare un patto se non ci si può evitare un nemico a destra che almeno diventi un nemico per l'elettorato conservatore. Un accordo è un tema, sostiene, che non mi sono posta. Mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra. E ancora, quando si vota 5 volte contro la fiducia al primo esecutivo della storia guidato da una persona di destra, non si vuole dare una mano. Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo ed è normale, molto meno normale farlo quando ci si dichiara di destra. Dopo aver criticato il fondatore di Fronte di Futuro Nazionale per le sue parole sul femminicidio, sono contenti di aver rafforzato il reato, si concentra sull'orizzonte dei prossimi mesi. Il modo migliore per vincere è governare bene, il resto sono alchimie. La politica non è mai aritmetica se sommi 30 più 4 non fa mai 34. E questo, la reazione dell'ex generale arriva presto ed è ispirata allo stesso principio meloniano, mai le impronte digitali su una rottura. E dunque, ma a chi sta parlando la Premier? Se vuole parlare con me, mi contatti. E dunque Ciriaco, in questo colloquio riportato sulla Repubblica, ha toccato sia temi internazionali che quelli appunto più di casa interna al centrodestra. E questo ci dà lo spunto per leggere un'intervista che arriva dalla Lega ed è quella rilasciata da Massimo Garavaglia, appunto un senatore verde, intervistato da Gabriella Cerami sempre sulla Repubblica, che dice: cosa stiamo vivendo? Una fase di distruzione creativa. Massimo Garavaglia, senatore leghista: io sono stato giornalista prima che politico, come tiene a sottolineare nella buvette del Senato mentre beve un bicchiere d'acqua, non nasconde che in questo momento nella Lega tira vento. Adesso è tutto fermo in attesa del raduno del 4 e 5 luglio a Treviso, dice, e alla domanda: durante il raduno Salvini proporrà una cabina di regia per coinvolgere i territori, lei è d'accordo? Garavaglia risponde: c'era già un direttivo, non credo che adesso una cabina di regia che coinvolga i territori possa essere utile, serve altro e ci sarà. Cosa succederà? Chiede la giornalista. Replica Garavaglia: una rivoluzione ogni tanto ci vuole, adesso ci sarà, è nell'interesse di tutti, soprattutto di Matteo Salvini. E più avanti sulla cabina di regia: non ne ho idea, tutto dipende dalle persone che sono coinvolte in questa cabina di regia, se sono d'accordo o meno, secondo me qualsiasi cosa va concordata con le persone interessate. E poi dice: sembriamo il PD, questa è la verità. In che senso? Chiede la giornalista. Replica: c'è un vero casino. E si riferisce al fatto che adesso anche la Lega ha le sue correnti? Magari fosse così. E invece com'è la situazione? Molto peggio del PD. In che senso? Nel senso che noi non siamo abituati a questo casino. A Salvini la situazione è sfuggita di mano? Non ho idea, replica Garavaglia. Avete un problema che si chiama Vannacci, il generale sta prendendo voti ai deputati della Lega? Questa è l'unica cosa buona, cioè adesso noi siamo più noi, adesso non siamo più noi fascisti, questa è una cosa fantastica, ed essendo io totalmente antifascista mi fa estremamente piacere che adesso i fascisti siano quelli di Futuro Nazionale, qualcosa che mi rende molto sereno. E poi sui sondaggi che danno appaiati, e risponde in conclusione Garavaglia: noi non siamo più i fascisti e, come ho detto, questo è positivo, per il resto una soluzione si trova. Così Gabriella Cerà, che ha intervistato Garavaglia sulla Repubblica. E adesso andiamo a leggere invece un intervento, un colloquio con il Presidente del Senato su Il Giornale, realizzato da Augusto Minzolini, che ha raccolto qualche dichiarazione nella buvette della Camera con il Presidente del Senato. La verità è che il più efficace propagandista anti-Vannacci è Matteo Renzi, quando dice di averlo utilizzato per sconfiggere il governo di centrodestra. Di fatto gli affibbia l'immagine del traditore. Alla buvette della Camera il Presidente del Senato La Russa, tra un caffè e l'altro, finisce per parlare del personaggio politico del momento, il generale è inevitabile. E il Presidente del Senato, uomo di destra, parla del decano del traditore, cioè dell'accusa infamante che in quel mondo è un marchio indelebile, e per lui Vannacci è un traditore, continua, fa parte della nostra cultura. Almirante, quando ci fu la scissione del Movimento Sociale gestita dai democristiani da quel genio di Andreotti, ci ordinò, lo ricordo bene ancora oggi, di non parlare con i fuoriusciti, fu un ordine tassativo da applicare con rigore. Parli di democristiani, accanto a lui si materializza Rotondi per raccontare un aneddoto. Pensa, Ignazio, che Vannacci tempo fa mi si presentò a un ristorante e mi disse: io sono democristiano. Ah, dici, la pensano e cento ne fanno. Renzi viene da lì, in quelle scissioni che diede vita a Democrazia Nazionale, continua il Presidente del Senato con le sue rimembranze. Se ne andarono personaggi di rilievo, i due capigruppo, buona parte del gruppo dei senatori, i leader dei monarchici. Covelli, l'unico che non seguì gli scissionisti, fu il marito della Segre. Nella vita lo stile conta. E più avanti leggiamo: nella destra il concetto del traditore è un marchio di disonore indelebile che ti emargina, a cominciare da quello del re. Ne dovrebbe essere consapevole soprattutto un generale. Pensate che io ho provato a reintegrare nel tempo uno degli scissionisti, di trovargli un ruolo, ebbene a 25 anni di distanza Donna Assunta mi fece recapitare un articolo di giornale il cui poveretto aveva parlato male di Almirante. Lo aveva conservato e lo aveva ritirato fuori, dico, dopo 25 anni. Vi rendete conto? Tra i nostri il marchio del traditore resta nel tempo, non viene rimosso. Noi però in questa occasione con Vannacci abbiamo deciso di non parlarne, di non dargli peso, vedremo, conclude in questo colloquio La Russa. E proseguiamo con Casini, Pier Ferdinando Casini, ricordiamo, ex DC, CCD, UDC e dal 2017 con i centristi per l'Europa e senatore indipendente nelle liste Dem. Intervistato da Paolo Di Caro sul Corriere della Sera, dice c'è una sola cosa da fare con Vannacci, evitare di fargli campagna elettorale, ed è invece quello che sia destra sia sinistra stanno tutti facendo. Sembrano lavorare per lui, è durissimo l'ex presidente della Camera, ma disincantato da quello che sta accadendo rispetto al fenomeno Vannacci. Vannacci, che secondo i sondaggi avrebbe già oltrepassato il 5%. Per lui, che di politica ne ha fatta tanta, in realtà non c'è nulla di nuovo sotto il sole, di questi nuovi partiti che arrivano quasi all'improvviso e crescono velocemente con leader quasi venerati, ne abbiamo visti in passato. Si pensi a Beppe Grillo, portato al trionfo in Piazza Maggiore a Bologna, sul Canotto. Chiede De Caro. Il suo movimento è stata una rivoluzione e, replica Casini, sembrava, ma con il governo si è normalizzato e Grillo da semidio è finito marginalizzato dai suoi. Essendo stato io un suo bersaglio costante, mi verrebbe quasi da solidarizzare perché non conosco la parola rancore. Questi fenomeni non sono pioggerelle passeggere, ma possono avere ogni tipo di sviluppo anche a lungo termine. Quindi come si può contrastarlo la destra? Non solo la destra, anche la sinistra. Oggi Vannacci può sicuramente prendere voti a destra, soprattutto dalla Lega, ma può attrarre anche delusi di sinistra, del 5 Stelle per esempio, perché non vedono realizzate promesse mirabilanti impossibili da mantenere. Che fare? Ignorarlo. Però Vannacci continua a crescere, anche perché appunto gli si sta tirando la volata, mettendolo sotto i riflettori in continuazione, persino facendo un caso della canzone di Dalla. Il centrodestra vorrebbe allearsi con lui? Risponde Casini. Troverei folle un'alleanza. Intanto prenderebbe voti a partiti come la Lega, spaventerebbe gli elettori moderati e soprattutto smentirebbe anni di lavoro del centrodestra, che ha tenuto posizioni anche coraggiose come il sostegno all'Ucraina. Con questa legge elettorale può la destra rinunciare a un 5% potenziale? Replica Casini. Ricordo che quando nel 2008 ruppi con Berlusconi e Corsi con l'UDC da solo, presi alla fine voti per il 60% dal PD e per il 40% dal centrodestra. Istituto Cattaneo viene citato. Il voto non si può mai prevedere prima, ma in ogni caso questo Vannacci non è alleabile. Per contrastarlo non va inseguito nel suo terreno. Ancora, sono però temi molto popolari come la sicurezza, la destra di governo ha fatto troppo poco? Ha suscitato speranze impossibili, dice Casini, aboliremo la criminalità, rimpatrieremo tutti, blocco navale, slogan irrealizzabili che devono fare i conti con la realtà di nuovi fenomeni. Il problema è che la politica sembra aver perso quel ruolo anche pedagogico del dire le cose come stanno, piaccia o meno. Serve una difesa europea che costa, perché ne va l'indipendenza politica ed economica del paese. Serve un'immigrazione controllata, serve limitare il fenomeno della criminalità nelle grandi città, ma nessuno la bacchetta magica, e parlare della vita degli italiani tutti i giorni, altrimenti arrivano i Vannacci che presenteranno agli elettori slogan impossibili infarciti di banalità, così Casini. Passiamo in campo centrosinistra, in campo largo, cantiere campo largo, lo facciamo, abbiamo ancora qualche minuto di tempo per introdurre l'argomento con Serena Riformato sulla Repubblica. Taccuini chiusi nell'area riformista, PD più duri ribattezzano la foto di Schlein, Conte, Bonelli, Fratoiani all'Osteria Costanza, l'istantanea di un campo stretto. È la stoccata di chi non ha gradito l'assenza dell'inquadratura di Matteo Renzi, temendo che voglia dire lasciare indietro le stanze centriste. L'ex ministro della Difesa Guerini, leader della minoranza interna, invece predica calma e gesso. È un processo politico complesso, l'importante è che la prospettiva sia arrivare a un'alleanza larga, seppure gradualmente, purché venga rispettato l'appuntamento. La definizione del programma non può prescindere dal confronto tra tutti i soggetti che comporranno la coalizione, come a dire, conta che le sensibilità più moderate siano incluse non in un selfie, ma quando si scriverà una proposta strutturata per il paese. E infatti l'indomani dello scatto, nato per mandare il messaggio lavori in corso, i quattro commensali si premurano in tutti i modi di chiarire che il recinto dell'alleanza è tutt'altro che chiuso. Schlein martedì ha chiamato sia Renzi che Maggi, e dal Nazareno non a caso anche ieri faceva notare che PD, AVS e 5 Stelle già governano nelle regioni con Italia Viva. Tradotto, le basi della collaborazione politica sono più che solide. Per formalizzarla manca un passaggio, lo spiega il responsabile esteri Dem Provenzano. Ben venga l'allargamento, ma è necessario che l'area centrista prima trovi una sintesi fra tanti attori che la animano. Di Renzi all'assessore romano Onorato da Renzi, scusate, all'assessore romano onorato, da Ernesto Maria Ruffini a Maraio del PSI, concetto ribadito anche da Angelo Bonelli di AWS, un tavolo a 9 con tutte le formazioni di centro è impraticabile. L'augurio è che accanto alle forze che stanno già definendo questo percorso possa consolidarsi un'area civica moderata. Di certo i blocchi di partenza, garantisce il leader dei Verdi, non c'è nessun veto. E così promette Conte in un'intervista: nessuna preclusione, ma farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza e non si diluisca per dover accogliere tutto e di più, rischiando di andare al governo e poi sciogliersi. Il presidente 5 Stelle ha bisogno di andarci piano, più dei suoi sodali. Il suo elettorato ha accettato l'alleanza con il PD dopo anni di meglio soli che male accompagnati. Mostrarsi al fianco dell'ex arcinemico Renzi ora è un salto da fare con cautela, tanto più che al suo interno il Movimento 5 Stelle ha ancora voci intransigenti come quella di Appendino, che ieri ha sentenziato: se il campo progressista vuole essere un'alternativa credibile, Renzi deve restare fuori. Ha un problema di affidabilità, accusa che si attira alla replica piccata di Borghi, Italia Viva, inaffidabile sarà lei, come certifica la Cassazione, e il commento sconsolato di Maggi: così non si vince. E dunque, in conclusione, tanto barba le polemiche, gli staff di AWS, PD e 5 Stelle continuano a organizzare due appuntamenti dell'8 e 5 luglio. Per il sud si considerano Napoli e poi Palermo, per il nord, insomma, si prosegue con questo, diciamo, approfondimento sugli appuntamenti che potete trovare sulla Repubblica. Sono costretta a chiudere, diciamo, non completare questa lettura di questo articolo, che tra l'altro siamo arrivati alle conclusioni, per lasciare spazio adesso al nostro notiziario condotto da Stefania Benigni. Noi ci ritroviamo tra poco per la seconda parte della nostra rassegna stampa.

0: living waste, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno, bentrovati. Dopo aver aperto i lavori con la richiesta delle opposizioni di un'informativa del governo sulla RC Auto, la Camera ha approvato il terzo decreto carburanti con 149 voti a favore, 95 contrari. Il provvedimento, che contiene un'ulteriore proroga del taglio delle accise, torna al Senato per la terza lettura dopo che a Montecitorio la maggioranza ha modificato il testo stralciando quattro norme, tra cui quella sul telemarketing selvaggio. Il decreto va convertito in legge entro il 29 giugno. Rimaniamo alla Camera, dove ieri pomeriggio si è svolto il question time con i ministri Tajani, Crosetto e Urso. Non ho preso alcun impegno a Washington, il ministro della difesa non ne prende, lo prendono i governi e semmai i parlamenti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in merito al suo incontro a Washington con il segretario della guerra degli USA e sul porre l'iniziativa della NATO sull'acquisto congiunto di armi e sistemi di difesa statunitensi da destinare all'Ucraina. Il ministro degli esteri Tajani, sempre a Question Time, ha detto che il dialogo tra Libano e Israele, facilitato dagli Stati Uniti, deve proseguire. È essenziale che la tregua si consolidi e che la violenza cessi. Sono indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti israeliani sulle aree abitate dai civili e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Torneremo all'aula della Camera tra poco alle 9:30. Anche l'aula del Senato è convocata per stamane. Alle 10 prosegue la discussione sulle modifiche proposte dalla maggioranza alla legge sulla caccia del 1992 con votazioni degli emendamenti. Manifestate contestazioni da parte delle opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Alle 15, question time al Senato. E andiamo a Bruxelles. Terminato il G7 di Evian, oggi Giorgia Meloni partecipa al Consiglio europeo. Soddisfazione italiana per ribadito sostegno a Kiev e disponibilità su una possibile missione nello stretto di Hormuz. La premier risponde a Vannacci sul femminicidio e sulle alleanze, dice che è a lui che si chiama fuori. Poi si sofferma sugli incontri con Trump. L'inviata Federica Ionta.
2: Con Donald Trump il rapporto è immutato. Giorgia Meloni sorride, poi torna seria. I temi trattati col presidente americano e i leader G7 sono importanti, precisa, e le convergenze sono state tante. Non è scontato, abbiamo mostrato un Occidente forte, aggiunge. A cominciare dall'Ucraina, la discussione riprende oggi a Bruxelles, dopo che l'Europarlamento ha dato il via libera al nuovo regolamento migranti, anche questo successo italiano, dice la premier. E allora la proposta, sempre italiana, del delegato europeo per la trattativa fra Kiev e Mosca arriva sul tavolo. Il nome potrebbe essere espresso da un paese piccolo, la suggestione di Giorgia Meloni, che riscontra anche un atteggiamento positivo di Trump per arrivare alla pace. Quanto all'accordo fra Stati Uniti e Iran, l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz.
3: Ci sono 60 giorni adesso, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
2: La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian, non è questione di alchimie ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni, che così torna sulle frasi di Roberto Vannacci sul femminicidio.
3: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso
4: non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
1: L'Unione Europea conferma il nuovo corso in tema di migrazioni, via libera dal Parlamento Europeo al nuovo regolamento rimpatri, uno dei pilastri del patto su migrazione e asilo. La corrispondente Marilu Lucrezio.
5: Il testo approvato a larga maggioranza, i popolari insieme alle destre. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. È la legge sulla migrazione più severa di sempre. Con una decisione di rimpatrio c'è l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, collaborando con le autorità. In caso di mancata cooperazione, in migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a 24 mesi in centri dedicati, con possibili proroghe. Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in paesi terzi, sulla base di accordi bilaterali sul modello dei centri italiani in Albania. Solo i minori non accompagnati sarebbero esclusi dal provvedimento. Questo regolamento è un altro tassello importante del patto di migrazione e asilo, entrato in vigore la scorsa settimana, e punta a rendere più efficaci i rimpatri dei migranti irregolari.
1: Il confronto politico si anima sulla legge elettorale con il nodo delle preferenze e sul sì del Parlamento europeo ai rimpatri. Vasco Pirri.
6: Applaude al sì dell'Eurocamera la Lega, la sicurezza diventa priorità. Fratelli d'Italia sottolinea passo importante fatto insieme ai popolari e parla di nuova maggioranza Giorgia. Nicola Procaccini.
7: È un cambio di paradigma definitivo. Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei.
6: Per i progressisti il nuovo regolamento è inumano e farà spendere di più per la costruzione di centri che AVS definisce di detenzione e deportazione. Sulla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio vogliono le preferenze Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli annuncia le riproporremo in aula. Chiude invece da Forza Italia Antonio Tajani. L'accordo c'è e non le prevede. Sulla stessa linea per il no la Lega. Distanze evidenziate dalle opposizioni che avvertono maggioranza spaccata. Fermate i lavori in aula. Più Europa manifesta davanti alla Camera. PD e Campolargo contro la legge perché spiegano le priorità degli italiani sono salari e sanità. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
8: Ci stanno iniziando a ripensare perché è venuto fuori il fenomeno Vannacci. Si incunea nelle contraddizioni del centrodestra e a questo punto ci stanno ripensando.
1: Dal simposio delle fondazioni Coteca a Venezia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato l'allarme su Big Tech e intelligenza artificiale, pochi privati sopra gli stati, e di cui l'invito all'Europa a non essere timida a mettere regole. Ascoltiamo le sue parole.
9: L'Unione Europea deve passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: È tutto per questo notiziario. Grazie da Stefania Benigni per l'ascolto e grazie ad Emanuele Rinaudo in regia. Vi lascio all'edicola di GR Parlamento con Roberta Gentilini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
10: E dunque riprendiamo la nostra seconda parte del rassegna stampa con quanto accade in centro-sinistra sul campo largo. L'abbiamo fatto introducendo un articolo di Repubblica a firma di Serena Riformato. Proseguiamo con un'intervista che è rilasciata sul Fatto Quotidiano Salvatore Cannavò da Pierluigi Bersani, che dice succede che la destra continua a parlare il linguaggio del Bar Italia, naturalmente questo è per quanto riguarda quello che accade nel centrodestra anche con Vannacci, e che a un certo punto non lo controlla più. Certi rancori vengono coltivati in modo tale che poi c'è sempre qualcosa che interpreta meglio, però si nota anche una cosa, e soprattutto in un certo establishment, l'idea di separare una destra impotabile da una che magari ripulita poi diventa un interlocutore. E poi io conosco bene i miei polli e so che certe abitudini sono come il peperoncino, all'inizio è piccante ma poi ti abitui e lo rimangi. Far passare l'idea che Vannacci e Meloni sono diversi è assurda, perché Meloni è Vannacci. Sono fascisti? Mi basta notare che sono post-missini, che certi legami non sono mai stati tagliati, che la fiamma è sempre stata nei simboli, a dimostrare continuità con chi si oppose alla nostra Costituzione. Ma appunto poi si passa in campo, diciamo, della sinistra, e il giornalista chiede veniamo appunto a parlare di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, si fanno una foto insieme e lanciano l'idea di un programma comune, basta, a questa coalizione non serve un'anima, un'identità. Risponde Bersani che le forze che hanno animato l'opposizione a Meloni facciano questo sforzo è positivo, l'idea che ci sia un accordo tra forze che possono trovare un'intesa è la strada giusta, ma è vero, occorre un'anima che sia attorno a dei valori forti, un nucleo di idee radicate nella Costituzione. Non dico che la coalizione si debba chiamare Alleanza per la Costituzione, perché non dobbiamo mai smettere di pensare che è la Costituzione di tutti, ma i valori sono lì. L'articolo 3 andrebbe letto nelle scuole, poi ci deve essere un programma che io definirei esigibile, chiaro e concreto. Renzi deve stare nella coalizione, e come la chiamerebbe? Chiede ancora Salvatore Cannavò. Replica Bersani ridendo, viene sottolineato. Dei tatticismi di Renzi siamo tutti coscienti, ma proprio perché penso che quel nucleo della foto possa siglare un accordo forte, credo che questo accordo possa ampliarsi ad altre forze nella chiarezza del programma e della coalizione, potrebbe chiamarsi Alleanza per l'Alternativa. Poi una domanda sulla patrimoniale. Il programma si fa su questioni concrete, il salario, la salute per quanto riguarda il fisco, e si dovrebbe finalmente ristabilire una progressività piena. La patrimoniale in Italia c'è già ed è frutta circa 50 miliardi tra immobili e rendite, ma non è progressiva. Basterebbe tassare progressivamente quel che già si tassa e poi certo fissare anche un surplus per i patrimoni molto grandi. Ma sul fisco bisognerebbe anche utilizzare l'intelligenza artificiale per ridurre del 30% l'evasione, la graduale uscita della flat tax, delle cedolari secche per la progressività, il superamento del fiscal drag flessibilizzando le aliquote. Altra domanda: in questi giorni Conte ha voluto precisare che il Movimento 5 Stelle non è di sinistra ed è qualcosa che era già stato detto, lei pensa sia progressista? Replica Bersani: conosco il Movimento dai tempi dello streaming e ho visto che tipo di identità ha costruito nel tempo, la difficoltà anche a darsi un'identità, e più avanti dice: penso che sia un interlocutore oggi nel momento in cui si definisce e non vedo perché contestarlo. Starlo, sì, progressista. Così Bersani su Il Fatto Quotidiano. Altra intervista, altra testata, Il Dubbio. A parlare questa volta è Pina Pricerno, vicepresidente del Parlamento dell'Unione Europea, passata alla New Europe, intervistata da Giacomo Puletti appunto dopo il suo cambio di passo, lasciando i Dem. Ha lasciato il PD in polemica un po' con la segretaria Schlein e sta adesso un po' animando la galassia europeista e riformista per contrastare un po' il concetto di bipolare, di destra e sinistra, e con la stella però sempre polare della difesa dell'Ucraina. Chiede il giornalista Picerno: dopo il vostro evento europeista a Milano è arrivata la foto opportunity del campo largo per cambiare l'Italia, quali sono le differenze tra voi e loro? La differenza principale è che noi siamo partiti dai contenuti e da una visione dell'Italia e dell'Europa, non da una fotografia. A Milano si sono incontrate persone che condividono alcuni principi fondamentali: europeismo, sostegno all'Ucraina, atlantismo, riformismo, innovazione, competitività e fiducia nell'integrazione europea. Nel campo largo invece convivono posizioni spesso incompatibili su questioni decisive, non basta stare con Meloni per costruire un'alternativa credibile. Quando parliamo di Ucraina, di energia nucleare, di eolico offshore, di difesa comune europea, di misure fiscali a favore dei ceti medi, emergono differenze profonde. C'è chi considera il sostegno a Kiev una priorità strategica e chi continua a rincorrere le ambiguità del pacifismo equidistante. E ancora, dice Picerno, c'è chi pensa che senza nucleare di nuova generazione la transizione energetica sarà più difficile, chi resta fermo a posizioni ideologiche del passato e chi vuole accelerare sugli investimenti nelle rinnovabili e chi li ostacola sui territori. Insomma, prosegue. Queste non sono sfumature, sono idee diverse di un paese e di Europa. E poi chiede ancora il giornalista: a Milano oltre a lei c'erano Calenda, Marattin, Monti e tanti altri, e la nascita del nuovo terzo polo? Replica Picerno: non mi appassionano etichette, se per terzo polo si intende la riproporzione di formule già sperimentate direi di no, se invece si parla della costruzione di uno spazio politico che rappresenti milioni di italiani che non si riconoscono nel sovranismo della destra, nel populismo che continua a condizionare una parte dell'opposizione, allora quella domanda politica esiste come? E ancora, uno dei temi di maggiore divergenza nel campo largo ma anche a destra, l'Ucraina, crede che sia questa la questione centrale in vista delle prossime politiche? Così Picerno: l'Ucraina è molto più di un tema di politica estera, il punto che distingue chi crede nelle libertà, nelle democrazie, nel diritto internazionale da chi considera questi principi innegoziabili. Naturalmente gli italiani voteranno anche sulla sanità, sui salari, sul costo dell'energia, sulla scuola e sulla crescita economica, ma il modo in cui la forza politica guarda l'aggressione russa racconta molto della sua idea di Europa, di Occidente e di democrazia. Per questo considero la questione decisiva. E poi in conclusione da G7 è stato ribadito il sostegno senza indugio a Kiev e riuscirà l'Europa ad avere una voce sola e concreta per costringere Mosca a trattare? Viene chiesto a Pina Picerno che risponde: la pace non si costruisce chiedendo all'aggredito di arrendersi, la pace si costruisce creando le condizioni affinché l'aggressore comprenda che la guerra non può essere vinta, per questo il sostegno all'Ucraina resta indispensabile. E l'intervista è molto ampia e lunga, la potete trovare su Il Dubbio. Adesso noi sentiamo invece, parliamo invece delle nuove regole dei migranti uscite dall'Unione Europea. Allora, dalle regole, lo facciamo sul Messaggero, dalle regole più severe per il rimpatrio di persone migranti senza diritto di soggiorno in Europa, gli hub di transito fuori dai confini a 12 stelle, è arrivato a tempo record il ricorso di sostegno dei gruppi di centrodestra e dell'estrema destra di Strasburgo, il via libera al Parlamento Europeo del nuovo regolamento sui rimpatri destinato a diventare tra i pilastri più controversi della politica migratoria europea con il nuovo patto UE per le migrazioni e l'asilo appena entrato in vigore. Le nuove norme porranno obblighi più rigidi di cooperazione ai cittadini di paesi terzi che non hanno titolo per soggiornare nei 27 stati membri. La riforma spiana anche la strada alla possibilità di creare centri in paesi extra UE di cui trasferire migranti destinati di una decisione di rimpatrio, vere e proprie strutture di transito in cui attendere il rimpatrio nel proprio paese d'origine a condizione che vengano rispettati i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non respingimento. E ancora, in Europa si segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, subito rivendicato da Premier Meloni a margine del G7 di Viviano, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Aggiunge il nuovo regolamento, sul quale Eurocamera e i paesi UE hanno raggiunto un accordo sull'inizio del mese, è stato approvato con 418 voti a favore, 218 no e 30 astensioni. Decisivo via libera è stato l'asse dei gruppi di centrodestra del Parlamento europeo, già consolidato su altri dossier legati alla politica migratoria e non solo. E poi, con il nuovo regolamento rimettiamo in ordine la nostra casa europea, sintetizzato il commissario europeo agli affari interni Brunner, plaudendo il via libera ottenuto a tempo di record. Vediamo rapidamente cosa introduce questo regolamento: obblighi più severi per i cittadini stranieri senza diritto di soggiorno nell'Unione, imponendo loro il collaborare con autorità di lasciare il territorio dell'Unione immediatamente o entro i termini stabiliti. In caso di mancata cooperazione, il rischio di fuga o minaccia per la sicurezza pubblica, autorità amministrative o giudiziarie potranno decidere di trattenere i cittadini soggetti a una decisione di rimpatrio fino a 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 30. Poi la stretta si allarga anche alle cosiddette misure investigative per garantire l'effettività del rimpatrio, da cui perquisizioni personali, controlli nelle abitazioni, ancora il sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici. Poi la riforma apre la strada soprattutto al Returns Hub dei paesi terzi, la cui attivazione richiederà accordi specifici con i paesi ospitanti disposti ad accogliere le persone in attesa di rimpatrio. Questo più o meno. Ci sono due interviste che accompagnano l'approvazione di questa misura, sempre sul Messaggero. Parla Antonella Sberna, europarlamentare Fratelli d'Italia e vicepresidente del Parlamento UE, che dice: il dato politico, il regolamento è passato con la cosiddetta maggioranza Giorgia, ma prendiamo atto che anche parte della sinistra abbia compreso che si trattava di proposte di buonsenso. E poi un risultato.

Piano Matteo. E poi una domanda sulla rimigrazione: per affrontare le grandi sfide bisogna governare i fenomeni e specialmente assumersi le responsabilità, soprattutto quando eletti. Ci siamo presentati alle urne con l'Italia cambia l'Europa e ci stiamo riuscendo. Non ci fermiamo agli slogan, perché c'è Meloni al governo e Fratelli d'Italia lavora ogni giorno al Parlamento europeo al servizio degli italiani. E questo intervista di Antonella Sberla è accompagnata al lato da un'altra intervista da Riccardo Maggi, Più Europa, che dice: noi per anni abbiamo tentato giustamente di avere una condivisione tra gli stati nella redistribuzione e nell'accoglienza dei richiedenti asilo, invece l'approccio che si immagina con questo nuovo fatto va verso la disgregazione dell'asilo europeo. Questo sarà il grave problema, ognuno farà per sé, se viene meno ad alcuni obblighi giuridici presenti nei trattati fondativi dell'Unione, si può arrivare perfino a delegare le domande d'asilo a paesi terzi, addirittura pagare pur di non avere immigrati, ciò provocherà un arretramento dei diritti. E ancora, dice in conclusione, ci saranno maggiori violazioni dei diritti delle persone e questo sarà un problema per la qualità della democrazia e non solo per i migranti. Nel frattempo la grave questione che abbiamo è quella di non riuscire a garantire un numero sufficiente di lavoratori stranieri da inserire nel nostro sistema produttivo. Ecco la grande schizofrenia in cui siamo, dice Riccardo Maggi su questo tema. E su rimpatri parla anche sul Corriere della Sera Fidanza, Fratelli d'Italia, europarlamentare europeo e vicepresidente del gruppo dei conservatori riformisti europei, ma abbiamo già dato spazio a Fratelli d'Italia con l'intervista prima di Sberla, per cui per brevità di tempo proseguiamo con un altro argomento e lo facciamo col Sole 24 Ore. Nel decreto accise il governo blocca quattro misure via Paletti al telemarketing per le telecomunicazioni, cioè l'approvazione che è arrivata alla Camera. Ora il provvedimento dovrà passare al Senato perché è stato modificato, quattro norme stralciate. E ricordiamo che l'approvazione definitiva dovrà essere entro il 29 giugno. Vediamo quali sono i passaggi stralciati. Tra quello più discusso è certamente dietro fronte all'estensione dei paletti per il telemarketing anche alle telecomunicazioni. La misura introdotta durante il passaggio alla Commissione Finanze del Senato prevedeva un allargamento dei limiti già introdotti durante lo scorso aprile con il decreto energia, ma già l'approvazione in Commissione Finanze era stata caratterizzata da diversi contrasti. Il via libera è arrivato a una seconda versione dell'emendamento, anche se prima dall'inizio dei lavori era arrivata una terza riformulazione, poi non ufficialmente depositata. L'altra norma cancellata alla Camera è quella sulla produzione di zolfo. La modifica dei senatori puntava a limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in numerosi processi industriali e agricoli, in particolare per la produzione di fertilizzanti, intervenendo sulla preparazione e sui composti essenziali. E poi a cadere sotto la tagliola della mancanza di omogeneità anche la disposizione, introdotta sempre al Senato, che prevede l'estensione fino a 30 novembre 27 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia alle società cooperative, in particolare quella che consentiva in via transitoria di continuare la raccolta in ambito locale di somme di modesto ammontare e di poter erogare piccoli prestiti in considerazione del carattere marginale della stessa nel rispetto delle modalità operative e nei limiti quantitativi determinati dal CIRC, tutto senza dubbio di iscrizione, senza obbligo di iscrizione all'albo. È ancora strada sbarrata anche le modifiche sul credito d'imposta sulle minoranze linguistiche. L'intervento puntava a uniformare e semplificare le individuazioni dei territori beneficiari delle agevolazioni, riconducendo i presupposti applicativi a perimetrazioni amministrative già definite al posto di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche. Questa è la panoramica offerta dal Sole 24 Ore su questo decreto. E andiamo a vedere invece altri provvedimenti e lo facciamo con il DDL caccia, che ha creato non pochi attriti. Lo facciamo con un articolo sul Manifesto di Manuela Correggia. Consegna in mano ai cacciatori il destino della fauna selvatica in Italia, viola la Costituzione e le direttive europee. Il DDL contiene 20 articoli che mirano a riformare la legge 157 del 92 a firma del capo dei senatori Forza d'Italia, Fratelli d'Italia, Malan. Ha iniziato il suo iter nel Senato fra le forti critiche delle associazioni ambientaliste, animaliste e dei parlamentari dell'opposizione, in particolare AWS, attivisti e politici, sono scesi insieme in piazza ieri al Pantheon. Le firme già consegnate in Parlamento per chiedere lo stop alla legge, in Senato sono stati presentati 900 emendamenti. Al governo è arrivata lo scorso dicembre una nota della Commissione europea che contestava al disegno di legge gravi violazioni della normativa dell'Unione sulla tutela di specie e habitat volutamente tenuta nascosta dall'esecutivo, attaccano le opposizioni. Il DDL è stato

ribattezzato caccia selvaggia per ragioni ripetute anche ieri. Aumentano le specie cacciabili, alcune delle quali in declino come l'oca selvatica. Se l'è cavata invece di misura lo stambecco, inizialmente compreso. La caccia sarebbe permessa anche in altura e sui valichi montani durante il periodo di migrazione preproduttiva, riproduttiva, grazie alla riapertura di strutture venatorie tradizionali. Si autorizza l'attività di aree demaniali come boschi e spiagge, viene messo in discussione il ruolo dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, deve svolgere per la pianificazione dell'attività. Si dà maggiore autonomia alle regioni nel derogare ai limiti nazionali, la possibilità di utilizzare i visori notturni e l'anticamera del bracconaggio. E poi sarebbero oltre 400, si ricorda, le vittime di incidenti di caccia negli ultimi 10 anni. Preoccupa anche il turismo venatorio, l'accesso facile ai cacciatori stranieri, inclusi quelli provenienti dai paesi extra UE, senza grossi vincoli e senza limiti numerici stringenti. E poi per Luana Zanella, capogruppo US alla Camera, c'è anche un travisamento dell'impresa agricola, le aziende agrituristiche possono essere venatorie e alla fine della fiera anche accedere a finanziamenti europei della PAC. Siamo a uno stravolgimento dell'attività agricola. L'Aula ieri ha approvato 7 articoli su 21. Il secondo stabilisce che lo Stato deve considerare anche le tradizioni. Preschlein è una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista. Per Conte è un passo indietro rispetto all'inserimento in Costituzione della tutela ambientale. Il tempo è pochissimo, di questo parla anche. Se ne parla anche su altri giornali, naturalmente, e c'era un'intervista che però sfugge al momento su questo argomento. Andiamo dunque avanti, vediamo se abbiamo qualche minuto di tempo per leggere invece Roberto Defez sul Foglio. Dagli OGM all'NGT, una decisione spartiacque del Parlamento europeo, che parla appunto di una decisione presa ieri. L'Europarlamento ha approvato una direttiva che ribalta il punto di vista che per un quarto di secolo ha paralizzato la ricerca sul miglioramento genetico vegetale, prima sugli OGM e poi recentemente sulle NGT, le nuove tecniche genomiche. Finora è stato possibile criminalizzare senza prove, senza dati, senza una sola persona ospedalizzata al mondo per il consumo di un qualunque tipo di pianta OGM, l'intera tecnologia del miglioramento genetico delle piante. E tutti gli OGM sono sporchi, cattivi e brutti, anche la direttiva approvata oggi li lascia nel girone dei dannati, anche se importiamo 5.000 tonnellate al giorno di soia OGM, l'87% di tutti i mangimi italiani contengono OGM, tutti coltivati all'estero. Ma assieme a tale tecnologia reietta sono stati messi all'indice anche generazioni scienziate, i re di sostenere, che non erano poi così cattivi. E qui fa l'elenco appunto dei nomi dei scienziati italiani. Non c'è un solo scienziato italiano conosciuto dal largo pubblico che non abbia sostenuto la tecnologia degli OGM. Ora la direttiva approvata a larga maggioranza al Parlamento europeo non guarda più a quale tecnologia abbia portato al miglioramento delle piante coltivate, ma si concentra sul prodotto e sul fatto che lo stesso miglioramento imita in maniera indistinguibile delle variazioni o mutazioni che accadono spontaneamente. Lo fa in maniera chirurgica e correggendo le fragilità insite nelle piante coltivate. Queste mutazioni le chiamano biodiversità perché appunto la diversità proviene da una mutazione genetica che ci piace, che come agricoltori proteggiamo e facciamo riprodurre. Le NGT fanno esattamente questo, imitano le mutazioni spontanee che generano biodiversità, solo che sono guidate da uno scopo, un interesse, un'esigenza. In Italia ci sono oggi diverse piante NGT in sperimentazione in pieno campo. La prima è un riso tollerante al fungo brusone e la gran parte delle piante NGT elaborate dalla ricerca scientifica pubblica italiana provano a ridurre l'impiego di fungicidi per rendere le piante di melo, vite, pomodoro e melanzana più resistenti all'aggressione dei funghi patogeni. E questo più o meno una panoramica che ci ha introdotto il Foglio su questa novità e questo spartiacque, come è stato definito proprio dal giornale, nella storia del la scienza. Purtroppo il tempo è veramente limitato, o non facciamo in tempo a leggere quali sono state alcune interviste, anzi direi anche numerose, su l'addio a Camillo Ruini. Ha parlato sul Messaggero Alfredo Mantovano, pastore senza etichette, difendeva con realismo i valori cristiani, e si tratta su queste interviste anche parte dei rapporti appunto con Berlusconi, con la politica, ma anche sul caso dei temi etici, naturalmente, anche il divieto nel 2006 dei funerali per Werby. Molti anche nel mondo cattolico criticarono quella scelta, e queste sono alcune dichiarazioni di Mantovano.
mentre sulla stampa a parlare è Marcello Pera, che ha avuto un rapporto anche lì privilegiato con Ruini, e l'intervista di Francesco Grignetti è interessante perché parla appunto di uno spaccato, diciamo, particolare di Ruini. Vediamo se facciamo in tempo a leggere qualche cosa. Si ricorda che Marcello Pera, ex presidente del Senato, già in Forza Italia e senatore di Forza di Fratelli d'Italia, è stato protagonista della pattuglia degli atei devoti che sposarono le posizioni della Chiesa conservatrice muovendo la posizione laiche, e dice appunto le frequentazioni con Ruini. Non era soddisfatto Ruini completamente, neppure lui, per una ragione semplice: il cristianesimo, soprattutto dopo il Vaticano II, è diventato la religione dei diritti, invece una religione di dovere, in primo luogo quello dell'ubbidienza ai comandamenti rivelati. Se si parte dai diritti dell'uomo invece che da doveri verso Dio, si rischia di trascimare nel laicismo e soprattutto di non avere strumenti per arrestare la catena inesoribile dei nuovi diritti. Neppure il cristianesimo li ferma più, dato che la libertà religiosa, cioè la libertà di non essere cristiani, è essa stessa un diritto. Il cristianesimo contemporaneo vive con questo problema, ma non lo risolve. E ancora, già adesso la partita è compromessa, il cristianesimo è ritirata nella coscienza di tanti, Ruini l'aveva capito e per questo accettava di essere contestato pur di essere ascoltato, una prova di fede. E in conclusione dice Pera: penso a lui come una figura che si staglia, ma isolata, inascoltata, purtroppo non è riuscito a incidere nella politica né nella cultura, forse un po' tra la gente, e la scristianizzazione della nostra società che avanza. Questo è appunto Pera. E dunque un'altra intervista che segnaliamo è quella su Avvenire di Quagliariello, ex senatore, che appunto parla anche del, diciamo, del rapporto con Berlusconi. E ancora un'altra intervista per quanto riguarda, diciamo così, il campo centrosinistra, l'ex ministro dell'istruzione a parlare, Fioroni, e che anche qui insomma si parla del rapporto con Ruini e quelle che sono stati con contatti, diciamo, le influenze o gli scambi con la politica. Il nostro tempo è terminato e dunque tra poco c'è la diretta con l'aula della Camera. Nel frattempo noi ringraziamo in regia Emanuele Rinaudo per la collaborazione e Roberta Gentilini, grazie per l'ascolto, e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come annunciato ci colleghiamo in diretta con l'aula di Montecitorio, dove all'ordine del giorno ci sono l'esame di varie discussioni su alcune mozioni di vario genere. Si va dalle iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici a quella per la revisione integrale del patto di stabilità e riduzione del costo dell'energia, ma colleghiamoci direttamente in diretta con l'aula della Camera, dove adesso c'è la lettura del processo verbale.
2: La sottosegretaria Albano esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Si passa alle dichiarazioni di voto finale, il proseguimento delle quali, sulla base dell'intesa tra i gruppi, è rinviato alla parte pomeridiana della seduta. La seduta, sospesa alle 13.30 e ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Tajani, Crosetto e Urso. Intervengono i deputati Marattin, Rossello, Gruppioni, Calovini, Ghio, Amendola, Rosato, Pellegrini, Lomuti, Ghirra, Boschi, Centemero e Cavo. La seduta è sospesa alle 16.03 e ripresa alle 16.17. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio la figura di Gianni Mattioli, già componente della Camera dei Deputati, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Bonelli, Fria, Evi, Gusmeroli, Battilocchio, Ilaria Fontana, Rosato e Giachetti. La Camera, concluse le dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2692. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti la relatrice Matera, la sottosegretaria Albano e i deputati Merola, Alifano, Stefanazzi, Casu, Raffa, Scotto, Toni Ricciardi, Iaria, Simiani, Boff, Davide Bergamini, Ghirra, Dell'Olio, Barbagallo, Del Barba, Cavo, Grimaldi, Sottanelli, Sala e Gusmeroli. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Documento 4 ter numero 15A. Dopo interventi della relatrice Dondi e dei deputati Ghirra, D'Alessio, Alifano, Gentile, Giaccone e Forattini, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, documenti 4 ter numero 19A. Dopo interventi del relatore Benvenuto Costoli e dei deputati Ghirra, D'Alessio, Alifano, Gentile, Cavandoli e Gianassi, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare la sindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, documenti 4, quater numero 2, dopo interventi della relatrice Cavandoli e dei deputati Ghirra, D'Alessio, Giuliani, Pittalis, Bisa e Lacarra, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da Flavio Tosi. Intervengono a fine seduta i deputati Manzi, Pensa e Ferrari. La seduta termina alle 19.23 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 18 giugno 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Mentre noi abbiamo iniziato i lavori, decine di migliaia di studenti stanno affrontando la prova di maturità. Siamo tutti vicini e convinti che, peraltro, una delle tracce riguarda gli 80 anni della Costituente che noi celebreremo il 25 di giugno qui in aula del Presidente della Repubblica. È un bellissimo viatico rispetto a quello che giustamente celebriamo, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Comunico che, sensi l'articolo 46,2 del Regolamento, I deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Merola ed altri, Francesco Silvestri ed altri, Giacchetti ed altri, Zanella ed altri, Sottanelli ed altri. Sono tutte concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di mercoledì 3 giugno 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate le mozioni Francesco Silvestri ed altri, Giacchetti ed altri, Zanella ed altri, Sottanelli ed altri e una nuova formulazione della mozione Merola ed altri. Inviterei la signora rappresentante del governo a intervenire per esprimere il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Prego, signora sottosegretaria.
4: Grazie Presidente, buongiorno. Dunque, con riferimento a tutte le mozioni aventi all'oggetto il riordino del settore dei giochi pubblici, 1570 Merola, 1577 Silvestri, 1578 Giacchetti, 1581 Zanella, 1587 Sottanelli, si esprime un parere favorevole subordinatamente alla seguente riformulazione unica onnicomprensiva di tutti gli impegni per tutte le mozioni. Espunte le premesse, impegna il Governo nell'ambito del processo di riordino del settore dei giochi pubblici e delle relative reti a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di proseguire in attuazione dei principi e criteri direttivi recati dalla legge 9 agosto 23 numero 111, tenuto anche conto delle tempistiche previste dall'articolo 1,6 della medesima legge, l'azione volta alla tutela della salute pubblica, delle famiglie, dei consumatori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, con particolare riguardo alla protezione dei minori, assicurando il coinvolgimento in sede di conferenza unificata delle autonomie territoriali e di altri soggetti rilevanti per il settore, confermando e rafforzando le iniziative di informazione e comunicazione finalizzate alla promozione del gioco responsabile. A tal fine a proseguire nell'adozione di misure volte alla prevenzione e al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo e dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso la razionalizzazione dell'offerta di gioco, il potenziamento degli strumenti di autoesclusione, la definizione di criteri uniformi a livello nazionale in materia di orari di esercizio e di distanze dai luoghi sensibili, nonché il rafforzamento dei requisiti soggettivi e di onorabilità richiesti ai concessionari e agli operatori della filiera. Grazie.
3: Questo è dunque il parere del Governo, che ovviamente adesso distribuiamo con mezzi sia elettronici che cartacei, così i gruppi hanno il tempo di valutare questa riformulazione del Governo. A questo punto, onorevole Giacchetti, passiamo alle dichiarazioni di voto. Lei però chiede di intervenire prima, immagino, sul regolamento. Prego.
5: No, Presidente, io ho proprio una perplessità, ma non voglio necessariamente aprire una polemica col Governo. Ma le mozioni che abbiamo all'ordine del giorno non sono davvero sovrapponibili quelle che abbiamo noi. Cioè, ci sono delle questioni sulle quali concordiamo, ma ci sono delle specificità. Il fatto che il Governo assuma un'iniziativa di fare lui quello che forse se noi avessimo voluto farlo l'avremmo fatto, cioè di fare una mozione unica per le opposizioni, è abbastanza singolare. Cioè, questa non è una riformulazione per tutte le opposizioni, questa è una mozione scritta dal Governo che dovrebbe essere sottoscritta dalle opposizioni e approvata dalle opposizioni. Io penso che stiamo andando un po' oltre quella che è anche la prassi. Cioè, il Governo può tranquillamente dichiarare la propria contrarietà, l'espunzione della propria contrarietà e dicendo, ma sul dispositivo è una riformulazione che non, con alcune parti, almeno della nostra mozione, non ci azzecca niente. Che riformulazione è? Cioè, lo trovo veramente una cosa che inedita e che obiettivamente ci mette in grande difficoltà.
3: È chiaro.
5: Grazie.
3: Grazie a lei. Ascolterei gli altri interventi, immagino, sul medesimo punto. Onorevole Quartini.
6: No, io mi associo alle perplessità, ovviamente, dell'onorevole Giachetti. Qui si è superato qualunque tipo di, come si dice, di linea rossa rispetto...
3: No, rispetto... Questo sulle linee rosse sono un po' particolari. Prego.
6: È che ultimamente va un po' di moda dire la linea rossa è superata, insomma, in questa logica. Cioè, si espongono tutte le premesse di tutte le mozioni che sono state presentate. Il governo non ne presenta una sua e riformula, praticamente riscrive da capo le mozioni, non solo espungendo le premesse, ma anche gran parte delle specificità delle mozioni. Nelle mozioni si parla di usura, di comitati contro l'usura, di assistenza alle famiglie con problemi, di riciclaggio e di criminalità organizzata in maniera molto dettagliata. Si parla oggettivamente di una critica all'impostazione del governo dal 2023 a oggi.
3: No, ma è chiaro, non
6: ai provvedimenti. Io ritengo che sia offensivo nei confronti delle opposizioni riformulare in questa logica. Penso che sia assolutamente inaccettabile, Presidente.
3: La ringrazio. Onorevole Dori.
7: Sì, grazie Presidente. Anche noi esprimiamo quantomeno perplessità rispetto alla decisione del governo rispetto a queste mozioni, che tra l'altro hanno un tema particolarmente delicato e importante. Ci chiedono di togliere le premesse, e quelle già tolte tutte, mettere la formula, valutare l'opportunità di, e poi non viene riformulato, perché un conto alla riformulazione dei singoli impegni ci potrebbe stare, no? Viene riscritto quindi totalmente con una formulazione che propone il governo, quindi non è nemmeno una riformulazione, è una riscrittura. Cioè, noi ci aspetteremmo almeno un parere favorevole o contrario o di riformulazione sui singoli impegni, altrimenti davvero il governo si metteva d'accordo con la maggioranza ne faceva una in linea con gli intendimenti del governo, e poi sulla base di quello si decideva anche come operare nelle votazioni e nella discussione in aula. Grazie.
3: Grazie. Onorevole D'Alessio, prego.
2: Grazie Presidente, anche noi per esprimere doglianze e perplessità su questo atteggiamento totalmente impigrito del governo, che su un tema così sensibile, così delicato, che necessita di approfondimento e la cui impostazione merita rispetto da parte di tutte, verso tutte le opposizioni che hanno sottolineato magari qualche specificità, questo voler fare di tutta erba un fascio senza entrare sui particolari, senza poi una fretta per cui bisogna chiudere qualcosa in una maniera immediata, ripeto, un atteggiamento indolente del governo rispetto a quelle che sono le proposte della opposizione, ci lascia veramente perplessi e amareggiati. Grazie.
3: Grazie. Onorevole Fornaro, prego.
8: Grazie signor Presidente. Le novità abbondano in questa legislatura. Io una cosa del genere non ricordo di averla vista. Di fatto declassiamo le mozioni a ordini del giorno, in cui il governo decide di fare riformulazioni uguali per ordini del giorno differenti. Io sottolineo che qui ci troviamo di fronte a mozioni che per tutte le mozioni, ovviamente io per il mio gruppo posso parlare di quella prima firma Merola, che ha generato poi ovviamente tutto il percorso e l'iter e anche la presentazione da parte degli altri colleghi, espungere tutte le premesse è un altro atto, devo dire, di poco rispetto nei confronti dei presentatori. È possibile che non ci fosse neanche un capoverso delle premesse che fosse accettabile dal governo? Cioè, sono state trattate queste mozioni come si tratta un ordine del giorno, che andrebbe rispettato anch'esso, ma nella gerarchia, diciamo, delle fonti parlamentari la mozione sta sopra gli ordini del giorno. Quindi credo che vada manifestato il nostro disagio. La chiedo signor Presidente, di trasmetterlo al Presidente della Camera e il Presidente della Camera, a nostro giudizio, dovrebbe segnalare questo al Ministro per i rapporti col Parlamento.
3: Grazie.
8: È un tipo di approccio assolutamente non condivisibile e mancanza di rispetto, al di là del merito. Adesso affronteremo poi nell'intervento del collega Merola il merito, ma da un punto di vista di metodo non è accettabile e sarebbe il caso che non costituisse un precedente.
3: Grazie onorevole Fornaro. Colleghi, avete parlato di merito, di metodo, di procedure. Diciamo, ai fini regolamentari, ciò che ha fatto il governo dopo aver ascoltato, valutato e letto è, come dire, nel perimetro di ciò che può fare. Tutto ciò che avete detto è stato ascoltato dal governo, verrà ovviamente trasmesso al Presidente della Camera per gli eventuali interventi che riterrà di adottare con il Ministro del Parlamento, con il Ministro dei Rapporti col Parlamento. C'è il tempo per il governo, se riterrà ulteriormente, di modificare il parere, di intervenire su ciò che è stato detto. E da parte vostra, ovviamente, come già mi pare di capire, si potrà, ove il governo non intenda modificare il parere, non accettare, far votare singolarmente le vostre mozioni, dopodiché le doglianze, le perplessità, le singolarità, tutte le aggettivazioni che avete usato rimangono agli atti di un dibattito che diventa nel merito politico, ma che dal punto di vista procedurale e regolamentare non mi consente di intervenire, a meno che l'onorevole Giachetti adesso non mi dica qualcosa di diverso. Prego.
5: Presidente, volevo soltanto attraverso di lei chiederle se è possibile avvisare l'onorevole Ziello se può venire in aula, perché sicuramente sarà in grado di far cambiare il parere al governo.
3: Va bene, adesso chiediamo l'aiutino da casa, diciamo. Va bene. Allora, onorevole Giachetti, lei si deve rialzare, perché a questo punto dovremmo ascoltare nel religioso silenzio che contraddistingue quest'aula il suo intervento in dichiarazione di voto. Prego.
5: Preferirei un laico silenzio, signor Presidente. Comunque, detto questo, sarò molto breve, perché sono qui per parlare della nostra mozione che riguarda un tema particolarmente delicato, e cioè il gioco pubblico e la prevenzione delle dipendenze patologiche. I dati della relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze confermano la rilevanza del settore nel nostro Paese. Nel 2025 la raccolta complessiva ha superato 164 miliardi di euro, con una crescita significativa del gioco online e una riduzione del peso della rete fisica tradizionale. Questo cambiamento richiede attenzione. Da un lato occorre garantire un quadro normativo chiaro e stabile per un settore che genera importanti entrate erariali, ma dall'altro è necessario tutelare la salute dei cittadini e prevenire situazioni di fragilità che possano sfociare in dipendenze. Le stime più recenti indicano che milioni di italiani partecipano al gioco pubblico e che una quota significativa manifesta comportamenti indubbiamente problematici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce il disturbo da gioco d'azzardo come una patologia e richiama gli stati ad adottare adeguate misure sia di prevenzione che di assistenza. Per questo noi riteniamo importante completare nei tempi previsti il riordino del settore previsto dalla delega fiscale. Dopo gli interventi sul gioco a distanza, resta infatti aperto il tema della rete fisica e della definizione di regole omogenee che superino il sistema delle proroghe e garantiscano maggiore certezza degli operatori e agli enti coinvolti. Accanto agli aspetti regolatori è fondamentale rafforzare prevenzione e cura. La nostra mozione chiede di potenziare gli strumenti di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo, assicurando risorse adeguate e un monitoraggio che sia costante. Conoscere l'evoluzione del fenomeno e valutare l'efficacia delle politiche pubbliche è essenziale per intervenire in modo efficace in questo settore. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla cosiddetta evoluzione tecnologica. L'intelligenza artificiale e gli strumenti digitali possono individuare più rapidamente comportamenti a rischio e favorire interventi preventivi e percorsi di autoesclusione. Tutto ciò deve avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, senza però rinunciare alle opportunità che sono offerte dal innovazione. La mozione richiama inoltre la tutela dei minori, argomento particolarmente delicato, la diffusione di meccanismi presenti nei videogiochi, come le cosiddette loot boxes, impone un approfondimento e la valutazione di strumenti normativi che garantiscano trasparenza, informazione, ben arrivato, e adeguate misure di protezione. Infine è necessario contrastare il gioco illegale e ogni infiltrazione criminale nel settore. Un sistema regolato, trasparente e soprattutto che sia sottoposto a controlli efficaci sicuramente aiuta a tutelare i cittadini e a rafforzare la legalità. Migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e i controlli antimafia significa proteggere un comparto che deve restare pienamente e decisamente all'interno delle regole dello Stato. In conclusione, questa nostra mozione propone un approccio equilibrato che coniuga legalità, tutela della salute, innovazione tecnologica e sostenibilità del sistema. L'obiettivo è contribuire a un quadro normativo più moderno, che sia efficace e soprattutto attento ai cittadini. Per queste ragioni auspichiamo che al di là del parere assai singolare offerto dal Governo, che come del tutto evidente non ha nulla a che fare con la mozione che noi abbiamo presentato, ci sia invece da parte dell'Aula un voto favorevole. Grazie.
3: Grazie a lei, onorevole Giachetti. Bene. Onorevole Dori, prego.
7: Grazie Presidente. Il mercato del gioco d'azzardo in Italia purtroppo continua ad espandersi, oltretutto a ritmi sostenuti, e si conferma quindi un comparto incredibilmente tra i più dinamici dell'economia nazionale, con circa il 7,3% del prodotto interno lordo. Già questo dato fa veramente impressione ed è chiaramente un dato sul quale la politica deve fare una forte riflessione. La quarta edizione, infatti, del cosiddetto libro nero sull'azzardo, curata dalla CGIL per mettere in luce gli effetti perversi dell'azzardo sulla salute, ma anche sul reddito dei cittadini, riporta che solo nel 2025 la raccolta complessiva, sia sui canali fisici che quelli a distanza e online, ha raggiunto il livello record di 165 miliardi di euro, oltretutto in continua crescita del 5% rispetto all'anno precedente, una cifra che quindi addirittura supera notevolmente di circa 30 miliardi quello relativo al Fondo Sanitario Nazionale, che è quindi pari al doppio della spesa pubblica per l'istruzione. Ecco, a fronte di questi numeri si nasconde anche un impatto economico per i giocatori stessi, che hanno delle perdite nette stimabili che sempre nel 2025 sono state stimate attorno ai 22 miliardi di euro. La crescita più preoccupante riguarda il volume del giocato online, che nel 2025 ha superato per la prima volta i 100 miliardi di euro di raccolta, quindi con un incremento rispetto all'anno precedente di circa il 10%. E in particolare quello che ci preoccupa è una continua e maggiore diffusione del gioco, in particolare online, tra giovani e giovanissimi, proprio per anche tutte le proposte che poi chiaramente è la necessità di riordino del settore che sono assolutamente necessarie. La rete del gioco italiano infatti consta di 15 milioni di conti gioco attivi, 55 tipologie di lotterie istantanee, 47 tipologie di gratta e vinci, e andiamo avanti perché stiamo parlando di oltre 310.000 slot. Ecco, questi dati veramente danno il polso della situazione e davvero desta estrema preoccupazione. E sono diverse le ragioni che rendono urgente questa riflessione complessiva sul settore del gioco d'azzardo. Prima fra tutte la frammentazione normativa. tanto in termini chiaramente di competenze quanto anche di organicità della disciplina vigente, che alterna vistose lacune a norme spesso completamente inefficaci o addirittura in alcuni casi completamente disattese. Nella materia interviene una normazione oltretutto multilivello, quindi non solo nazionale, che questo contribuisce chiaramente a creare un panorama disomogeneo a discapito degli operatori e anche chiaramente degli interventi che sono assolutamente necessari. La mancata attuazione delle norme contenute nel cosiddetto decreto Balduzzi del 2012 che prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività del gioco e in modo che fossero stabilite anche quelle distanze minime dai luoghi sensibili come ad esempio le scuole, come le strutture sanitarie, ospedaliere, i luoghi di culto. Ecco, sono tutte norme, così come anche il mancato completamento della riforma prevista dalla cosiddetta legge, la cosiddetta delega fiscale, la legge 111 del 2023. Ecco, tutto ciò contribuisce a mantenere una situazione di incertezza regolatoria. Da questo punto di vista quindi esprimiamo preoccupazione anche perché la crescita esponenziale del fatturato, con proporzionale ovviamente aumento del gettito fiscale, ha progressivamente trasformato il gioco d'azzardo in una voce di entrata sempre più importante per l'erario, e quindi ciò spinge di fatto il legislatore ad adottare politiche volte a stabilizzare, e questo è veramente inaccettabile, queste entrate. Un gettito che a sua volta andrebbe ponderato con il correlato aumento della spesa pubblica invece in campo sanitario e sociale, in particolare per la cura delle dipendenze e dei loro effetti sulle famiglie delle vittime di questo sistema, nonché, e questo è un tema assolutamente importante, per il contrasto ai fenomeni criminali collegati come il riciclaggio di denaro oppure conseguenti come l'usura, che si manifestano quindi sia a livello di microcriminalità ma anche di criminalità organizzata. Infatti il richiamato libro nero sull'azzardo che ho citato prima si esprime testualmente in questo modo: l'espansione dell'offerta di azzardo legale, presentata decenni fa come strumento per contrastare la criminalità organizzata, ha prodotto un effetto inatteso: la costruzione di una vera e propria dipendenza dello Stato dall'azzardo. Ogni ampliamento di tale offerta allarga la platea dei giocatori, ogni riduzione degli utili marginali spinge a nuovi ampliamenti, un circolo vizioso, un circolo che non si chiude mai, con effetti a dir poco dubbi sul contrasto alle infiltrazioni criminali. Infatti le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, ad esempio tra il 2010 e il 2024, sono stati 147 i clan censiti che hanno investito o operato nel settore in 16 regioni e sotto la lente di 25 procure antimafia. Quindi dietro il business del gioco d'azzardo italiano si cela anche una fitta rete di società di gestione, di concessionari costituite da 300 soggetti autorizzati dallo Stato, oltre 3.000 imprese territoriali che ne curano la distribuzione. Un vero e proprio risico di scatole societarie, fondi di investimento e sedi nei paradisi fiscali, che sfrutta un sistema opaco, proprio anche a causa della disomogeneità normativa, grazie al quale tutte le consorterie mafiose alimentano i loro sporchi profitti in cui convivono azzardo legale e illegalità. Ecco, numerosi studi evidenziano la crescita vertiginosa del gioco d'azzardo, sicuramente trainata soprattutto dal settore online, con gravi ripercussioni quindi sulla salute ma anche sul reddito dei cittadini, e denunciano quindi il preoccupante e consolidato oscuramento informativo da parte delle autorità istituzionali. Numerosi studi dimostrano come il disturbo d'azzardo patologico, ed è dimostrata davvero l'efficacia purtroppo della negativa dell'impatto anche della pubblicità pubblicità anche ad esempio durante le manifestazioni sportive come elemento scatenante dell'approccio, dell'inizio verso queste attività, facendone quindi un rilevante ostacolo proprio per le politiche invece necessarie di prevenzione, soprattutto per quelle fasce di popolazione più vulnerabili. Ecco, da questo punto di vista, come Alleanza Verdi Sinistra, con la nostra mozione a prima firma della collega Zanella, avevamo inserito alcuni impegni che purtroppo però sono stati, diciamo così, frustrati dalla volontà del governo di fare un calderone di un paio di impegni generici con la formula del a valutare l'opportunità di tutte le mozioni dell'opposizione. Ma qui noi chiedevamo non solo un riordino normativo che da questo punto di vista spero, visto che è previsto dalle norme, anche il governo possa portare avanti, ma ad esempio iniziative per ripristinare il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo senza deroghe, proprio per evitare che l'offerta e gli operatori del gioco d'azzardo siano presenti sui media anche durante ad esempio gli eventi sportivi. Respingere qualsiasi richiesta da parte degli enti territoriali di compartecipazione al gettito delle slot ad esempio. Garantire il diritto di accesso ai dati sulla diffusione del gioco d'azzardo nel nostro paese. Ricostituire presso il Ministero della Salute l'osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo, così come la redazione annuale di un bilancio sociale dell'azzardo da sottoporre al Parlamento. Ecco, quindi da questo punto di vista esprimiamo il rammarico proprio perché in questo modo il governo non ci consente oggi qui in aula di poter entrare nel merito dei singoli impegni, non solo della nostra mozione, ma di tutte le opposizioni. Quindi da questo punto di vista lo ritengo davvero un'occasione che va persa. Grazie.
3: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Sottanelli, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, signora Sottosegretario, gentili colleghi. Con la legge 496 del 48 lo Stato italiano regola i giochi scommesse sia in rete fissa e quindi anche online. Ovviamente in questi 78 anni di aggiornamento il quadro legislativo si è dovuto adeguare sia per la tecnologia e quindi sistemi, modi di gioco online, ma anche per quanto riguarda la rete fissa. Purtroppo oggi non abbiamo un testo unico, un codice complessivo che racchiude all'interno tutte le normative. Certamente questo crea delle incertezze sia dal lato degli operatori e delle imprese sia dal lato di chi deve controllare. Il decreto legge invece 41 del 2024 ha posto dei principi di riordino sulla rete fissa da completare entro agosto 2026. Noi ci auguriamo che venga fatto nel migliore dei modi, con delle regole e dei principi nazionali, e poi magari le singole regioni, i singoli comuni andranno a ulteriormente ad affinare con la propria regolamentazione per dare modo di evitare nei punti sensibili, e ci sono le varie peculiarità nei singoli comuni, dove poter mettere la rete dei giochi fisici. Nello stesso decreto fissa l'obbligo al MEF di relazionare ogni anno in Parlamento, e quindi il 14 di aprile di quest'anno è arrivato per la prima volta la prima relazione del 2025. Quali sono i dati? I dati sono che 164 miliardi sono stati giocati dagli italiani nel 2025, di cui 31 circa per quanto riguarda la rete fissa, con un concentrato nel nord, nel Lazio e in Campania. 11 miliardi e 4 sono andati all'erario, 143 e 4 miliardi in vincite, e c'è una crescita del gioco a distanza. Ovviamente il gioco a distanza, quello online, c'è una concentrazione, una fascia d'età da 18 a 34 anni. La relazione segnala diverse concessioni che purtroppo operano in regime di proroga, che scadono al 31/12. Noi ci auguriamo che vengano definite, appunto per dare sia certezze e regole e per imporre ovviamente la compliance rispetto ai nostri regolamenti. Nel gioco online lo Stato, noi riteniamo che debba essere attore e non subire, spesse volte è successo nel passato, le violazioni della rete globale da parte di pirati. La gente comunque gioca lo stesso, quindi bisogna fare in modo che la scelta è solo dove si gioca e dove quindi ci sono le regole, dove lo Stato è un presidio che può garantire, deve garantire sia il rispetto delle norme, sia l'introito che deve arrivare allo Stato, ma anche verificare che appunto ci siano quei presidi contro la ludopatia. Quindi bisogna fare in modo che si riesca anche qui a estirpare completamente tutti i siti pirati, dove spesse volte i giovani, i minorenni per prima vanno su queste piattaforme, e quindi dove non ci sono regole, dove non c'è il presidio dello Stato. Le piattaforme illegali, c'è una stima di 30 miliardi, sono tantissimi soldi, e quindi anche qui lo Stato, che non riesce a intercettare tutto quanto questo, ha una penalizzazione nelle casse di oltre 1,5 miliardi. Quindi le concessioni devono imporre obblighi di monitoraggio, di autoesclusione, di cooperazione con i servizi sanitari. Per quanto riguarda invece il gioco fisico, due principi non possono essere negoziabili: lontano dalle scuole, dai luoghi sensibili, con criteri, dicevo prima, uniformi nazionali e poi con delle specificità locali, no alla ghettizzazione di chi gioca in stanze nascoste. Noi riteniamo che l'espressione del gioco fisico debba essere anche in parte visibile, perché evita l'impulsività acuta, che se non ti vede nessuno tutti ovviamente si insista nel giocare, sfociando quindi e alimentando la ludopatia. Il divieto totale sui minori, sotto ogni forma, sia quella fisica che digitale. Bene la tessera sanitaria per gli apparecchi, è un primo passo che va esteso, va potenziato. È un problema sugli smartphone in mano ai minorenni, dove appunto non si riesce a controllare il dato anagrafico. Poi servono degli standard tecnologici uniformi e interoperabili sulla verifica dell'età. Purtroppo questo governo, con la legge di bilancio 2025, ha fatto dei piccoli passi indietro che noi non abbiamo ovviamente condiviso. L'abolizione dell'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, abrogato il fondo per il gioco d'azzardo patologico, sostituito con la dotazione ridotta, l'articolo 1,373. Indeboliti gli strumenti specifici proprio mentre il fenomeno cresce. Un piccolo focus lo voglio riservare all'Ippica, un gioco non compulsivo, certamente tra i più innocui sotto l'aspetto della ludopatia, quindi un comparto che va tutelato, va incentivato, c'è una filiera molto molto importante. Impegni che la nostra mozione richiede al governo è un testo unico, organico, uniforme nazionale, dando la certezza del diritto per le imprese, ma anche strumenti maggiori per chi deve controllare e combattere la pirateria. Un rafforzamento di prevenzione e contrasto sulla ludopatia, quindi il ripristino di strutture di monitoraggio, di finanziamento, cura e campagne specifiche, sistemi di verifiche e unità uniformi e interoperabili per la tutela dei minori, maggiori strumenti per le autorità per contrastare il gioco online pirato, sviluppo equilibrato delle filiere economiche connesse in particolar modo all'Ippica, regolamentazione unica alla presenza di giochi fisici nei luoghi sensibili. Ecco, chiediamo che l'Aula approvi questa nostra mozione. Grazie.
10: Grazie a lei.
3: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Quartini e ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. Oggi parliamo di un affare importante, di un affare serio. Sta parlando della salute che riguarda nel nostro Paese almeno 1,5 milioni di persone. Si sta parlando di azzardo, si sta parlando di qualcosa di drammatico da un punto di vista socio-sanitario. Si sta parlando di famiglie rovinate, si sta parlando di tentativi di suicidio, di deliri di colpa, di deliri importanti di rovina. Sta parlando quindi dell'inferno a cui vanno incontro le persone che soffrono di un disturbo così importante. Ecco, già vedere un governo che non assume posizioni chiare su questo tema preoccupa molto. Già vedere un governo che riformula integralmente quello che le mozioni oggi stanno proponendo, declassandole a ordine del giorno, è assolutamente inaccettabile. Direi è scandaloso, perché siamo di fronte a un tema che troppi cittadini sentono come un problema serio, non solo troppi cittadini. In passato mi sembra anche la Presidente del Consiglio si è schierata in maniera significativa contro l'azzardo. E oggi sta mostrando la sua vera faccia. La sua vera faccia è fuori discussione, perché dai banchi dell'opposizione in maniera molto puntuale osservava come c'era una schizofrenia, una sorta di contraddizione evidente fra il tema salute e il tema finanze. E sollevava giustamente questa contraddizione. Diceva: come potete mettere insieme le esigenze di far cassa con le esigenze della salute? Oggi cerca di far cassa. Questo è il dato. Questa è la postura di un governo che va a difendere le esigenze di cassa e va a difendere le esigenze di quelli che venivano chiamati poteri forti, un po' come è successo nel decreto lavoro, quando la maggioranza ha deciso di appoggiare una proposta che non favoriva l'incremento salariale per le professioni sanitarie che lavorano nel privato, favorendo Angelucci e favorendo il gruppo San Donato. Gruppo San Donato che sugli stipendi degli infermieri ha fatto anche una figuraccia colossale, perché ha dovuto chiudere un pronto soccorso per l'affare Iceberg che conosciamo. Questo è il governo. Questo è il vostro governo, che va a impattare rispetto ai problemi della popolazione soltanto facendosi suddito dei poteri forti. Questo è il dato di fatto. Sull'azzardo c'è una truffa colossale, una truffa semantica colossale, anche nella definizione oggi di queste mozioni. Si intitolano mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. L'azzardo non è un gioco. L'azzardo non è un gioco. Un gioco implica attività libere, implica creatività, implica abilità. Nel gioco d'azzardo, nell'azzardo, l'abilità non conta nulla, è tutto legato al caso. È veramente una questione assolutamente importante, anche in termini di educazione finanziaria, anche in termini di educazione della popolazione. Diamogli il nome che merita, diamogli il nome scommesse, diamogli quel nome lì, non parliamo di gioco. sale scommesse, non sale giochi. Questo è il dato di fatto, è una cosa importante perché guardate, 164 miliardi che è la raccolta totale del gioco d'azzardo nel 2025 e l'80% di questa raccolta è dovuta alle persone che soffrono di un disturbo da gioco d'azzardo, vuol dire che non si sta facendo nulla. Nulla di nulla rispetto a questo. È la seconda industria non produttiva dopo l'industria energetica in questo paese, l'industria dell'azzardo. E attorno all'industria dell'azzardo c'è usura, c'è riciclaggio, ci sono infiltrazioni criminali. Nel gioco legale ci sono le infiltrazioni criminali. E che cosa si sta facendo? Nulla. Secondo il codice penale l'azzardo è proibito in questo paese. Allora ci siamo inventati l'idea dei giochi pubblici, dei giochi leciti. Anche questa è la seconda contraddizione enorme. Poi c'è l'ossimoro che anche nell'ordine del giorno che ha presentato il governo, che sostituisce le mozioni, è presente. L'ossimoro gioco responsabile. Il gioco responsabile non esiste. Non esiste. È un ossimoro. Dopo la prima puntata perdi il controllo. Vale per tutte le droghe. Vale anche per i comportamenti. Si chiama fenomeno del primo bicchiere. Dopodiché non c'è niente più di responsabile, niente più di consapevole. Allora è lo Stato che deve intervenire su queste questioni. E l'approccio governativo, dal nostro punto di vista, fino a oggi, cerca, ma non riesce a farlo, cerca di rappresentare un compromesso tossico, diabolicamente perfetto, tra una sorta di paternalismo di facciata e la dipendenza fiscale, dove lo Stato si comporta come un pusher che predica la sobrietà. Vi rendete conto? Cioè, qui siamo a questa, c'è una schizofrenia incredibile. Abbiamo uno Stato che è

0: paese l'azzardo. Vi rendete conto che livello di contraddizione c'è su questo? C'è una non c'è una reale volontà di ridurre il mercato, e noi è questo che chiediamo invece nella nostra mozione, perché un calo significativo del gettito ovviamente creerebbe un buco di bilancio immediato. Ecco lo Stato esattore dipendente, ed è anche un regolatore compiacente, perché i monopoli di Stato non sono un'agenzia di prevenzione, ma un ente che massimizza la raccolta. E le campagne sul gioco responsabile sono, lo ripeto, un'ipocrisia istituzionale, un messaggio contraddittorio che ricarca sostanzialmente il warning sui pacchetti di sigarette, mentre lo Stato di fatto ne lucra la vendita. Questo è il dato di fatto, e questo è un conflitto di interessi insanabili. Lo stesso soggetto che dovrebbe proteggerti è quello che guadagna dalla tua rovina. Io credo che ci sia poco da aggiungere a tutto questo. Allo stesso tempo, cosa si sta proponendo? Si sta proponendo agli enti locali di copartecipare ai dividendi della raccolta. È aberrante pensare che anche gli enti locali, anche le regioni, anche i comuni possano attingere ai fondi della raccolta. Vuol dire coinvolgerli in questo massacro. È un massacro vero e proprio, perché poi sono i comuni che hanno a che fare, e noi vorremmo proteggerli rispetto a questo, che hanno a che fare con le problematiche legate ai distanziometri, legate alle aperture, alle chiusure, al riconoscimento, a questa capacità. Allora, voi avete fatto tre operazioni e ne rivendicate tra l'altro la bontà in quest'ordine del giorno che proponete.
1: Concluda.
0: Mi avvio alla conclusione. Avete deciso di togliere l'azzardo alle commissioni di affari sociali e sanità. Ormai l'azzardo è solo al MEF. Questo è il dato di fatto. Sarebbe un problema di salute pubblica, e avete sottratto questo problema alle commissioni competenti. Due, avete abolito l'Osservatorio Nazionale sull'Azzardo, che era un osservatorio che faceva un lavoro importante. Tre, avete tolto i finanziamenti dello stesso osservatorio. Avete costruito un comitato per le dipendenze patologiche che dovrebbe sostituirlo, dove avete messo dentro anche i concessionari. Questa è una vergogna assoluta. Nelle mozioni noi chiedevamo tutto questo, oltre a stringere sulla pubblicità, cosa che invece, grazie ad alcuni senatori vostri, cercate di renderla libera. Ecco, io credo che oggi avete mostrato tutta la vostra vergogna.
1: Grazie. Onorevole Sala, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Posso provare durante il mio intervento a concentrarmi profondamente, ma non riesco a trovare fra tutti i sentimenti quello della vergogna. Perché vede Presidente, io penso che la libertà è figlia del coraggio, che la democrazia è figlia della libertà, e che la condizione necessaria perché la democrazia funzioni è la conoscenza. E quando uno comincia ad approcciare il settore del gioco, e lo fa non con coscienza, ma con conoscenza, evidentemente ritiene opportuno che il governo debba prendere alcuni provvedimenti che sono perfettamente in linea non solo con il parere che ha appena espresso il governo, ma sono perfettamente in linea con le linee che durante l'approvazione della legge delega nel 2023 abbiamo dato all'esecutivo. In effetti il governo elimina le premesse polemiche, però fa una sintesi sull'impegno finale che dovrebbe essere condividere.

0: visibile. È un tema scivoloso questo, perché? Perché in democrazia l'opposto della conoscenza io la chiamo populismo, perché è facile gioco del populismo, no? All'opposizione criticare i provvedimenti inerenti al gioco, e viene sempre definito per i governi un tema scivoloso. Ma riportiamo la discussione nel suo alveo naturale. Beh, il principio, vale la pena ribadirlo, il principio che è un'attività che esiste e che vada normata è un principio sacrosanto. Ma aggiungo un altro, il principio del riordino del settore. E mentre appena si parla di riordino di settore uno può pensare che, malignamente, che questo serve ad aumentare le entrate dello Stato, dall'altra parte invece dobbiamo fare un ragionamento su i settori ipernormati. I settori che vengono ipernormati lasciano spazio a quegli operatori che non hanno nulla da perdere, e quindi lasciano spazio a chi non ha nei suoi principi fondamentali la legalità. Poche norme chiare e non un ginepraio consentono a operatori onesti di poter investire, di poter rischiare e di poter operare nel settore. E in questo settore, come in altri, ma soprattutto in questo, occorre questo principio. E il riordino del settore è già in corso. Quindi oggi ribadiamo i principi, il governo ci ribadisce i principi per i quali si muove sul riordino, ma questo è già in corso. Beh, un riordino che già ha visto il governo coraggioso. Il principio per cui non tutti possono operare nel campo del gioco è un principio che sicuramente non è popolare, ma è un principio sacrosanto che probabilmente solo un governo così forte poteva introdurre, perché vale la pena ribadirlo, nel corso degli anni si è creato un ginepraio di norme per cui diventa estremamente difficile riuscire a intravedere una linea negli anni, una linea normativa chiara, lineare, per ripetermi. Quindi le due esigenze che poi portava la delega al governo erano la tutela della salute con il contrasto alla ludopatia e la legalità, il contrasto alla criminalità organizzata. Oggi, come ho detto, esiste questa giungla normativa che non ci permette di arrivare a entrambi gli obiettivi. Introduco un altro principio in questa mia dichiarazione. Non si può pensare di normare un settore come quello del gioco senza pensare che esistano gli enti locali. Ed evidentemente, se gli enti locali esistono, è ovvio che vadano coinvolti per le loro funzioni. Ed è ovvio che nelle loro funzioni possano partecipare agli eventuali utili che porta questo nelle casse della finanza pubblica. Ma perché dico questo? Beh, perché la storia è chiara. Nelle prime leggi di normativa del gioco, gli enti locali, laddove si potevano opporre, creavano delle norme per evitare che si potessero insediare, no, attività di questo tipo. E quindi siamo entrati ancora in una giungla normativa in cui in molti anni le sentenze dei tribunali hanno fatto norma, e questo penso che sia, quando le sentenze dei tribunali fanno norma, significa che questo Parlamento ha bisogno di lavorare di più e meglio, perché è una sconfitta per l'organo parlamentare. No al proibizionismo è una cosa che dobbiamo dire chiaramente. No alla liberalizzazione incontrollata, dobbiamo dirlo chiaramente. Regolazione responsabile. La maggioranza ha accettato nel merito le preoccupazioni espresse dalle opposizioni. Ma, lo diciamo ancora oggi, come l'abbiamo detto durante l'approvazione della legge delega, respinge la visione ideologica del settore. In altre parole, diciamo sì alla tutela dei soggetti fragili, diciamo sì alla protezione dei minori, diciamo sì al contrasto alla dipendenza, ma no alla demonizzazione di un settore legale che lo Stato deve, può e deve regolare e controllare. Quindi nella riformulazione del Governo leggiamo ancora il principio della razionalizzazione delle offerte di gioco e non l'eliminazione dell'offerta. Quando lo strato arretra non scompare il gioco, avanza il gioco illegale e dove arriva il gioco illegale arrivano le mafie. Perché dobbiamo dirci una cosa chiara: le mafie sono l'unica organizzazione finanziaria che non ha bisogno di norme chiare. Oggi il mondo finanziario ha una regola fondamentale: investe laddove ha chiare le condizioni nel tempo. Poi guarda la convenienza, ma la prima regola per investire è la sicurezza, è la chiarezza delle norme protratte nel tempo, cosa che, ahimè, questo Paese non ha fatto, perché nei diversi anni ha cambiato spesso le norme. Questo non consente a operatori che vogliono investire a lungo termine di poter investire nel nostro Paese. Quindi il Governo ha un po' ricondotto a un testo unitario le diverse mozioni, la maggioranza ha individuato i punti condivisibili, ha eliminato, come ho detto, gli aspetti ideologici e propagandistici. Anche su un tema delicato come questo emerge la differenza tra chi utilizza i problemi per costruire slogan e chi lavora per costruire soluzioni. Beh, per Forza Italia il punto è molto chiaro. La libertà individuale, la responsabilità personale e la forte presenza dello Stato nei controlli. Noi crediamo nello Stato etico che decide cosa i cittadini possano o non possano fare. Crediamo invece in uno Stato autorevole che protegge i minori, che assiste chi sviluppa dipendenze, che combatte la criminalità e garantisce regole certe. Per queste ragioni noi esprimiamo un voto favorevole, Presidente. Però, da appassionato di matematica, un'osservazione in generale, per avendo seguito queste norme negli anni, io la vorrei fare. Vede, io avevo un professore di matematica che ci raccontava che cos'è il gioco giusto. Il gioco giusto è quello che mette in palio, come montepremi, mi passi il termine, la cifra che è pari o si avvicina alla cifra di tutti i versamenti fatti per giocare. La riflessione che deve fare, al di là della questione politica, nel tempo la politica non partitica, non quella delle polemiche, ma quella della conoscenza che regge la democrazia, è il fatto che è provato e riprovato che meno è il prelievo fiscale e più il gioco è giusto e più si amplia la platea di legalità che va a prendere il gioco. È una riflessione che lascio al Governo, lascio ai miei colleghi, lascio a lei, Presidente. Esprimiamo quindi parere favorevole su questa mozione e ringraziamo il Governo per il coraggio che ha nell'andare avanti anche a normare questo settore che ho definito scivoloso, facile al populismo, ma necessario per la nostra popolazione. Grazie.
1: Va bene. Detto che eventualmente si potrà votare la mozione come riformulata dal Governo, ove fosse accettata, viceversa non si voterà. Onorevole De Bertoldi, prego.
2: Grazie Presidente. Io questa volta intendo iniziare dove solitamente si finisce, cioè dalla dichiarazione di voto, ed esprimo immediatamente a nome dei colleghi del gruppo parlamentare della Lega, che mi onora di questo intervento, esprimo il voto favorevole alla riformulazione che il Governo ha proposto. Una riformulazione di buon senso, che va oltre le tante componenti ideologiche precostituite, come poi dimostrerò, anche qualche volta poco oneste nei loro intenti. E quindi il governo fa una riformulazione ispirata al buon senso, alla tutela della salute pubblica, alla prevenzione, agli interessi dello Stato, alla libertà dei cittadini. E su questi punti ci arriverò. E quindi smarco immediatamente la dichiarazione di voto, proprio per poter un attimo entrare nelle riflessioni su un tema così importante e così difficile, cari colleghi, perché del gioco si tende sempre a non parlare. Il gioco legale è una specie di tabù al quale si dà una risposta spesso guardando i sondaggi, come la politica contemporanea tende a fare, e non è un'accusa che rivolgo a una parte specifica di questo Parlamento, ma che è un po' una caratteristica, ahimè, della politica nostra contemporanea. Mentre, come sappiamo, i politici ai quali ci ispiriamo, i politici valoriali, non guardano tanto al sondaggio dell'oggi, ma guardano soprattutto alle prospettive del domani, come De Gasperi ci ha insegnato. Ebbene, io cosa ho potuto constatare dalla lettura delle mozioni e anche dagli interventi di questa mattina? Ho potuto constatare un dato di fatto, che queste sinistre, devo dire tutte con accezioni più o meno forti, hanno proprio un'assenza di liberalismo completo. Lo spirito etico hegeliano vi appartiene, cari colleghi. Siete voi oggi che rappresentate lo Stato etico, lo Stato hegeliano, lo Stato che non ha rispetto dei valori liberali, della libertà del cittadino, che non ha rispetto della coscienza dell'individuo. Perché quasi tutti gli interventi si sono connotati in questa direzione. Poi magari qualche dubbio mi viene, ecco perché parlavo di onestà intellettuale all'inizio, quando penso a una sinistra che è proibizionista nei confronti del gioco, visto come il male assoluto, ma poi è invece liberista, libertaria quando si parla di droghe leggere, Spinelli, ecco lì la libertà dovrebbe essere assoluta. Quindi c'è un po' una contraddizione tra una visione etica hegeliana che riguarda un settore, quello del gioco pubblico, e magari invece la rivendicazione della libertà in settori come quelli che appunto ho citato, delle droghe leggere. Quindi qualche chiarimento alle sinistre dovreste darlo, vedere prima di tutto se siete d'accordo e poi cosa proponete agli italiani in vista anche dei prossimi appuntamenti e delle prossime scadenze elettorali. Ora, entrando nel merito, vedete, io credo che il gioco non sia invece per un liberale, anche quale io sono, da sempre convintamente il male assoluto. Il gioco è una espressione, è un momento nel quale il cittadino può trovarsi con piacere a convivere e naturalmente, come tutti i piaceri della vita, gli eccessi possono portare a delle degenerazioni. E vedete, quando io parlo di gioco, non posso non pensare a quanto il collega del Movimento 5 Stelle ha detto prima in metafora, quando ha parlato del bicchiere, e il bicchiere richiama il buon vino magari della mia provincia, del mio Trentino, quel buon vino che noi italiani non criminalizziamo, quel buon vino che spesso per la maggioranza di noi è un momento di convivialità, ma che però purtroppo, come tanti altri piaceri della vita, può dare luogo a delle degenerazioni. Ma allora cosa facciamo, colleghi del Movimento 5 Stelle? Proibiamo il vino, proibiamo il prosciutto e il salame perché possono portare all'obesità? Cioè il cittadino non deve essere lasciato libero di gestirsi nella sua autonomia, ma gli si deve impedire di giocare, gli si deve impedire di bere, gli si deve impedire di fumare? Questa è una visione da Stato etico hegeliano, non è una visione liberale. Mettetevelo bene in testa. Io invece, che da liberale ho rispetto, e come gruppo parlamentare della Lega abbiamo rispetto della razionalità del cittadino, cerco solamente di creare le condizioni perché i diversi piaceri della vita siano rispettati. Non ci possono essere delle degenerazioni, se non quelle che ovviamente sono insite nella persona e nella vita di ognuno, perché una percentuale di tossicità in tutti gli aspetti della vita esiste. C'è chi fa troppo sport e non fa bene, mentre fare lo sport fa benissimo. C'è chi beve troppo e non fa bene, mentre, come ho detto, un buon bicchiere di vino fa bene. C'è chi gioca alla lotteria e lo fa con piacere con la famiglia. C'è chi va a fare una scommessa e lo può fare, come c'è chi può spendere in altre cose. Tutto può portare a degenerazioni, cari colleghi, ma chi ha fiducia nella libertà, nella testa del cittadino, nell'uomo, non pone limiti come voi vorreste porre. altrimenti è un discorso demagogico e allora si diventa libertari, come dico, verso le droghe leggere, mentre dall'altra parte si diventa proibizionisti verso il gioco. Perché il gioco, ricordiamocelo, non è solamente, e poi ci arriverò, non sono solamente le slot machine. Il gioco è il bingo, sono le lotterie, è il totocalcio che giocavamo da ragazzini con i nostri padri. Quindi il gioco è un qualche cosa che di per sé, lo ribadisco, non è né bene né male. Allora io intanto però voglio rivolgermi anche da professionista, da qualcuno che di conto ci sa fare, a coloro che hanno questa visione così negativa e ribadisco proibizionista sul gioco, dicendo loro che dovrebbero avere almeno la schiena dritta ed il coraggio di dire e di proporre che il gioco legale venga abolito, parentesi, così farebbero un bel regalo alle mafie e all'illegalità che vi darebbero qualche voto in più, questo è evidente, e dall'altra parte però dovrebbero dire come coprire anche le entrate che verrebbero meno dal gioco, perché è troppo facile fare demagogia e non dare risposte concrete. Quindi io prima di tutto, prima di dire che il gioco d'azzardo è il male assoluto, e io rispetto ovviamente il parere di ciascuno, vi chiedo di presentare una proposta di abolizione del gioco legale e di determinarne le coperture. Oddio, magari pensando a come le sinistre sono solite comportarsi, una bella patrimoniale e abbiamo risolto i problemi. O magari tassiamo un po' di più le nostre imprese, rendiamo l'Italia meno competitiva e ci liberiamo del gioco, andiamo a togliere 12 miliardi, mezza finanziaria, cari colleghi, alle entrate dello Stato e i problemi sono risolti. Io non lo condividerei, ma almeno sareste una volta tanto, anche voi delle sinistre, coerenti. Coerenti. Poi magari dovreste essere anche coerenti nell'essere proibizionisti verso le droghe leggere e gli spinelli, ma insomma non, troppa coerenza a sinistra non si può chiedere. Bene, cari colleghi, allora veniamo anche ad alcuni dati e ad altri numeri. Allora voi vi siete scagliati e vi scagliate, ecco perché dico che sapete fare solo demagogia e populismo, contro le slot machine. Ma lo sapete che dei 166 miliardi le slot machine riguardano solamente 30 miliardi dei 166 e voi vi scagliate solo contro il male assoluto delle slot machine. Lo sapete che nelle slot machine il giocatore gioca un euro, tranne quelle un po' più complicate, quindi per arrivare a perdere tanti soldi comunque ci vuole dell'impegno, mentre magari i gratta e vinci da 25 euro che si comprano al tabacchino in 2 secondi e quindi in 3 secondi se ne possono comprare 50, 100 euro, di quelli non ne parla nessuno. Quindi, cari colleghi, io ecco perché penso che l'onestà intellettuale venga meno ogni tanto. E quando mi parlate di luoghi sensibili, non avete neanche letto quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità. Perché l'Istituto Superiore di Sanità ha scritto, non solo lo ha detto, che le distanze non c'entrano nulla. Ma d'altra parte, ma lo sapete che noi oggi viviamo nel mondo dell'online? Lo sapete che con un telefono si può giocare a mezzanotte, all'una, alle due, alle tre, nel chiuso della propria camera, nel bagno della scuola, dell'ospedale? E voi state facendo grandi critiche perché bisogna avere distanze dal bar, dal cimitero, dall'ospedale. Questa è demagogia, perché voi volete conquistare voti con la demagogia, perché è l'unico modo che avete per conquistarli. Perché oggi nella tecnologia, con un telefono, si gioca a qualunque ora del giorno, in qualunque posto, a qualunque età, ahimè. E allora ecco perché io dico che ci vuole più serietà, ci vuole più concretezza e dare delle risposte come questo governo sta cercando di fare al gioco, regolamentandolo, responsabilizzando gli operatori del gioco, perché naturalmente come il barista deve evitare che ci sia l'ubriaco nel suo bar, ugualmente l'operatore del gioco deve controllare che coloro che ovviamente hanno delle malattie in questo campo sono ludopatici, non possono continuare a giocare. Concludo gli ultimi secondi, Presidente, per fare una riflessione anche al nostro governo e alla nostra maggioranza. Stiamo facendo una riforma, auguriamoci che possa al più presto uscire. Non dimentichiamoci, lo dico davvero anche da professionista e da fiera rappresentante di un centrodestra che sempre ha detto di voler difendere le PMI italiane, e quindi ricordiamoci di non uccidere in riforme le PMI del gioco italiano e di non realizzare una concentrazione del gioco in pochi grandi player che, guarda caso, sono quei player che hanno le sedi legali sia all'estero, a differenza delle nostre PMI, magari nei paradisi fiscali invece che in Italia, e quindi la tassazione la portano al di fuori dei nostri confini e soprattutto controllano il gioco online. E quindi, se si realizzasse una situazione nella quale gli stessi player controllano, e concludo Presidente, il gioco online, controllassero anche il gioco fisico, dove la tassazione è maggiore, è chiaro che la convenienza imprenditoriale sarebbe di spostare il gioco dal fisico all'online, diminuendo le entrate erariali dello Stato, perché nell'online si paga di più e si creano più ludopatici.
1: Grazie.
2: Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Merola, ne ha facoltà.
3: La ringrazio Presidente. Noi abbiamo presentato questa mozione sulla riforma del gioco fisico in vista della scadenza della proroga di fine agosto. Ed è anche un modo nel nostro testo per chiedere chiarezza e governo alla maggioranza. Questa necessità è ulteriormente confermata da quanto oggi il Governo ha proposto con questa generica riformulazione rispetto alle mozioni che abbiamo presentato come opposizione. E quindi, a proposito di scommesse, possiamo scommettere che ci sarà alle porte un'altra proroga invece che attuare e completare la riforma. Ci sarà un'altra proroga perché questa riformulazione generica è il risultato delle divisioni della maggioranza su questo tema. È già stato un errore separare la riforma del gioco online da quello fisico. Quindi noi vi sfidiamo ad avere la chiarezza di dirci se siete in grado di evitare un'ulteriore proroga o se vi accingete a dare un'altra e ulteriore proroga. Sarebbe una scelta grave, oltre che incoerente, rispetto alla situazione che vivono migliaia di famiglie e persone fragili. Sarebbe una scelta grave rispetto al dato già evidente di una dipendenza dal gioco d'azzardo e sarebbe una iniquità per gli operatori del settore il rinvio ulteriore delle gare per le concessioni. Gli colleghi intervenuti dell'opposizione hanno già evidenziato il dato eclatante di un gettito di 11 miliardi rispetto a ricavi di oltre 164 miliardi. Le opposizioni hanno presentato mozioni, i testi degli altri partiti sono per noi largamente condivisibili perché permettono di evidenziare un punto di vista comune che veniva e viene offerto alla discussione parlamentare. La domanda a questo punto non è retorica, ma è necessaria. Qual è il punto di vista della maggioranza? Avete la possibilità di avere una proposta condivisa come maggioranza e governo su questo? Oggi ci state dicendo di no. E quindi, ripeto, facciamo una scommessa insieme. Vediamo se il 26 agosto, a proposito dei termini che vi stanno a cuore, so che avete a cuore il 4 settembre, vediamo se la vostra stabilità è in grado di evitare un danno ulteriore di mancate riforme al nostro Paese. Questa riformulazione, ha già detto bene il collega Fornaro, è una mancanza di rispetto nel metodo, un'ulteriore mancanza di rispetto nel metodo, ma nel merito dimostra quello che ho appena detto, una riformulazione vaga e generica che non usa parole chiare e non ha il coraggio di intervenire sui nodi che abbiamo posto con le nostre mozioni, con la mozione del Partito Democratico. Le vostre riformulazioni sono in pratica un silenzio, l'incapacità di prendere posizione su quanto proponiamo. Sappiamo che le parole hanno conseguenze, siamo abituati anche in quest'Aula a vedere quante responsabilità ci sia da parte della maggioranza in alcune parole usate, ma anche i silenzi hanno delle conseguenze e la vostra riformulazione equivale a un silenzio, all'incapacità di affrontare i nodi da sciogliere che non permettono ulteriori ambiguità. E i nodi sono quelli di affrontare il tema senza demagogia e senza populismo, perché ricordiamo tutti le affermazioni populiste della Presidente Meloni e del Vicepresidente Salvini quando erano all'opposizione contro il gioco d'azzardo. E ricordo anche, a proposito di pragmatismo, che giace una proposta di legge della collega Comaroli della Lega, che ho sottoscritto insieme al collega Vaccari, dove si propone il divieto di pubblicità per quanto riguarda i giochi. Voi state facendo un continuo attacco alla cosiddetta nostra ideologia, nascondendo il fatto che alla prova del governo non siete in grado di tradurre il vostro populismo in riforme concrete e realizzabili. I nodi da sciogliere, li ripetiamo, sono ridurre i punti di gioco fisico secondo un progressivo programma di ridimensionamento. Sono troppi e non permettono un adeguato contrasto alla dipendenza patologica dall'azzardo. Su questo non abbiamo sentito nulla. Secondo punto, il ruolo degli enti locali, in particolare dei comuni, non va ridimensionato ma valorizzato. L'autonomia locale, per quanto riguarda la definizione delle distanze, degli orari, della scelta dei luoghi sensibili, va garantito fissando criteri generali nella normativa. Il concetto di distanza giuridica non può sostituire quello di distanza fisica. Se c'è un intervento da parte dei sindaci delle autonomie locali sul tema del contrasto alla dipendenza, che ha avuto ostacoli superati per quanto riguarda i pronunciamenti della magistratura, non può essere archiviato da questo punto di vista. Il contrasto all'azzardo e alla dipendenza ha nei comuni e negli enti locali un fulcro fondamentale, insieme alle associazioni che da tempo su questo intervengono. E infine, su questo punto, una parola chiara, in particolare rivolta ai colleghi di Forza Italia che sono intervenuti. La compartecipazione ai ricavi dell'azzardo non è accettabile ed è pericolosa. Non si può mettere i comuni nella condizione di essere cointeressati al gioco d'azzardo. L'unica compartecipazione degna di questo nome e che ci piacerebbe discutere, ma non ne vediamo traccia, è una compartecipazione all'IRPEF, che nelle vostre proposte, guarda un po', non prevedete assolutamente. All'IRPEF, perché si tratta di mantenere un indirizzo generale, non di segmentare le tasse. Si tratta di avere un indirizzo generale che permetta ai comuni di affrontare i problemi sociali posti dalla lotta alla dipendenza patologica. Noi vi chiediamo di essere chiari sul divieto di gioco ai minori, con mezzi efficaci che ci sono, per su questo assumere una posizione coerente e anche capace dal punto di vista tecnologico e delle misure che oggi ci sono di mantenere questo limite. Questo non è proibizionismo, questo è porre un limite a una situazione dove l'azzardo può compromettere i minori. Chiediamo che ci siano controlli e procedure per limitare le giocate. Chiediamo semplicemente che quando le giocate sono reiterate ci sia un limite, una regola che sia fatta rispettare per salvaguardare il cittadino che rischia di aumentare e di incadere nella dipendenza. Chiediamo che ci sia quindi un divieto di pubblicità anche in diretta, anche per quanto riguarda il telemarketing. Punto non secondario che voglio accentuare, crediamo che sia importante in questo settore molto esposto al riciclo mafioso aumentare la lotta alle mafie con normative ancora più cogenti per evitare l'infiltrazione mafiosa. Ma vedete, oltre a richiamare questi punti, quello che vorrei fosse chiaro fra di noi è che con questa mozione il Partito Democratico vi propone di cambiare paradigma, di cambiare punto di vista, assumendosi le proprie responsabilità anche per il passato. La priorità deve essere la salute e la sicurezza sociale, non deve essere il gettito fiscale. E non è un gioco di parole dirvi che noi non parliamo più di gioco, perché non è un gioco, è un azzardo. E quindi bisogna comportarsi di conseguenza, se vogliamo contrastare la dipendenza, ridurre il danno, lungi da noi qualsiasi ipotesi di proibizionismo, ma ridurre il danno per quanto riguarda le dipendenze è un obiettivo concreto e fattivo, al di là di ogni demagogia e di ogni posizione di parte. Ridurre il danno, aiutare le famiglie e le persone in dipendenza patologica. E quindi per questo vi chiediamo di ripristinare l'osservatorio sulla dipendenza patologica, che non si comprende perché abbiate voluto abolire, visto che funzionava bene. Vi chiediamo di ripristinare il fondo contro la dipendenza, che oggi avete fatto confluire in un fondo generale contro le dipendenze da droghe presso la Presidenza del Consiglio. Se non cambia questo approccio, se il gettito fiscale diventa un ostacolo, usare il termine gioco responsabile è un'ipocrisia, è un omaggio che il vizio rende alla virtù. Ci vuole un sistema virtuoso, capace di controlli, capace di limitare il gioco pubblico e di contrastare davvero il gioco d'azzardo. Le vostre riformulazioni dimostrano che non siete in grado di superare il populismo e incapaci di governare questo paese.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Ciocchetti, e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, sottosegretario Albano. Grazie Presidente, sottosegretario Albano. Intendiamo richiamare con chiarezza un punto dirimente del dibattito su questa materia. Il Parlamento ha già esercitato la propria funzione di indirizzo sul riordino del settore dei giochi pubblici attraverso l'articolo 15 della legge 111 del 2023, definendo un quadro organico, consapevole e pienamente legittimato entro cui deve muoversi l'azione del Governo. Non siamo dunque in assenza di indirizzo politico, al contrario di quello che alcune mozioni hanno raccontato e anche alcuni interventi che abbiamo ascoltato questa mattina. Siamo dentro una proposta definita, approvata da questo Parlamento, ampia e ponderata, che ha affidato al Governo il compito di dare attuazione a un disegno complessivo basato sul bilanciamento tra interessi pubblici differenti ma ugualmente rilevanti. In questo equilibrio la tutela della salute e la prevenzione del disturbo del gioco d'azzardo costituiscono un obiettivo fondamentale. E quando si fa polemica sull'abolizione dell'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo avvenuto nella legge 3012/2024 numero 207, non si ricorda o si ricorda in maniera assolutamente non precisa che è stato portato all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interno di un rafforzamento dell'osservatorio permanente per le tossicodipendenze, con l'osservatorio per il contrasto della diffusione e delle altre dipendenze patologiche e comportamentali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga, che è presieduto dal sottosegretario Mantovano, con un rafforzamento quindi delle politiche e dell'attenzione da parte del Governo e da parte di tutte le istituzioni del Paese verso un percorso di maggiore forza e maggiore autorevolezza anche in questo campo, assorbendo e ampliando le competenze del precedente osservatorio che era istituito presso il Ministero della Salute. È stato istituito il fondo unico per le dipendenze, perché sappiamo bene, come sanno bene i colleghi, che quando ci troviamo di fronte a dipendenze ci troviamo di fronte a più patologie dipendenti. siamo dentro una comorbidità forte e significativa. Per questo la scelta che il governo ha fatto e che questo Parlamento ha accolto è stata quella di portare all'interno della, sotto la guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'osservatorio per il contrasto anche di queste patologie. Il decreto dignità, legge 96-2018, ha introdotto un severo divieto su qualsiasi forma di pubblicità. È stato detto che dobbiamo rafforzarlo. C'è già una legge dello Stato che vieta assolutamente ogni forma di pubblicità relativa ai giochi d'azzardo. Sulla ludopatia e sulle dipendenze lo Stato offre supporto gratuito tramite il Servizio Sanitario Nazionale e i Servizi Sanitari Regionali, perché sono materie inserite nei livelli essenziali di assistenza. Esiste il telefono verde nazionale, il 155, il servizio gioco responsabile, l'helpline non fare della tua vita un gioco e tante comunicazioni in questo senso. E vorrei anche dire che i servizi per le dipendenze e anche le comunità si sono aperte alle prese in carico non solo per chi ha dipendenza da droga, ma anche alle dipendenze digitali e ludopatiche. E oltretutto nel piano per la salute mentale che il governo, che il Parlamento ha approvato ultimamente, 80 milioni l'anno per i prossimi 3 anni, c'è un rafforzamento significativo dei dipartimenti di salute mentale che sono i dipartimenti...
1: Mi scusi onorevole Giacchetti, un attimo per favore. Colleghi, prendiamo posto, chi vuole parlare esce e poi entra per votare, chi sta qua sta in silenzio. E magari non dalle spalle alla Presidenza. Un attimo, non ho Giacchetti. Abbiamo finito? Prego.
4: Presidente, il PASM, il piano per la salute mentale, prevede un rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale in tutte le regioni. Proprio in questi giorni è stato definito il riparto dei finanziamenti per il rafforzamento appunto delle attività dei dipartimenti di salute mentale, che oltre a curare le patologie di salute mentale chiaramente intervengono anche per la parte delle dipendenze. Quindi certamente c'è da fare di più, c'è da organizzare meglio il sistema di presa in carico di chi soffre di dipendenze, ma di ogni tipo. Ma credo che anche oggi il Paese sia organizzato in maniera significativa per poter lottare contro le dipendenze da gioco d'azzardo. Voglio anche ricordare, perché sembra quasi che qui dentro non abbia governato nessuno nella storia, e quindi tutti oggi parlano come se questo gioco d'azzardo, il gioco pubblico, sia venuto all'improvviso durante questo governo. Vorrei ricordare che tutto nasce dal famoso decreto Bersani, le famose lenzuolate, il decreto legislativo 23 dicembre 1998 numero 504, con l'obiettivo di limitare il gioco gestito dalle mafie. Perché questo era il problema, il gioco illegale che imperversava in tutte le nostre strade di tutto il nostro paese, che era gestito dalla criminalità organizzata e dalle mafie. E quindi tutti i governi, anche quelli guidati dal Movimento 5 Stelle, hanno portato avanti la legalizzazione dei cosiddetti giochi pubblici o denominati giochi d'azzardo. E quindi sono state progressivamente legalizzate e regolamentate varie vicende di gioco, con l'obiettivo di contrastare l'immensa diffusione del gioco illegale gestito dalle varie mafie. Il quadro normativo, come abbiamo detto, è definito nell'articolo 15 della legge 111 del 2023. Adesso chiaramente il governo dovrà definire un decreto legislativo attuativo di quella legge, e questo comporta la necessità, come è scritto nella riformulazione che il governo ha proposto, nella individuazione di un percorso di intesa con la conferenza Stato-Regioni, con i comuni, gli enti locali e con tutte le parti che sono in qualche modo interessate dal punto di vista istituzionale ad occuparsi di questo problema, di un'intesa per definire regole univoche su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i luoghi fisici. Come sappiamo, questo Parlamento è già intervenuto per la definizione di un percorso per i giochi online, che sono la vera questione che abbiamo di fronte, più che i luoghi fisici, perché oggi, come veniva ricordato da qualche collega, è facile in qualsiasi ora collegarsi attraverso il proprio smartphone e giocare anche su siti che sono di altri paesi e che non fanno parte del gioco legale riconosciuto dai concessionari nel nostro paese. Quindi il problema certamente è legato a definire comunemente le questioni che sono riferite ai distanziamenti, le questioni che sono legate alla definizione di tutti gli strumenti che già esistono e che sono sicuramente molto più efficaci, legati all'autoesclusione, a definire chiaramente a livello nazionale, d'accordo con le amministrazioni locali e d'accordo con le regioni, gli orari di esercizio, le distanze dei luoghi sensibili, i requisiti richiesti ai concessionari e operatori. Quindi proseguire in attuazione dei principi e criteri direttivi recati dalla legge 9 agosto 2023 numero 111, un'azione volta alla tutela della salute pubblica, delle famiglie, dei consumatori e dei soggetti maggiormente vulnerabili riguardo alla protezione dei minori, che ricordo hanno già per legge un divieto per poter giocare sia nei luoghi fisici sia nei giochi online. Addirittura per poter giocare online è stato stabilito da questo Parlamento che bisogna presentare lo SPID o la CIE, perché senza quello non è possibile poter giocare. Quindi dobbiamo sicuramente rafforzare i controlli perché i minori possano non giocare e possa questo divieto essere effettivamente realizzato in tutto il Paese. Quindi a nome del gruppo Fratelli d'Italia chiaramente sosteniamo la riformulazione che il governo ha presentato, ringraziando il vice ministro Leo e la sottosegretaria Albano per il lavoro importante che sta facendo in questo settore. Grazie.
1: Grazie a lei. Colleghi, passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Avverto preliminarmente che nessuno dei presentatori delle mozioni in discussione ha accolto la riformulazione proposta dal Governo e che pertanto il parere del Governo deve intendersi contrario su ciascuna di esse. Avverto altresì che non sono state avanzate richieste di votazioni per parti separate, conseguentemente le mozioni saranno poste in votazione nella loro interezza. Passiamo dunque alla votazione della mozione Merola ed altri, nella nuova formulazione, con il parere contrario del Governo, dichiara aperta la votazione. Chi non riesce a votare? D'Orso, Furgiuele, altri colleghi? Giulia, l'abbiamo visto, tu ci sta votando. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 261, votanti 243, astenuti 18, favorevoli 92, contrari 151, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Francesco Silversi ed altri con il parere contrario del Governo. Dichiaro chiusa la votazione, favorevoli 91, contrari 154, astenuti 17, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Giachetti ed altri con il parere contrario del Governo. Oh, se non fate arrabbiare Fornaro una volta al giorno non siete contenti, eh? Dichiaro chiusa la votazione. Astenuti 93, favorevoli 17, contrari 152, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Zanella ed altri, con il parere contrario del Governo. Dichiaro chiusa la votazione. Astenuti 15, favorevole 94, contrari 152, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Sottanelli ed altri, con il parere contrario del Governo. Grazie, dichiaro. Dichiaro chiusa la votazione. Astenuti 86, favorevoli 15, contrari 160, la Camera respinge. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi l'esame dei restanti argomenti iscritti all'ordine del giorno è rinviato alla prossima settimana. Avverto inoltre che secondo le medesime intese, ove nella seduta di venerdì 19 giugno venga posta la questione di fiducia sul decreto legge recante disposizioni urgenti per il piano casa, ci sono tumulti in aula, che succede? Vi sto dando delle comunicazioni che se no poi cominciate a chiamarvi uno con l'altro. Se sentite un secondo, avverto, provavo ad avvertire che secondo le medesime intese, ove nella seduta di venerdì 19 giugno, indomani, venga posta la questione di fiducia sul decreto legge recante disposizioni urgenti per il piano casa, la votazione per appello nominale avrà luogo nella seduta di lunedì 22 giugno alle ore 14, previa dichiarazione di voto a partire dalle ore 12:20, al termine con prosecuzione notturna, nonché nella seduta di martedì 23 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:15, dalle ore 15:30 alle ore 20, con prosecuzione notturna, avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento. Avverto infine che nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Immancabilmente abbiamo degli interventi di fine seduta, iniziamo con l'onorevole Provenzano. Prego. Per favore, colleghi, silenzio. Prego.
5: Grazie, Presidente.
1: Allora, chi ha finito e deve uscire, esca, noi non abbiamo finito. Per favore, colleghi. E lo faccio in silenzio.
5: Grazie Presidente. Il mondo della cultura piange. No, questo sarebbe un ricordo rituale. Carlo Ginzburg era un gigante, aveva volto e sopracciglia da gigante. Figlio di Leone e Natalia, bambino trascinato al confino, prese il nome da Carlo Rosselli, ucciso dai fascisti pochi mesi prima della sua nascita. Una storia familiare che è genealogia della Repubblica, non dimentichiamolo mai. Allievo della Scuola Normale di Pisa, poi docente a Bologna, a lungo negli Stati Uniti, infine tornato in normale, è stato il più grande storico italiano del nostro tempo, tradotto in tutte le lingue. Nei primi anni 60, coi benandanti e col formaggio e i vermi, inventa un metodo, mostrando che i margini della storia, le microstorie, contengono più verità dei centri del potere, che l'anomalia è più interessante della norma perché la contiene. A Pisa anni fa seguì alcune sue lezioni e mai più ho avuto la fortuna di vedere tanto da vicino l'intelligenza in atto. Un pensiero che ti si forma davanti agli occhi, segue un filo, le tracce, perciò non teme deviazioni o di perdersi nei labirinti della realtà, sempre interrogandosi sulle responsabilità della ricerca e dell'interpretazione. Tra i ricordi più vivi è un convegno che noi giovani studenti con le nostre associazioni, le nostre riviste organizzammo su Lisafoa e il mondo grande e terribile. Attorno alla sua figura radunammo altri maestri, da Adam Michnik a Emanuele Macaluso, un'indimenticabile giornata di studio, di memoria collettiva, di dialogo tra generazioni. Pasquale De Terracciano, che insieme ad Alfonso Musci mi trascinava alle sue lezioni, lo ha definito un gigante cortese che ti faceva vivere l'euforia dell'ignoranza, e con quel sentimento le discussioni proseguivano negli aperitivi, nelle cene, nelle piazze della città. Restituire voce a chi ne era privo, mostrare che il rigore della prova è una forma di giustizia, una lezione di metodo ma profondamente etica e politica. E quell'idea di fare storia, appresa da Marc Bloch, arginare la violenza simbolica dei forti sui deboli, così chi è stato consegnato al silenzio dai vertici del potere può infine essere ascoltato. Ginsburg ha sempre difeso con rigore queste idee profondamente politiche, senza però farsene ingabbiare, facendo sempre i conti con tutte le loro ambivalenze, e non è mai stato un uomo avulso dal suo tempo, intervenuto da par suo sul caso Sofri tra i suoi amici più cari. Da ultimo prendeva posizione contro gli orrori del governo Netanyahu, sulla vergogna che provocavano in un italiano ebreo come era lui. Presidente, chiudo. In tempi in cui le imposture, le false storie assediano il giudizio pubblico e assediano anche quest'Aula, la sua lezione ci ricorda che la democrazia vive della fatica di distinguere e comprendere. Nel dolore per la sua scomparsa, una consapevolezza vorrei dividere con tutti noi: quanto sia attuale il suo insegnamento per districare l'intreccio di vero, falso e finto che è la trama del nostro stare al mondo.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Malavasi. Onorevole, per lei un minuto. Ordine dei lavori, Fornaro, prego.
6: Grazie.
1: Un attimo, onorevole Malavasi, c'è un ordine dei lavori del suo collega Fornaro, prego.
7: Chiedo scusa, Presidente, ma ci è arrivata notizia che il termine per il deposito degli ordini del giorno sul decreto casa è stato fissato per oggi domani alle ore 12. Siccome è ancora in discussione, non è anche conclusa l'attività nella sede di commissione, nella sede referente, chiediamo di poter spostare di qualche ora questo termine.
1: Grazie, onorevole Fornaro. Ovviamente informo il Presidente della Camera per eventualmente intervenire e comunicarlo per tempo. Allora, onorevole Malavasi, ricominciamo con il suo minuto d'oro, prego.
6: Grazie, Presidente. Vorrei denunciare in quest'Aula un fatto che ritengo molto grave. È stato costituito pochi giorni fa un comitato di coordinamento a supporto dell'aggiornamento sulla strategia nazionale per l'intelligenza artificiale per il biennio 2026 e 2028. È un comitato importante che ha una funzione di indirizzo delle politiche pubbliche sulla ricerca, sull'innovazione, sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nei settori della società e dell'economia. La cosa che trovo grave, miope, sbagliata è che non ci sia all'interno di questo coordinamento nessuna figura che rappresenti il mondo, il comparto della sanità. Sappiamo tutti bene come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è destinata ad avere un impatto rilevante, crescente, sull'organizzazione dei servizi, della diagnostica, della medicina personalizzata, anche nel rapporto tra i professionisti e i pazienti, sulla ricerca biomedica e farmaceutica. Non si trova però all'interno di questo comitato nessun rappresentante, né destinato dal Ministero della Salute, che è stato escluso nell'organizzazione di questo comitato, né di nessun altro esperto di organizzazioni sanitarie, del Sistema Sanitario Nazionale, delle professioni sanitarie, degli IRCS, di Agenas o di qualsiasi altro organismo pubblico direttamente interessato alla governance sanitaria. Allora, ho depositato un'interrogazione insieme ai colleghi per capire le motivazioni di questa scelta, che ritengo sbagliata, miope, retrograda, sperando che ci possa essere la volontà da parte del governo di porre rimedio a questo errore, devo dire imbarazzante, perché siamo tutti consapevoli che ci sono questioni rilevanti legate all'uso dell'intelligenza artificiale sulla sanità pubblica, sul sistema sanitario. Dobbiamo tutelare i dati sanitari, la sicurezza dei pazienti, dobbiamo valutare con attenzione gli impatti clinici, etici e organizzativi. Quindi una denuncia in questo luogo mi sembrava importante, sperando che all'interrogazione venga data una risposta urgente, perché riteniamo un tema rilevante per l'interesse nazionale. nazionale. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marianna Ricciardi, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Presidente, quest'Aula ha inviato al Senato il decreto sul salario giusto. Il provvedimento prevedeva un adeguamento al 50% per l'inflazione per i contratti scaduti, ma un emendamento della Lega, votato anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha escluso da questo adeguamento i lavoratori medici, infermieri, operatori sociosanitari e tutti i dipendenti della sanità privata. Io qui ho il cedolino di un operatore sociosanitario che guadagna 1.200 euro al mese. Il contratto è bloccato da 14 anni. Questa donna dice...

0: vita è aumentato. Il suo stipendio è stato mangiato dall'inflazione per il 28%, perché oggi dovrebbe guadagnare 1.500 euro al mese. E allora, Presidente, per suo tramite, io chiedo ai colleghi della maggioranza, perché? Perché pensate che questa donna non meriti nemmeno l'adeguamento al 50% dell'inflazione? Perché? Se pensate che, se avete fatto questo per tutelare gli interessi di qualche imprenditore che fa politica, allora avvisate i vostri colleghi al Senato dell'errore e correggete questa norma, perché non è giusto quello che avete fatto nei confronti di questa lavoratrice e di tutti questi lavoratori che aspettavano da anni un minimo adeguamento all'inflazione. Questa cosa è inaccettabile, Presidente.
1: Grazie, onorevole. Onorevole Borrelli, prego.
2: Grazie, Presidente. Per stigmatizzare, intervengo per stigmatizzare il comportamento dei vertici dell'autorità portuale di Napoli per il caos che hanno creato quest'anno per l'assegnazione e la gestione delle spiagge spiagge di Napoli, sul territorio napoletano, o meglio, per 300 metri di spiagge a Posillipo. Le spiagge napoletane sono praticamente tutte libere, tranne tre concessioni che vanno avanti da decine di anni sul territorio. Ebbene, dopo la Bolkestein bisognava fare i bandi, ma questi scienziati, invece di chiuderli tra dicembre, gennaio, febbraio e marzo, o di dichiarare che tutte le spiagge sarebbero rimaste libere o che avrebbero dato delle proroghe ai già concessionari, hanno pensato bene di svolgere i bandi per le concessioni nel periodo di giugno e luglio, perché giustamente all'autorità portuale di Napoli loro pensano che è inverno nel periodo di giugno e luglio. Questo ha creato un caos in cui non sono state utilizzate né come spiagge libere, tra mille difficoltà, con cittadini disorientati, né assegnate. Ecco, io intervengo in quest'Aula per stigmatizzare la mala gestione e la mala burocrazia che ancora una volta danneggia la pubblica amministrazione e i cittadini che hanno diritto ad andare sulle spiagge e non essere amministrati da burocrati spesso incapaci o addirittura inconcludenti.
1: Grazie. Onorevole Ascari, prego.
3: Grazie, Presidente. Provate a immaginare, anche solo per un momento, di perdere la vostra casa, di cui siete proprietari da un giorno all'altro, di dover dormire per terra, in strada, di non avere un luogo dove lavarvi, di non sapere come procurarvi il prossimo pasto, di vivere con pochi sacchi contenenti tutto ciò che è rimasto. E ora immaginate che tutto questo accada mentre i vostri beni e tutto ciò che appartiene alla vostra vita vi vengono sottratti a seguito di decisioni e procedure dello Stato. Tutto questo è accaduto a due signore che ho conosciuto, le sorelle Montoro, che da tempo, per un debito estremamente esiguo, parliamo di una rata, l'ultima rata di una macchina non pagata, o meglio pagata in ritardo, e si sono viste pignorare tutti i loro beni, le case, le proprietà terriere, e ora sono costrette a vivere per strada, qui davanti a Montecitorio, potete tranquillamente andarle a trovare, e vivono in condizioni che non dovrebbero appartenere a un paese civile. Ecco, la domanda è: com'è possibile che due cittadine siano lasciate in mezzo a una strada in una condizione di totale abbandono per una rata della macchina non pagata? Le sorelle Montoro non chiedono alcun privilegio, chiedono solo di ritornare nella loro casa e di avere una vita dignitosa. Per questo con le colleghe Ilaria Fontana e Maria Grazia Ciolfi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare e a livello comunale affinché si faccia chiarezza su questa vicenda e si individui una soluzione che restituisca loro dignità e diritti. Vorrei ricordare, chiudo Presidente, che dietro ogni pratica, ogni fascicolo e ogni procedimento ci sono delle persone e la giustizia non può calpestare la dignità delle persone, perché altrimenti non è più giustizia, ma diventa violenza giuridica e istituzionale, e le istituzioni hanno il dovere di non dimenticarlo mai.
1: Grazie.
3: Ritorniamo a essere umani e le sorelle Montoro devono tornare nella loro casa. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 19 giugno 2026 alle 9.30 con votazione non prima delle ore 11.30, la discussione generale del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso e valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Seguirà l'esame del decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Grazie a tutti, la seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11.26, un cordiale ben trovati dalla redazione. Come avete sentito, si sono conclusi i lavori alla Camera dei Deputati, che riprenderanno venerdì. Noi ora ci spostiamo al Senato, dove è in corso la discussione, anzi il voto sugli emendamenti per quanto riguarda il provvedimento sulla fauna selvatica e la caccia. Buon ascolto.
2: La caccia notturna che scavalca di un'ora o di un minuto la giornata, perché ci sono territori, e io ne provengo da uno di questi, dove qualsiasi animale ferito viene rintracciato anche dopo ore e ore, quindi può essere stato abbattuto anche durante la giornata, quindi prima del tramonto o anche al tramonto, e può rendersi necessaria la ricerca di quell'animale su una zona impervia anche dopo la mezzanotte. Quindi cerchiamo di riportare tutto a un livello non eccessivamente strumentalizzabile, perché qui ci sta dentro tutto, no? Cercare di voler dire che la gente va a caccia di notte, quando abbiamo specificato che a caccia di notte si va per la selezione e non cacciatori liberi. Ci sta il fatto che non è per il benessere animale che si va a ricercare un animale, quindi dando palesemente il pensiero che si possa lasciare un animale agonizzante per 12-13 ore, basta rispettare il silenzio assenso. Lo dico perché nel momento in cui i compagni di Arci Caccia in questi giorni che chiedono un intervento alla leader del Partito Democratico Elly Schlein, sicuramente porteranno anche uno di questi motivi, oltre a quello di richiesta di votare a favore di questa legge. Grazie.
3: 10.26 e 10.302, identici con l'unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.27, senatrice Maiorino.
4: Grazie. Richiesta verifica numero legale.
3: Appoggio? Appoggio c'è. Dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.28, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.500 con parere favorevole dei relatori. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. 10.34 e 10.35, identici con l'unica votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.36, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.37, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.38, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.39, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.40, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.47, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.48, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.49, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.50, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.53, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.55 e 10.56, identici con l'unica votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.58, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.60, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.61, improcedibile. 10.68, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.69, favorevoli, contrari. Annullo la votazione.
5: Per chiedere il voto elettronico sul 10.69.
3: Appoggio. Appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. 10.69. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 10.70 e 10.71 identici con un'unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.72 favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.73, senatrice Lopreiato.
5: Per chiedere il numero legale, grazie.
3: Appoggio. L'apporto c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro tutti? Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale. Ci rivediamo alle 11.51, colleghi.

0: Bentrovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo manuale dell'incidente stradale scritto dall'avvocato Domenico Musicco, fondatore e presidente dell'Associazione Vittime Incidenti Stradali sul Lavoro e Malasanità, tra i massimi esperti sugli incidenti stradali. È qui con noi l'autore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Comincio subito con il chiederle, avvocato, come nasce l'idea di questo manuale?
1: È nato perché appunto c'è stata una richiesta anche molto forte da parte degli utenti della strada, degli associati dell'associazione vittime incidenti stradali e delle persone comuni che hanno chiesto appunto di dare un manuale pratico, delle indicazioni pratiche in un manuale per come regolarsi in caso di incidenti stradali, soprattutto di una certa entità, quando soprattutto ci sono feriti o incidenti stradali molto gravi. Perché in questi casi magari il cittadino e l'utente della strada non sa come muoversi, non sa a chi affidarsi e chiaramente si trova spaesato. Quindi è stato diffuso anche in tutte le edicole, quindi ha avuto una larga diffusione. Servirà soprattutto per l'utente della strada.
0: E lei in questo testo consiglia cosa fare, come difendersi, come ottenere il giusto risarcimento dei danni? Ci racconta tutto?
1: È un po' un manuale pratico, cioè in caso di incidente come muoversi, chi contattare, dalla prima fase dell'incidente, dalla compilazione della CAI, quindi del modulo di constatazione amichevole di incidente, alla raccolta delle prove, dei testimoni, quindi poi anche al discorso appunto della raccolta di tutta la documentazione medica e poi naturalmente contattare un legale esperto che possa seguire tutta la procedura senza finire magari nelle mani di opportunistiche oppure di personaggi poco credibili che possano sfruttare la situazione a loro vantaggio, quindi affidarsi sempre a dei professionisti seri, accreditati e comunque conosciuti per questa specializzazione nella materia. Poi parla anche di fasi più critiche, cioè della legge sull'omicidio stradale, di cosa ha prodotto e dell'iter che c'è stato per arrivare a una legge così importante per la punizione dei responsabili appunto veri e propri omicidi sulla strada, come capita di leggere nelle cronache quotidiane. E quindi questo poi si parla anche di, quindi non solo delle prime indicazioni pratiche, ma poi di quello che avverrà nel processo e di quello che può succedere nel corso appunto di una causa civile o di un procedimento penale.
0: Come si tutelano le vittime?
1: La vittima prima di tutto è un momento di grande fragilità e quindi va assistita da tutti i punti di vista, dal legale, quindi seguire tutte le fasi burocratiche, quindi eliminare tutto il percorso e l'iter per raccogliere i documenti, che può essere molto gravoso per chi subisce l'incidente, che si trova già in un momento di difficoltà. E poi naturalmente ci sarà poi tutto il discorso della messa in mora con l'assicurazione, delle trattative con l'assicurazione, che lo deve fare, deve essere fatto da un legale esperto, anche perché le assicurazioni tendono a minimizzare i danni, a pagare magari meno di quello che è dovuto. Quindi ci vuole un avvocato agguerrito che sappia però come comportarsi, come sollecitare l'assicurazione, che abbia un buon team di un medico legale esperto, di un ingegnere che faccia la ricostruzione dell'incidente, che insomma si dedichi a questa materia in modo prevalente, perché è una materia che comunque sembra facile, la fanno quasi tutti gli avvocati, ma in realtà è una materia molto specialistica.
0: Il nuovo codice della strada, legge numero 177/2024, introduce regole più severe per garantire la sicurezza stradale. Le novità principali riguardano la tolleranza zero per alcol e droghe, sanzioni più pesanti per l'uso del cellulare e l'introduzione della sospensione breve della patente. L'inasprimento delle sanzioni ha provocato un'inversione di tendenza sugli incidenti, secondo lei?
1: Le intenzioni del nuovo codice sicuramente sono buone, sono positive e sono nel senso di una maggiore sicurezza stradale. Poi naturalmente l'applicazione pratica di tutte delle leggi richiede una messa a punto, quindi un aumento dei controlli sulla strada, di più forze dell'ordine sul territorio che facciano rispettare questa legge, che è appunto più restrittiva e che può funzionare meglio quando naturalmente viene fatta applicare in modo più rigoroso. Naturalmente non basta la legge da sola a fare una diminuzione drastica, ottenere una diminuzione drastica degli incidenti, anche perché naturalmente ci vuole un discorso di prevenzione sul territorio, quindi di prevenire gli incidenti e non solo di appunto per reprimere il fenomeno una volta che l'incidente è avvenuto. Quindi se ci sono controlli sul rispetto delle regole, delle strisce pedonali, della velocità, dell'amministrazione alla guida, l'uso del cellulare ad esempio, che è molto una condotta molto frequente che causa tantissimi incidenti stradali, l'amministrazione alla guida, o l'uso appunto di sostanze stupefacenti, di alcol, e i controlli aumentano, naturalmente si riducono anche le possibilità dell'incidente stradale e quindi diminuiscono anche il numero delle vittime. La diminuzione adesso è molto leggera perché purtroppo il fatto culturale e la guida imprudente è un fatto molto, diciamo, radicato nell'automobilista italiano. Quindi diciamo che insomma cambiare anche la mentalità del guidatore, dell'utente della strada, di chi guida la bici, il monopattino, l'auto o dello stesso pedone non è semplice. Quindi sono tutti invitati a un maggiore rispetto delle regole, però naturalmente oltre le leggi serve anche farle applicare, serve anche, noi chiediamo anche l'educazione stradale nelle scuole, in modo da sensibilizzare fin dai giovanissimi, da sensibilizzare sulla tematica dell'incidente stradale, che è la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni.
0: Lei è stato anche tra i promotori della legge sull'omicidio stradale e ha parlato anche di ergastolo della patente.
1: Sì, è stato un iter molto lungo, si è concluso nel 2016, abbiamo fatto tante manifestazioni, tante sedute in Parlamento, tante conferenze stampa, tanti movimenti, anche iniziative eclatanti, quindi manifestazione delle croci, insomma è stata una procedura molto lunga. È stata approvata nel 2016, è stata una legge di civiltà sicuramente perché ha inasprito le pene per questo tipo di condotte criminali alla guida, soprattutto le più pericolose, l'alcol, la droga, le velocità più del doppio del consentito, insomma, o condotte veramente spregiudicate alla guida che portano alla morte di tante persone, e finalmente ci sono delle pene. Siamo riusciti a ottenere recentemente a Roma io stesso una condanna a 11 anni e 7 mesi che prima della legge, un pirata della strada che prima di questa legge non poteva assolutamente essere prevista o prevedibile, quindi iniziano a esserci le prime pene nel senso di pene effettive, non perché prima della legge sull'omicidio stradale anche nei casi più gravi di ubriachi al volante, di pirati della strada, di stragi stradali non c'era di fatto nessuna pena, quindi di fatto chi commetteva l'omicidio stradale non aveva una sanzione effettiva, erano pene che rimanevano solo sulla carta. Adesso diciamo che questo segnale c'è e ci sono delle pene anche pesanti. Non bastano neanche come la deterrenza della pena, sappiamo che non è sufficiente a arginare del tutto il fenomeno, nel senso che chi è un irresponsabile tende a ripetere i comportamenti anche se le pene sono più alte. Certo, però non c'è quel senso di impunità che c'era prima del liberi tutti, in cui tutti potevano guidare a velocità incredibili nelle nostre strade o di notte completamente ubriachi o sotto l'effetto di stupefacenti, e quindi c'era una sensazione di totale impunità e non era nemmeno giusto per le vittime perché non avevano nessuna tutela anche dopo, anche quando perdevano un loro congiunto. Quindi è stata una legge sicuramente importante. Si deve andare in quella direzione, si può migliorare quella legge, bisogna incrementare la cultura della sicurezza stradale, ma è stato un passo importante.
0: Avvocato, esistono dei fondi per chi è vittima di incidenti?
1: Sì, molta gente ancora non lo sa, ma se ci sono dei casi di pirateria stradale o missioni di soccorso o delle auto che vanno in giro sprovviste di assicurazioni e ci sono gli incidenti, subentra un fondo di garanzia delle vittime della strada, che è un fondo sociale che paghiamo anche noi quando andiamo a pagare la nostra assicurazione, c'è cioè una piccola quota che viene destinata a questo fondo, che serve proprio a risarcire le vittime quando non c'è l'assicurazione o quando c'è addirittura il pirata della strada che scappa dopo l'incidente. E in questo caso si ha diritto a un vero e proprio risarcimento paragonabile a quello che sarebbe stato il risarcimento in caso di una auto assicurata. Quindi diciamo che è una norma sicuramente importante, che spesso ci capita anche nella pratica legale, anche fra i casi che seguiamo noi, di ottenere dei grandi risarcimenti da questo fondo di garanzia. Quindi magari molte persone non lo sanno, ma esiste da parecchi anni e funziona.
0: E per chi viene investito sulle strisce pedonali, l'iter è lo stesso?
1: Lì, in questo discorso, la prova della responsabilità dell'incidente naturalmente è superata, nel senso che chi è sulle strisce ha la presunzione assoluta di ragione, quindi non ci sono scappatoie sulla responsabilità o discussioni sulla responsabilità di chi è colpevole o responsabile dell'incidente. Quindi chi è sulla strisce ha diritto al risarcimento al 100%. Io raccomando comunque prudenza anche ai pedoni che attraversano sulle strisce, perché bisogna comunque mantenere la vigilanza, non essere distratti guardando il cellulare o sentendo la musica. E invece diversi discorsi in cui si attraversa fuori dalle strisce, perché in questo caso è vero che l'automobilista ha l'obbligo di arrestare la macchina in caso di ostacoli di pedoni, però si potrebbe configurare un concorso di colpa anche del pedone che attraversa magari improvvisamente fuori dalle strisce pedonali, e quindi sicuramente crea una sua responsabilità concorsuale nell'incidente.
0: Avvocato Musicco, lei lo accennava prima, ha proposto con la sua associazione Avisl, lo ricordiamo, una ollus che sostiene le vittime di incidenti stradali sul lavoro e mala sanità, di introdurre l'educazione civica nelle scuole. A che punto siete con questa proposta?
1: La proposta era stata anche recepita nel nuovo codice della strada, però si è un po' arenata, nel senso che mancano i decreti attuativi, probabilmente forse manca un pochino la coordinazione tra i vari ministeri o la volontà anche di inserirla come materia obbligatoria. Probabilmente bisogna sollecitare anche i vari ministeri perché la applichino il più presto possibile, perché è fondamentale per i giovanissimi imparare il rispetto delle regole fin da piccoli, fin dalle scuole elementari addirittura, nel senso che già i bambini possono comprendere cosa vuol dire attraversare una strada di colpo o andare in contromano magari in bicicletta, e quindi il rispetto delle regole va imparato fin da piccoli, e purtroppo non si può delegare solo alle famiglie questa l'educazione stradale, perché ci sono delle famiglie dove magari i genitori sono più attenti, sono più consapevoli, ci sono delle famiglie magari in cui i genitori per varie ragioni non possono seguire o non sono in grado di dare queste indicazioni ai loro figli. Quindi la scuola sicuramente ha un ruolo fondamentale e dovrebbe diventare appunto una portatrice di questi valori della sicurezza, anche perché, ripeto, per i giovani la prima causa di morte fino ai 30 anni è l'incidente stradale, quindi per loro è anche una questione di sopravvivenza, quindi imparare bene a rispettare le regole, i semafori, a non guidare sotto l'effetto di alcol, a non fare le bravate che si fanno da giovani, che poi possono costare molto care, è molto importante. Quindi noi solleciteremo come associazione di incidenti stradali l'introduzione di questa ora di educazione obbligatoria nelle scuole, e speriamo che ci diano ascolti i vari ministeri.
0: E allora ringrazio l'avvocato Domenico Musicco, autore del libro Manuale dell'incidente stradale, grazie ai colleghi della parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Grazie a voi.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:53 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Torniamo in diretta con l'Aula del Senato, dove si prosegue, è ripresa ora la seduta sugli emendamenti al documento sull'attività venatoria e la caccia. Buon ascolto.
2: 11, illustrazioni, senatrice Zambito, Irto, Fina, Tajani, D'Elia, Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Bevilacqua, Licheri, Naturale, Sironi, Unterberger, Spagnolli, Floridia, relatori. Spagnolli, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Io di mestiere faccio il tecnico ambientale con ruoli dirigenziali, non faccio il politico, e umilmente porto la mia esperienza in quest'Aula, che ovviamente è un'esperienza tecnica. E ho provato a dire nel mio intervento in discussione generale che stiamo parlando dal punto di vista numerico di dimensioni diverse, cioè qui si continua a parlare di tutela dell'ambiente come di tutela della vita di singoli animali, ma se noi facciamo i conti di quanti sono gli animali selvatici come singolo individuo in Italia, cioè da cosa è composto il patrimonio indisponibile costituito dalla fauna selvatica, siamo sull'ordine di grandezza dei miliardi di individui. La caccia sopprime ogni anno numeri dell'ordine dei centinaia di migliaia di individui, quindi vuol dire che di tutti gli animali selvatici che esistono, la parte che viene uccisa dalla caccia è minima. Diciamo un'altra cosa, che le specie animali, quando si riproducono, riproducono molti più piccoli di quanti non siano gli adulti. Quindi se ci sono miliardi di animali in Italia, quelli che nascono ogni anno sono tanti miliardi. Però alla fine dell'anno sempre lo stesso numero più o meno sono. Quindi vuol dire che in Italia muoiono ogni anno tanti miliardi di animali per le cause più diverse. Per la caccia, pochissimi. Quindi questa storia della tutela della fauna come patrimonio indisponibile è una fuffa, perché non è attraverso la caccia che noi possiamo minacciare la qualità del patrimonio indisponibile fauna. Aggiungiamo a questo una considerazione che riguarda il mio territorio, cioè qui abbiamo una legge che a mio avviso migliora la normativa sulla caccia, perché finalmente sancisce che la caccia ha anche una funzione di protezione della natura. E questo perché a noi interessa? Perché noi abbiamo un sistema caccia diverso dal resto del paese, abbiamo l'autonomia, abbiamo piccole riserve di caccia con un vincolo di residenza dei cacciatori nei territori, e grazie al nostro sistema caccia e quindi al legame del cacciatore col territorio, i cacciatori aiutano a prevenire il bracconaggio. Abbiamo meno bracconieri in Italia di quanti in Alto Adige di quanti non ce ne siano negli altri territori italiani. In Alto Adige, grazie alla caccia, noi pratichiamo la caccia alla pernice bianca, pratichiamo la caccia alla marmotta, molto controllata, abbiamo più pernici bianche e più marmotte che in tutto il resto delle Alpi, perché grazie al sistema caccia le teniamo sotto controllo meglio. Abbiamo la caccia allo stambecco, da noi si pratica in quantità minime, ma grazie a questo abbiamo obbligato i cacciatori a catturare un numero di stambecchi che è analogo a quello che viene cacciato, e con quegli stambecchi catturati gratis dai cacciatori abbiamo ripopolato montagne dove non ce n'erano più. Cioè la caccia è uno strumento positivo se ben gestito per quanto riguarda la conservazione della natura. E allora dico questo, signori, ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni, e se i cittadini e le cittadine italiane ritengono di avere una visione della custodia della natura, della conservazione della natura e della caccia diversa dalla nostra, bene, in quest'Aula emerge chiaramente che questi cittadini e queste cittadine sono rappresentate, ma per favore state lontano da casa nostra, perché noi a casa nostra la natura ce la custodiamo molto bene con la caccia, e vogliamo andare avanti a custodire la natura del nostro territorio anche con la caccia. Grazie.
2: Grazie senatore Spagnolli. Senatrice Sironi.
4: Licheri.
2: Senatrice Licheri.
5: Grazie Presidente.
4: Allora, l'articolo 11 che stabilisce sostanzialmente, va a modificare l'articolo 18 che stabilisce quali specie cacciabili e in quali periodi e con quali procedure possono essere cambiate queste liste. Quindi l'articolo 11 sostanzialmente cosa fa? Ridimensiona quello che è il ruolo vincolante dell'ISPRA, si attribuisce maggiore discrezionalità nella modifica degli elenchi, si modificano periodi, giornate di caccia, insomma si amplia quella che è la disponibilità della fauna all'attività venatoria. Quindi sostanzialmente state modificando l'impianto di garanzia che è stato costruito dall'articolo 18. Con i nostri emendamenti cerchiamo di recuperare in qualche modo il danno che state facendo, anche perché l'articolo 18 non nasceva per garantire più caccia possibile, al contrario nasceva e nato fin dove la caccia può spingersi senza compromettere quel patrimonio che appartiene a tutti. Voi invece questo limite lo state pian piano spostando e noi con questi emendamenti cerchiamo di contestarvi in questa vostra azione. Grazie.
2: Senatore De Cristofaro.
5: Siamo infatti articolo 11, giusto?
6: Complesso.
5: Illustrazione complessa, emendamento
2: articolo 11. Articolo 11, sì.
5: Allora, grazie Presidente. No, semplicemente per dire che anche noi, condividendo peraltro le cose che ho ascoltato ora e gli emendamenti delle altre forze di opposizione che voteremo, abbiamo presentato sull'articolo 11 una serie di emendamenti, perché anche noi ravvediamo una serie di criticità molto serie. Peraltro parliamo proprio di quell'articolo che era stato anch'esso uno degli oggetti della famosa ormai lettera della Commissione, la lettera che è stata colpevolmente da parte del Governo tenuta nascosta al Parlamento per molti mesi. Se ne è, diciamo così, poi data notizia soltanto sulla base di un question time svolto alla Camera proprio dal mio gruppo parlamentare. Questo è un articolo peraltro importante, perché qui viene ampliata in maniera molto significativa la discrezionalità delle regioni nella definizione dei calendari venatori, e noi pensiamo si indebolisce significativamente il ruolo delle valutazioni scientifiche indipendenti. Per queste ragioni abbiamo presentato una serie di emendamenti per restituire all'ISPRA e ai suoi pareri un carattere vincolante, e naturalmente anche per prevedere una serie di altre proposte, il divieto di caccia durante la nidificazione e la migrazione, per esempio lo stop alle emissioni di ungulati a fini venatori, l'esclusione dalla caccia di specie in declino come l'allodola, insomma una serie di emendamenti che, oltre a quelli più tipicamente soppressivi, introducono invece una serie di riscontri a nostro avviso puntuali su singole questioni. Grazie.
2: Senatore Irto.
7: Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo fatto molti emendamenti all'articolo 11, articolo che prevede, che chiarisce in questo disegno di legge le specie cacciabili che aumentate e i periodi di attività venatoria che aumentate. Sostanzialmente noi facciamo degli emendamenti per bloccare tutto questo, perché aumentare il periodo di caccia, aumentare le specie cacciabili, allontanare le decisioni temporali sulla caccia dagli enti territoriali, mi riferisco alle amministrazioni provinciali, ha ancora di più allargato le maglie, tra il territorio, le specificità di ogni territorio e la norma nazionale. Quindi noi facciamo degli emendamenti in cui chiediamo che si torni a come oggi, cioè che non ci sia la possibilità di aumentare i periodi di caccia e non aumentare le specie cacciabili, perché se no torniamo, qualora venisse approvata questa legge e questo articolo, arriviamo a quello che il senatore Franceschelli spiegava in maniera precisa: non si arriva più, non avremo più una caccia come l'abbiamo vissuta in questi ultimi 30 anni, ma invece si arriverà a una caccia che punterà al business, che punterà al turismo, che punterà a tutt'altro piuttosto che all'obiettivo comunque di un interesse pubblico. Quindi i nostri emendamenti spingono a questo, a fermarvi, perché non ci può essere un allargamento delle specie cacciabili e soprattutto del periodo di caccia. Grazie.
2: Grazie. Pareri del relatore?
6: Allora, i pareri sono tutti contrari, tranne l'11.500 che ha una riformulazione.
2: Parere del governo?
8: Conforme.
2: La riformulazione, sì, ci dica la riformulazione.
6: Al comma 1, dopo la lettera B, inserire la seguente B bis. Dopo il comma 5, inserire il seguente 5 bis. Non è sottoposta al silenzio venatorio l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeopatica che è stata abbattuta o gravemente ferita nell'esercizio dell'attività venatoria, previa pronta comunicazione all'autorità competente. In caso di fauna gravemente ferita, previa autorizzazione nominale e specifica per ciascun caso da parte dell'autorità competente, è consentito l'abbattimento anche con i mezzi di cui all'articolo 13.
9: Allora, ha recepito il parere della quinta, ce lo conferma?
2: Ha recepito il parere della quinta, me lo conferma?
6: Sì.
2: Sì, perfetto. Ok, parere del governo?
8: Conforme.
2: Presidente della quinta, Calandrini?
10: Sì, parere favorevole, Presidente.
2: Quindi
9: 0.11.1
2: favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.1 e 11.2 e 11.3 Irto.
7: Su questi, Presidente, grazie.
2: Appoggio. Dichiaro aperta la votazione. Vi aspetto tutti, non vi preoccupate. Sì. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 11.4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.10. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.15. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.16. Licheri. Senatrice Licheri.
9: Naturale.
2: La dice naturale. Allora, se alza la mano la senatrice Licheri, parla la senatrice Licheri, poi non mi può indicare la senatrice naturale che non è... Allora, se mi dite chi vuol parlare, altrimenti io mando in votazione. 11.16 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.17 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.18 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.19 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.20 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.22 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.23 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.24 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.25 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.26 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.27 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.28 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.29 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.30 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.31 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.32 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.33 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.34 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.35 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.36 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.37 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.38 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.39 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.40 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.41 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.42 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.43 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.44 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.45 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.46 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.47 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.48 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.49 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.50 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.51 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.52 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.53 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.54 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.55 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.56 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.57 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.58 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.59 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.60 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.61 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.62 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.63 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.64 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.65 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.66 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.67 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.69 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.71 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.72 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.73 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.74 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.75 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.76 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.77 favorevoli, contrari, astenuti, Senato non approva. 11.78 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.79 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.80 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.81 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.82 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.84 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 11.300, votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi. Favorevoli?
11: Sironi.
2: Annullo la votazione, senatrice Sironi.
12: Sì, grazie Presidente. Ma il mio intervento è in relazione all'elencazione delle specie cacciabili, che sappiamo fa riferimento all'allegato all'articolo 18 della legge 157 del 92. C'è un elenco che peraltro ha necessità di essere aggiornato. Il collega Spagnoli diceva che la caccia non interviene in modo rilevante nel creare problemi di sopravvivenza delle specie. In realtà quello che io noto è che, se vogliamo confrontare l'elenco dell'articolo 18 della legge 157 con l'allegato 5 del regolamento per il ripristino della natura, richiamato all'articolo 11, al punto 3, innanzitutto, Presidente, scusi, mi piacerebbe parlare con qualcuno, a caso, qualcuno che mi ascolti. C'è un forte brusio di sottofondo.
2: Sì, e quindi chiedo ai colleghi di lasciar parlare la collega.
12: Grazie.
2: E c'è da stamattina il brusio.
12: Sì, beh, io me ne rendo conto in modo particolare nel momento in cui parlo. Vabbè. Facevo riferimento all'allegato al regolamento sul ripristino della natura, che innanzitutto fa rientrare l'Italia tra quegli stati membri che hanno popolazione storicamente più esaurite di uccelli nelle zone agricole. E quindi il regolamento sul ripristino della natura, che come ormai tutti sappiamo è direttamente applicabile e cogente ed è in vigore dall'agosto del 2024, di cui al piano di ripristino che sta per licenziare il Ministero, in questo allegato c'è l'elencazione delle specie non cacciabili, perché evidentemente nelle more tra la 157 del 92 e il regolamento del ripristino della natura del 24, ahimè, qualche specie di uccelli è diventata a rischio di estinzione. Quindi il regolamento prevede che per queste specie elencate gli stati membri si adoperino affinché il numero delle specie presenti sul territorio venga non solo preservato, ma anzi aumentato progressivamente, con scadenze 2030, 40 e 50, aumentate del 20, del 30 e del 40%. Ora, chiaramente, se queste specie non vengono inserite nell'elenco, cioè non vengono tolte dall'elenco delle specie cacciabili, per quanto, come dice Spagnoli, la caccia non interferisca nella presenza delle specie sul territorio, sicuramente non aiuta. Quindi questo elenco deve essere aggiornato, questa legge deve fare riferimento a quell'elenco, perché per esempio, secondo il regolamento UE, l'Italia non potrà cacciare la tortora, Streptopteia turtur, non potrà cacciare il passero Italie, non potrà cacciare la passera mattugia, Passer montanus, non potrà cacciare la passera oltremontana, Passer domesticus, non potrà cacciare l'allodola, Alauda arvensis, non potrà cacciare lo storno, Sturnis vulgare, e non potrà cacciare la gazza, Pica pica. Allora, direi che questo disegno di legge è deficitario, questo disegno di legge non è aggiornato, i cacciatori devono sapere cosa possono cacciare.
2: Grazie. 11.300, 301 e 300... No, scusate, 11.300 votiamo la prima parte. Se respinta, sono preclusi i successivi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.303. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.304. Franceschelli. Appoggio? L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 11.305. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.306. Senatrice Naturale.
11: Grazie Presidente, riusciamo su questo importante articolo che segna davvero un punto oscuro, il punto forse più oscuro di questo provvedimento normativo, in quanto rappresenta plasticamente quello che si sta facendo per i cacciatori che alla fine avranno richiesto che nelle loro vacanze sulla neve possono dilettarsi anche nella caccia, quindi l'attenzione agli animali, quindi al loro benessere come deciso e come definito nella Costituzione non interessa a nessuno, perché nei periodi più critici per gli animali il cacciatore può andare a infierire, quindi è proprio una caratterizzazione del cacciatore che state facendo oggi che dovrebbe farli indignare. E poi si palesa come la scienza non interessa, perché in questo articolo proprio il parere dell'ISPRA, che dovrebbe essere preposta al benessere degli animali e dell'ambiente, non viene considerato, quindi anche il limite

0: dica, sorvolando su queste criticità importanti, che tanto gli animali sono talmente tanti, gli uccelli sono talmente tanti, le marmotte sono talmente tante, che si può abusare della loro vita, delle loro necessità e delle loro esigenze, venendo meno a quella che è una sostenibilità degli ecosistemi, perché si viene meno proprio a quelli che sono stati i principi su cui si è fondata anche la precedente legge 157, nel mettere al primo posto la difesa della biodiversità. Quindi è basilare rispettare quelle che sono le stagionalità della riproduzione, i flussi migratori, nel rispetto di esseri viventi che meritano un'attenzione, visto che ormai dopo tanti studi effettuati si può incidere in quella che è un periodo di caccia definito in maniera scientifica e non per richieste così di svago di cacciatori che devono essere sicuramente potenziati, visto che il numero per fortuna sta scendendo velocemente, perché i giovani hanno una sensibilità diversa, e quindi io faccio un plauso ai giovani che riescono a capire che è una pratica ormai obsoleta, che non dà nessun ritorno alla caccia, al cacciatore e nemmeno quindi all'ambiente che ci circonda. Ci sono altri metodi che voi in questo provvedimento non avete minimamente considerato, se non appunto sparare tout court ovunque senza venir al punto su quelle che sono i regolamenti europei, nazionali, che hanno seguito un iter lungo e partecipato. Quindi complimenti per questo scempio del nostro mondo e del nostro ambiente.
1: Grazie. 1.306, votiamo la prima parte, se respinto è precluso successivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.308, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.309, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.310, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.323, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.311, votiamo la prima parte, se respinta preclude i successivi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo all'11.315. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.318, votiamo la prima parte, se respinta preclude i successivi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.319, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.320, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.321, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.322, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.500/1, 11.500/2, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.500/3, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.500/4, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.500/5, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.500/6, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.500/7, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.500. Senatrice Bevilacqua.
2: Grazie Presidente. Su questo emendamento, con la riformulazione da ultimo letta dalla senatrice relatrice, di fatto non cambia la sostanza di quello che si sta facendo. Io vorrei che chi è qui in quest'aula, ma anche chi segue questi lavori, abbia chiaro una cosa: questo emendamento serve semplicemente a consentire ai bracconieri

0: di svolgere la propria attività senza essere disturbati laddove vengano colti con le prede nel sacco. Perché di fatto cosa volete provare a fare? Volete provare a dare copertura a chi viene fermato dalle autorità competenti con la selvaggina nella sacca, dandogli l'escamotage di dire: ma io non ho predato questa preda, mi sono limitato a porre fine alle sue pene perché l'ho trovato morente, ho trovato questo uccelletto per esempio morente, o semplicemente ho recuperato una preda che è stata cacciata da altri. Quindi è inutile che vi riempite la bocca di aver inasprito le sanzioni nei confronti dei bracconieri, di chi compie questo tipo di azioni, perché in realtà gli state servendo su un piatto d'argento l'escamotage per farla franca. Complimenti per la vostra ipocrisia.
1: Grazie senatrice Bevilacqua. Quindi 11.500 con parere favorevole, relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva 11.139. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.324. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.325 e 326. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.328. Senatrice.
2: Grazie Presidente. Aggiungo la mia firma a questo emendamento delle colleghe e tengo, ribadendo quello che ho detto prima in relazione al mancato aggiornamento delle specie protette e quindi non cacciabili, che è desumibile dal regolamento sul ripristino della natura, e che non è stato, non si è ritenuto di aggiornare in questo disegno di legge, senza rendere partecipi i cacciatori di che cosa possano o non possano cacciare, né tantomeno gli altri cittadini. Con questo emendamento, che interviene sulla lettera B e interviene sul comma 3 dell'articolo 18 in materia di elenchi delle specie cacciabili, e con la vostra modifica si sopprime il riferimento ai pareri dell'ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico. Con il nostro emendamento cerchiamo invece di ottenere che il parere di ISPRA in particolare debba essere reso e che esso abbia carattere obbligatorio e vincolante, perché evidentemente il parere scientifico degli organi preposti è utile, direi indispensabile, affinché gli elenchi delle specie cacciabili o meno siano tempestivamente aggiornati in linea con le indicazioni vincolanti della Commissione europea, per evitare anche il rischio cinicamente di incorrere in infrazioni a costo sulle spalle dei cittadini, ma anche per preservare le specie in vie di estinzione. Grazie.
1: Grazie senatrice. Quindi 11.328. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.327. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.329. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.330. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.331. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.332. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. L'11.333 è improcedibile. 11.334. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.156. Fregole.
3: Innanzitutto chiedo ai colleghi di poter apporre la firma e a questo emendamento, ovviamente anche il gruppo di Italia Viva Casa Riformista, e ritengo che sia importante approvare questo emendamento perché, come ha dimostrato recentemente anche la levata di scudi da parte delle opposizioni al Consiglio regionale del Piemonte, che hanno chiesto al presidente Cirio se si era accorto che con questa legge venivano abbattuti gli stambecchi, e lui ha detto oibò, non ero stato avvertito. Forse è opportuno che le regioni, prima di inserire l'elenco degli animali da abbattere, abbiano un parere vincolante di ISPRA e del Comitato Tecnico Scientifico, altrimenti diventa una predazione, che io capisco che è cambiato il mondo, collega Spagnolli, che ci sono 500 modi per cui la fauna selvatica muore, ma proprio perché ci sono 500 modi per cui la fauna selvatica muore, evitiamo di liberalizzare il 501esimo rendendolo. Io sono d'accordo, magari questa legge fosse come quella del Trentino, ma questa legge non è come quella del Trentino, e spariamo a tutto quello che si muore e speriamo che siano solo animali. Pertanto spererei che, visto che ogni volta che noi facciamo una sollecitazione i colleghi della maggioranza dicono che non abbiamo letto questa legge, visto che noi abbiamo fatto nottate a fare emendamenti su questa legge, mi creda Presidente, l'ho letta questa legge, quindi spererei che almeno questo emendamento venga accolto per tranquillizzare gli animi di tutti.
1: Grazie senatrice. 11.156, favorevoli, contrari, astenuti? Il Senato non approva. L'ordine del giorno 11.1, a parere contrario del relatore. Sì, non l'ho ancora messo in votazione, senatrice.
4: Per la verifica del numero legale, Presidente.
1: Appoggio. Ah sì, ok. Quindi dichiaro aperta la votazione. La verifica il numero legale. Basta che clicchi. Dichiaro chiusa la verifica il numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi sull'ordine del giorno 11.1, col parere contrario del relatore governo, senatrice Floridia insiste con la votazione? Insiste. Scusate, avete ragione, ho sbagliato io. Quindi dichiaro aperta la votazione.
5: Buongiorno, io ci sono,
1: Arrivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Dobbiamo votare l'articolo 1.
6: Siamo quindi alla votazione dell'articolo 11. Pongo in votazione l'articolo 11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo gli emendamenti aggiuntivi su cui il relatore e il governo hanno già dato parere. Allora, l'emendamento 11.0.300 è improcedibile perché ha un parere contrario della quinta commissione. E passiamo quindi all'articolo 12. Illustrazioni degli emendamenti all'articolo 12. Chiedo ai senatori Irto, Zambito, D'Elia, Fina, Tajani, Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Bevilacqua, Licheri, Sironi, Dunvalder, Floridia, Spagnolli, Fregolent, se intendano illustrare. Ci sono anche degli emendamenti dei relatori. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri. Emendamenti all'articolo 12. Ci sono anche, c'è un emendamento relatori.
4: Allora, i pareri sono tutti contrari, poi nell'articolo, tranne il 12.500 che è favorevole con una riformulazione proposta dalla quinta. Al comma 1 lettera B, sostituire le parole dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane con le seguenti: dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale e delle città metropolitane o dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
6: Governo?
7: Conforme.
6: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 12. Votiamo in unica votazione perché identici. Senatore Franceschelli in dichiarazione di voto. Prego.
7: No, è solo per chiedere il voto elettronico.
6: Richiesta di voto elettronico, serve l'appoggio. L'appoggio c'è? Quindi pongo in votazione, in unica votazione perché identici, gli emendamenti 12.1 Irto ed altri, 12.2 De Cristofaro ed altri, 12.3 Bevilacqua ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. L'emendamento 12.4, 12.6, 12.5... sono improcedibili con parere contrario della quinta commissione. Passiamo all'emendamento 12.7, Irto Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.8 è improcedibile. 12.9, Dunvalder Patton, parere contrario di governo e relatori. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.10 Dunvalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.11 Zambito Franceschelli e 12.12 De Cristofaro ed altri, li votiamo in unica votazione perché identici. Il parere è contrario. Favorevoli? Scusi, annullo la votazione. Senatore Franceschelli.
7: Per chiedere il voto elettronico, grazie.
6: Appoggio? L'appoggio c'è, quindi votiamo con voto elettronico gli emendamenti 12.11 e 12.12 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 12.13 è improcedibile. 12.14 Cucchi De Cristofaro Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.15 improcedibile. 12.16 D'Elia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.17 Dunvalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.18 Cucchi De Cristofaro Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.19 Cucchi De Cristofaro Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.20 Cucchi De Cristofaro Magni, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.21 è improcedibile. 12.22 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.23 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.24 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.26 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.38 Tajani ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 12.91 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.100 Cucchi ed altri, parere contrario di relatori e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.113 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.116 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.122 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.127 Sironi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.129 Aurora Floridia, 12.130 Giacobbe Franceschelli, 12.131 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatori e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.132 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.133 e 12.500 sono improcedibili, barra 1, 12.500 barra 1 sono improcedibili. Passiamo al 12.500 barra 2, Irto ed altri con parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. L'emendamento 12.500, testo 2, che è stato proposto dalla relatrice, ha un parere favorevole e se approvato preclude il successivo. Quindi votiamo con parere favorevole l'emendamento dei relatori 12.500, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva ed è precluso il successivo 12.135. Votiamo l'emendamento 12.136 Irto ed altri con parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.137 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.138 Bevilacqua ed altri, 12.139 De Cristofaro ed altri, 12.140 Zambito Franceschelli, e c'è la senatrice Maiorino che chiede di intervenire in dichiarazione di voto.
8: Grazie Presidente. Questo provvedimento porta il nome di Sparatutto, non perché sia una trovata divertente, perché purtroppo è la assoluta realtà, l'abbiamo detto, perché voi sfondate i tempi di limite di tempo e di spazio dell'attività venatoria, ma anche perché autorizzate davvero chiunque a svolgere l'attività del cacciatore. Dopo aver autorizzato la Polizia regionale e provinciale, vi spingete ad autorizzare le guardie private, cioè quelle stesse guardie private giurate a cui avete negato il salario minimo, per esempio, perché sono tra le categorie di lavoratori più sottopagate del paese, però queste sono autorizzate ad andare in giro per i nostri boschi, per i nostri parchi, per le nostre riserve naturali, nel demanio pubblico, per sparare agli animali. Con questo emendamento si chiede perlomeno di non scadere nel ridicolo e nel surreale di attribuire anche alle guardie giurate questa facoltà. Grazie.
6: Grazie senatrice Maiorino. Quindi votiamo in unica votazione gli emendamenti 12.138, 12.139 e 12.140, con parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.141 De Cristofaro ed altri. Senatrice Musolino, in dichiarazione di voto.
9: Sì, grazie. Intanto chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento. E poi su questo emendamento mi fa specie che nella pletora di soggetti che la maggioranza ha inserito tra coloro che possono coordinarsi per l'attuazione dei loro piani, dei piani di caccia, compresi pure le guardie giurate, invece si ometta totalmente di coinvolgere la polizia locale, che almeno ha il prestigio di essere un corpo di polizia riconosciuto, formato da personale che ha anche la licenza di agente di pubblico servizio, e quindi, come dire, almeno abbiamo una legittimazione. Non stiamo parlando di cacciatori e proprietari di fondi che abbiano la licenza e di guardie private, stiamo parlando di una di un corpo di polizia vero e proprio. Peraltro è sempre la maggioranza che ha in discussione il disegno di legge per la modifica della legge 65 all'86 proprio sulla polizia locale, quindi mi sembrerebbe anche una forma di coerenza e di coordinamento interno tra le fonti prevedere il coinvolgimento della polizia locale in questa attività. Ma soprattutto quello che ci tengo a evidenziare è che in tutto questo ci deve essere un coordinamento da parte del comando delle unità forestali. È impensabile che questa attività venga svolta in maniera episodica, occasionale e soprattutto eterogenea. Ci deve essere un corpo che si occupa di coordinare questi interventi, di stabilire le priorità, di capire come si deve intervenire, altrimenti veramente stiamo pensando di autorizzare le ronde nei boschi. Si va nei boschi e si decide cosa fare, ognuno fa ciò che vuole, basta che ha il patentino, che ha la licenza, che ha una guardia girata, va là e può fare ciò che vuole. Mi sembra francamente una forma di anarchia organizzata, o meglio, una, come ha detto prima la mia collega Maiorino, una sparatutto in cui basta avere una doppietta poggiata sulla spalla e si può andare per bosche a fare quel che si vuole. Francamente no. Grazie.
6: Grazie. Votiamo l'emendamento 12.141 De Cristofaro ed altri, con aggiunta firma della senatrice Musolino. Parere di relatori e governo è contrario. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.142 Fina Francescalli e 12.143 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 12.156 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.157 Sironi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.167 improcedibile. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.172 Dunvalder Patton, 12.173 Spagnoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.176 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.186 Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.187 Delia Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.188 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.190 Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.193 Franceschelli ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.194 Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.195 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Scusate, annullo la votazione, c'è la senatrice Musolino, non l'avevo vista. Prego, in dichiarazione di voto.
9: La ringrazio, Presidente. Questo emendamento è un emendamento fondamentale. Ci sono regioni dove ci sono purtroppo fenomeni di pesti, insomma di malattie per gli animali della fauna selvatica e non prevedere che ci sia una sorta di cordone sanitario e un periodo di interruzione, proprio di sospensione delle attività della caccia, soprattutto laddove sempre con questo testo si consente di poter cacciare indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, sia cacciatori provenienti da altre regioni, sia addirittura cacciatori che provengono da altri stati dell'Unione Europea, significa francamente aprire le porte a quella che può diventare veramente un'emergenza sanitaria sul livello nazionale. Le regioni affrontano con grande difficoltà i problemi della peste suina e delle varie, diciamo, patologie specifiche della fauna, e non prevedere proprio uno spazio temporale di sospensione, quindi una misura che serve semplicemente a fare un cordone sanitario, è un modo per ignorare un problema gravissimo e creare le condizioni perché questo problema da livello regionale diventi un problema a livello nazionale. Quindi credo che su questo andrebbe fatta anche qui una serena, ma soprattutto seria riflessione. Grazie.
6: Grazie senatrice Musolino. Pongo quindi in votazione l'emendamento 12.195. C'è prima una dichiarazione di voto della senatrice Bevilacqua, no?
0: No, Presidente, solo per chiedere la sottoscrizione a nome del Movimento 5 Stelle di questo emendamento. Grazie.
6: Quindi il Movimento 5 Stelle sottoscrive questo emendamento 12.195 che pongo in votazione con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.196 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo ora l'articolo 12. Votiamo l'articolo 12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Abbiamo un emendamento aggiuntivo 12.0.3 Zambito Franceschelli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.0.6 Fregolent è improcedibile. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3. Chiedo al senatore De Cristofaro, senatrice Bevilacqua, senatrice Licheri, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al relatore.
10: Grazie Presidente, pareri contrari a tutti gli emendamenti all'articolo 13.
6: Governo?
7: Conforme.
6: Pongo quindi in votazione l'emendamento 13.300 De Cristofaro ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 13.301 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 13.302 Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e siamo alla votazione dell'articolo 13. Quindi pongo in votazione l'articolo 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Articolo 14. Per illustrazione chiedo ai senatori Naturale, Licheri, Di Girolamo, Irto, Fina, Tajani, Giacobbe, D'Elia, Zambito, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Dunvalder, se intendano illustrare. No? Quindi passiamo ai pareri. Relatore.
10: Grazie Presidente. Allora, parere contrario a tutti gli emendamenti ad eccezione del 14.500. con la seguente riformulazione: al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, dopo le parole "che si avvalgono del personale", inserire le seguenti: "dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e province". Grazie.
6: Grazie relatore, governo?
7: Conforme.
6: Votiamo quindi gli emendamenti 14.300, 14.301 e 14.302 che sono identici in unica votazione con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.303 Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.304 e 305 sono improcedibili con parere contrario della quinta. Votiamo il 14.306. Fina Franceschelli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.307 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.308 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.309 improcedibile. 14.310 Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.311 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.312 Dunvalder Patton, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.313 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.500/1 è improcedibile. Votiamo con parere favorevole l'emendamento dei relatori. Relatore, prego.
10: Grazie Presidente. Aggiungo solo che nella parte finale, quando noi abbiamo, quando ho letto la riformulazione dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale, province autonome. Grazie Presidente.
6: Grazie relatore, quindi stiamo votando nel testo riformulato dai relatori l'emendamento 14.500 con un parere favorevole. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva ed è precluso il successivo 14.314. 14.315 è improcedibile con parere contrario della quinta. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 14.316 d'Elia Franceschelli e 14.317 di Girolamo ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.318 Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Do la parola al senatore Franceschelli.
11: Sì, grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico.
6: Appoggio? L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 14.318. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 14.319 Irto Franceschelli fino a parere obbligatorio con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 14.320. Votiamo quindi 14.321 Zambito Franceschelli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.322 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.323 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.324 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 14.325 e 14.326. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
0: Sì, Presidente, grazie. Questo emendamento riprende il tema della sparatutto che ha prima evidenziato in maniera emblematica la collega senatrice Maiorino, legando chiaramente il discorso alle guardie private. ma io ribadisco, agganciandomi a questo articolo, a questo emendamento, che è tutto l'articolo che è emblematico del perché questa legge è giusto chiamarla sparatutto, perché in questo articolo viene consentita la braccata sulla neve al cinghiale. Sappiamo benissimo che una preda che viene inseguita sulla neve, che lascia le orme, si trova in una situazione totalmente di soggezione e di disparità. Qui non è caccia, non è l'attività venatoria, sportiva e romantica che volete voi evidenziare. Qui c'è assolutamente un accanimento nei confronti della fauna selvatica che non può essere accettata da chiunque abbia un minimo di dignità e di coscienza. Vi ricordo che state facendo un provvedimento a favore dell'1% degli italiani, cioè dei cacciatori, della micro lobby dei cacciatori, dimenticando che in più di un sondaggio oltre l'80% dei cittadini italiani si è espresso contro queste pratiche, e voi andate ad esaltare la brutalità e gli aspetti più violenti di questa pratica. Come non dimenticare oltretutto il fatto che avete abbassato a quota 1000 metri i valichi alpini interessati dalle rotte migratorie delle specie protette. Ma vi rendete conto dell'obbrobrio e della vergogna che state consumando in quest'aula? Ma ce l'avete un sussulto di dignità e di coscienza?
6: Grazie senatrice Bevilacqua. Votiamo quindi in unica votazione perché identici gli emendamenti 14.325, 14.326, 14.327, 14.328. La senatrice Bevilacqua chiede la votazione elettronica. Appoggio. L'appoggio c'è. Apro quindi la votazione su questi 4 emendamenti con parere contrario di votazione e governo, di relatori e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 14.329, Giacobbe Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
11: Sì, grazie Presidente. Io volevo porre l'attenzione sul tema delle province e della polizia provinciale. Io credo che di pari passo ad una proposta di legge che si pone l'obiettivo di riformare la materia, si renderebbe necessario fare anche un po' un'analisi su quello che è lo sistema di gestione e di controllo che oggi è in capo a molte province italiane. È in capo a molte province italiane anche in ragione del fatto che, come avevamo detto già in altre occasioni, la provincia, essendo un ente di secondo livello, molte regioni hanno trasferito e mantenuto in capo alle province la polizia provinciale, che ha una duplice funzione. Da un lato ha la funzione del controllo della viabilità, perché comunque le province hanno in capo la rete viaria provinciale, che si estende in molti casi anche per molti chilometri. E voglio ribadire in questo contesto che più volte è risuonato nell'aula il fatto dell'esistenza di molteplici decine, centinaia e migliaia di incidenti stradali causati da fauna selvatica, ma vorrei rimarcare l'attenzione che ormai sono molti anni, sono 3-4 anni che i fondi alle province per la manutenzione della rete viaria provinciale vengono a mancare, e pertanto spesso è un insieme di fattori, non è solo il fattore della presenza della fauna selvatica, ma anche la carenza di quelle manutenzioni sui cigli stradali che impediscono, come ho detto già, quei coni visivi necessari all'automobilista per percepire il pericolo. Vorrei anche porre dei dati. Oggi, per fare un taglio dell'erba lungo la rete provinciale, ci vogliono circa 1.400-1.500 euro a chilometro. Voi rendetevi conto di quali sono gli importi che si rendono necessari. Questo provvedimento pensa di risolvere tutti i problemi connessi alla fauna selvatica solo utilizzando un metodo, quello dell'abbattimento e del contenimento, spesso ricorrendo anche a forme non consone e non compatibili con la storia, la tradizione e molto altro. Per cui di pari passo ci va anche l'attività di controllo, l'attività faunistico-venatoria, e il controllo è sempre stato per antonomasia in capo alle polizie provinciali, che non hanno solo una funzione di un controllo diretto, ma hanno anche una funzione di terminale di una rete di tutto quel sistema delle guardie ambientali volontarie che formano quotidianamente e fanno sì che all'interno di qualsiasi provincia, qualsiasi regione ci sia un'estensione di personale formato che va oltre al personale di Stato, che nella fattispecie è il personale delle province. Ecco, non vediamo noi in questa norma, accanto a tante previsioni che modificano il pilastro della 157 del 92, altrettante o quantomeno sufficienti previsioni che, a fronte anche di un'estensione dell'attività venatoria notturna in ambiente impervio come sono le aree interne, come sono i boschi, come sono i campi, non si potenzia quello che è il sistema del controllo, ma il controllo da parte dei soggetti professionalmente competenti e legittimati come le polizie provinciali, che così come tutti gli enti pubblici in questo paese, siano essi i comuni, siano esse le province, soffrono della carenza di personale. Così come soffrono le forze dell'ordine, perché è inutile fare i decreti di sicurezza se il personale dei vigili del fuoco viene a mancare nella misura del 30%, di pari passo il personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di chiunque altro è chiamato a svolgere una funzione. Non basta la parola controllo, ci vogliono gli atti conseguenti per far sì che ciò che si dice sia concretamente attuabile. Grazie.
6: Grazie senatore Franceschelli. Pongo quindi in votazione l'emendamento 14.329. Franceschelli, Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.330, Irto ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.331, D'Elia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.332, improcedibile. Votiamo 14.333, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.334 di Girolamo ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 14. Votiamo l'articolo 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo agli aggiunti. Ah, scusi, il Senato approva. Passiamo agli aggiuntivi. Allora, il 14.0.300 è improcedibile con un parere contrario della quinta commissione. Votiamo 14.0.301, naturale ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo all'articolo 15. Per illustrazione chiedo ai senatori, alla senatrice Unterberger, senatore Dunvalder, senatrici Licheri, Bevilacqua, Bilotti, naturale, senatore Irto, senatrice Tajani, senatore Giacobbe, senatrice Zambito, senatore Franceschelli, senatrice D'Elia, senatore De Cristofaro, senatrice Cucchi, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni passiamo ai pareri.
10: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 15. Grazie.
6: Governo?
7: Conforme.
6: Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 15.300, 15.301, 302 e 303. Senatore Franceschelli chiede la parola.
11: Sì, chiedevo il voto elettronico, grazie.
6: Appoggio? L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica, parere contrario di relatore e governo, gli emendamenti 15.300, 301, 302 e 303. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Senato non approva. Votiamo l'emendamento 15.304. Votiamo la prima parte fino a utilizzazione agrosilvopastorale. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva ed è precluso il successivo 15.305. Votiamo l'emendamento 15.306 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.307 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.308 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.309 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.310 Unterberger ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.311 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
0: Grazie Presidente. Questo emendamento, insieme agli altri emendamenti presentati dalle opposizioni a questo articolo, cercano di evidenziare una scelta gravissima che viene fatta dalla maggioranza, da chi sostiene questo provvedimento, perché in questo articolo viene introdotta la possibilità di equiparare le licenze italiane alle licenze europee dell'area europea. Ora, tutta quella storia che raccontate del fascino, della tradizione della caccia, dell'esperto cacciatore che conosce la preda, che mai interverrebbe per alterare l'equilibrio della fauna, degli ecosistemi, della biodiversità, ecco, qui cade la foglia di fico con cui vi ammantate e cercate di coprire le nefandezze che state realizzando attraverso questo provvedimento. Perché vedete, quella specializzazione che è richiesta nel cacciare determinate specie, particolarmente quelle protette, che devono essere chiaramente ben note e conosciute dal cacciatore che opera in una determinata zona, voi la cancellate aprendo, ed ecco che ritorna il termine di sparatutto, alle licenze straniere che vengono in automatico equiparate a quelle italiane. Ma ve lo ricordate che qualche tempo fa ci fu, mi pare che forse lo conoscete perché era il figlio di Trump, che ha sparato e ucciso un uccello che apparteneva ad una specie protetta in un luogo particolarmente caro forse a qualche senatore della maggioranza, perché parliamo della Laguna Veneta. Ecco, con questo provvedimento voi fate sì che questo tipo di incidenti capitino e siano all'ordine del giorno. Complimenti!
6: Votiamo quindi l'emendamento 15.311, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.313 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.314 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.312 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.315 Bilotti ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 15.316, 317, 318, 319 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.320 Castellone ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.321 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.322 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 15.323 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 15.324, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.325, 15.326 e 15.327 li votiamo in unica votazione perché identici. Chiede la parola il senatore Irto.
12: Presidente, per chiedere il voto elettronico su questi. Grazie.
6: Appoggio sul voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo gli emendamenti 15.325, 326, 327 con parere contrario di relatori e governo. La votazione è aperta. Aiutiamo il senatore. Perfetto, la votazione, aspettiamo senatrice Maiorino. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 15.328 è improcedibile con parere contrario della quinta commissione. Votiamo 15.329 Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.330 Zambito Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.331 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
11: Sì, grazie. Io volevo mettere un po' l'attenzione sul tema del monitoraggio. Lo abbiamo un po' detto all'inizio dell'esame del provvedimento. Oggi, in ragione dei cambiamenti climatici, in ragione anche di quelli che sono le diverse situazioni emergenziali che capitano durante l'anno nel paese, premia di prendere una decisione su quello che è l'attività di gestione, l'attività di controllo, l'attività di chiusura e quanto altro. Si renderebbe necessario istituire presso gli enti competenti un organismo che monitorasse l'andamento della fauna e non solo, rispetto a quello che è l'andamento periodico degli accadimenti. Questo serve per avere una base di conoscenza scientifica su cui ragionare e che sarebbe importante potesse essere rimesso anche al legislatore, al Parlamento, affinché ciascuno di noi possa essere un po' edotto rispetto a quelle che sono le condizioni emergenziali che sono in campo e rispetto alle quali occorre assumere i giusti provvedimenti legislativi e decisionali. Questo riguarda anche quello che è il tema delle rotte migratorie, dei valichi, nonché la presenza degli animali che non sono specie autoctone, che oggi sono sempre più presenti. Io penso al tema del granchio blu, che si sta parlando di un fenomeno che non è un fenomeno che è comparso dalla sera alla mattina in questo paese, ma che esisteva da oltre un decennio, che poi ha visto la sua esplosione quando, in ragione dell'andamento climatico e l'ambientamento dello stesso, è diventato un problema che ha messo in crisi interi settori dell'agricoltura di alcune zone del nostro paese e non solo. Ma questo avviene anche per tante altre specie. Pensiamo al tema della vespa vellutina legata al tema dell'apicoltura, ai vari cinipidi. Cioè, noi dobbiamo avere in campo, a fronte di una situazione che è la globalizzazione dei mercati e delle merci, con la logistica che spesso è anche un vettore di trasferimento di quelli che sono patogeni e problematiche di natura diversa, avere un centro di monitoraggio per poter esaminare l'andamenti. E questo riguarda anche per l'ambito della gestione faunistico-venatoria, anche perché, come abbiamo detto, tutto l'esame di questa norma che oggi noi siamo chiamati a dibattere manca di un presupposto essenziale, che era un po' la relazione sullo stato di attuazione della stessa. Cioè, manca le fondamenti su cui avremmo dovuto costruire un'analisi, uno studio scientifico, per poi trasformare questo studio scientifico e di analisi in decisioni da parte del legislatore per la revisione di una norma. Invece oggi noi questo lo facciamo al buio, così come continuiamo a non mettere le previsioni per quanto riguarda quei centri di monitoraggio che sono necessarie per assumere decisioni consapevoli. Grazie.
6: Grazie senatore Franceschelli. Votiamo quindi l'emendamento 15.331 Irto Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 15.332 Dunvalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 15.333 Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 15.334 Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Sironi.
2: Grazie Presidente. Intervengo, intanto chiedo se posso aggiungere la firma a questo emendamento e fare la mia dichiarazione di voto. Inizia una serie di emendamenti che forse vengono pregiudicati, che riguardano i valichi montani.

0: 5 Valichi Montani. E che cosa è accaduto? Nella primavera del 2025 c'è stato un divieto di caccia in questi 475 valichi per bloccare l'attività venatoria in queste che sono aree strategiche per il controllo delle specie migratorie. È già stato rappresentato, in pratica si creano tra due valli dei corridoi molto stretti che sono utilizzati dall'avifauna nei percorsi di migrazione, quindi cacciare in questi valichi è come insomma mettere una rete da pesca in un bacino pieno di pesci. E quindi insomma è veramente molto semplice abbattere gli uccelli. Era intervenuto con una sentenza il TAR bloccando la caccia nei valichi, che è stata poi confermata dal Consiglio di Stato. Regione Lombardia, che sappiamo è guidata dalla Lega, ha impugnato la norma e ha iniziato a lavorare su un nuovo quadro normativo. Cioè, fondamentalmente cosa ha fatto? Ha chiesto l'aiutino da casa e quindi è arrivato qui a Roma con il governo Meloni, che con il decreto Montagna ha cambiato le carte in tavola. Di fatto ora in Lombardia purtroppo ci ritroviamo con la caccia permessa in 452 valichi, residuandone solo 23 di protezione. Allora, se questo è pensare di gestire la fauna selvatica in termini di protezione, credo che siamo ben lontani dall'obiettivo che nel titolo di questo provvedimento è dichiarato. È vergognoso.
1: Grazie senatrice Sironi, quindi votiamo l'emendamento 15.334 IRTU ed altri con aggiunta firma della senatrice Sironi. Votiamo la prima parte, parere contrario, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino a 15.336. Votiamo 15.337 Unterberger ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Sironi.
0: Sì, grazie Presidente. Anche su questo dichiarazione di voto favorevole. Questo emendamento della senatrice Unterberger chiede che sia vietato l'utilizzo di munizioni a piombo nelle zone umide. Cioè, che è una cosa di buonsenso e ragionevole. Conosciamo la preziosità delle zone umide, conosciamo il fatto che le munizioni a piombo lasciano residui altamente inquinanti e pericolosi nell'ambiente. Cosa si fa? Un buon governo lavora in precauzione, lavora in prevenzione e vieta l'utilizzo delle munizioni a piombo nelle zone umide. Qual è la risposta e il parere del governo e del relatore? Mi sembra di aver capito che fosse negativo. Va bene il piombo anche nelle zone umide. Chi più ne ha, chi più ne metta.
1: Grazie senatrice. Votiamo quindi 15.337. Senatrice Musolino chiede di aggiungere la firma. Parere contrario di tutto il gruppo. Parere contrario di relatore e governo? No. Senatrice Sironi?
0: No, mi scusi Presidente, mi sono scordata prima di chiedere l'aggiunta della firma. Grazie.
1: Anche aggiunta firma senatrice Sironi. Quindi favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 15. Votiamo l'articolo 15. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 16 per illustrazione. Chiedo se ci sono illustrazioni. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al relatore e governo.
2: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 16. Grazie.
1: Governo.
3: Conforme.
1: Pongo quindi in votazione, in unica votazione perché identici, gli emendamenti 16.300 Unterberger ed altri, 16.301 Naturale ed altri, 16.302 Irto ed altri, 16.303 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.

0: 1.304, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.305, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.306, improcedibile. 16.307, Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Do la parola al senatore Franceschelli.
1: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 16.307 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. Aspettiamo la senatrice Camusso. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 16.308, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.309, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.310, Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.311, improcedibile. Votiamo la prima parte dell'emendamento 16.312 fino a lettera A, con parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
1: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è. Votiamo quindi l'emendamento 16.312, la prima parte, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 16.315. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 16.316, 16.317 e 16.318. Senatore Franceschelli.
1: Voto elettronico, grazie.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica gli emendamenti 16.316, 317 e 318 con parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 16.319 e 320 sono improcedibili. Votiamo 16.321, Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.322, Tajani Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Senato non approva. 16.323, Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Senato non approva. 16.324, Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Senato non approva. 16.325, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Naturale.
2: Grazie Presidente. Per sottolineare l'importanza che le regole italiane vengono rispettate anche rispetto a questi porto d'arma che vengono equiparati, quindi le cui licenze vengono equiparate a quelle europee, che si debbano rispettare le condizioni previste dall'articolo 22, dunque in primo luogo che alle leggi in tema di pubblica sicurezza ci sia equità e conformità con le leggi italiane, quindi sempre per supportare quella che è il nostro ambiente, il nostro regolamento rispetto a questa caccia aperta agli stranieri che quindi anche senza conoscere le nostre regole e il nostro territorio possono venire indisturbati a cacciare nei nostri territori. Grazie.
0: Votiamo quindi l'emendamento 16.325 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Senato non approva. 16.326 Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.327 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo al voto dell'articolo 16. Votiamo l'articolo 16. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'emendamento aggiuntivo 16.0.300 è improcedibile, così come il 301, il 304, il 302, il 303, il 305. Passiamo quindi all'articolo 17, illustrazione emendamenti. Non sento cosa state dicendo, se qualcuno vuole intervenire. Non mi pare, quindi passiamo, se non ci sono illustrazioni sugli emendamenti all'articolo 17. Senatore Romeo, la invitano ad intervenire.
3: Sì, grazie Presidente, ma attraverso interlocuzioni recenti con tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, abbiamo deciso di sospendere la seduta adesso con le votazioni dell'articolo 17 e riprendere le votazioni nella seduta di martedì prevista per le ore 16.30.
0: Chiedo se tutti i gruppi sono d'accordo, perché chiaramente l'accordo precedente non prevedeva questa sospensione. Se non ci sono obiezioni, quindi sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 13:40 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Dunque, come avete sentito, anche il Senato ha sospeso la seduta, anzi la Camera ha concluso i lavori per oggi, riprenderanno domani alle 9:30, mentre il Senato riprenderà alle 15 con il consueto appuntamento con il question time ed ha rinviato ad altre sedute poi sia il voto sul DDL caccia che le interrogazioni che erano previste per oggi. Noi a questo punto vi lasciamo alla commissione lavoro della Camera che ieri ha svolto l'audizione di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame della proposta di legge su disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva. Buon ascolto.
2: La dottoressa Laura Iodice, settore lavoro, contrattazione e relazioni sindacali della Direzione Centrale Politiche di Lavoro e Welfare. Buongiorno, grazie. Abbiamo circa 8-10 minuti, cedo immediatamente la parola. Prego, deve alzare e schiacciare il pulsante.
3: Prego. Buongiorno. Allora, buongiorno onorevole Presidente e onorevoli deputati. Allora, come Confcommercio innanzitutto volevo ringraziare per averci dato l'opportunità di esprimere una valutazione rispetto ai provvedimenti 2733 e 2840 che intervengono su una delle sfide più complesse del mercato del lavoro, che è proprio quella della gestione tempestiva delle transizioni occupazionali in un contesto in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi anni. E noi come Confcommercio condividiamo appieno il presupposto politico e culturale di entrambi i provvedimenti, che mirano più che altro a superare una logica di welfare puramente passivo e assistenziale per andare a puntare su quelle che è, diciamo, lo sviluppo e la promozione delle politiche attive. E quindi in un contesto in cui emerge sempre più chiaramente dai dati statistici, ma anche da un recente studio che Confcommercio ha fatto unitamente a l'Università, gli studi della Roma 3, emerge chiaramente un divario sempre più persistente tra le competenze richieste dalle imprese e invece l'offerta di lavoro. Quindi questo fa sì che il vero freno del terziario nei prossimi anni sarà proprio il disallineamento delle competenze. Tuttavia, se l'obiettivo di innalzare la qualità dei servizi di transizione occupazionale è un obiettivo completamente condivisibile da parte di Confcommercio, non possiamo non sollevare alcune perplessità rispetto a quelle che sono, diciamo, alcuni nodi applicativi contenuti all'interno delle due proposte di legge, in particolare sui rischi di rigidità applicative che abbiamo notato all'interno delle proposte di legge, così come alcuni dubbi sulle coperture finanziarie. Allora, andando nel dettaglio di quelli che sono le proposte di legge, in particolare della 2733, noi abbiamo apprezzato e condiviso la strategia che tende soprattutto a valorizzare l'integrazione tra quello che è il sistema pubblico e il sistema privato, quindi le agenzie per il lavoro, poiché il coinvolgimento degli operatori accreditati può garantire una maggiore tempestività ed efficienza nell'incrocio tra domanda e offerta del lavoro. Allo stesso modo, però, di contro, non riteniamo che sia fortemente penalizzante l'introduzione di un obbligo di legge in capo alle imprese per l'attivazione dei servizi di ricollocazione. Questo in caso ovviamente di giustificato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Riteniamo invece che sia preferibile trovare forme di supporto alla ricollocazione affidandole alla contrattazione collettiva. Noi come Confcommercio, nell'ambito del sistema confederale, all'interno della contrattazione collettiva, in particolar modo mi riferisco al contratto collettivo nazionale del terziario dei dirigenti del terziario, È da tempo presente una previsione sull'outplacement e sulla ricollocazione dei lavoratori, che è stato oggetto quindi di un rafforzamento ulteriore nel corso dell'ultimo rinnovo che si è tenuto poi a novembre nel 2025. Un'ulteriore criticità che riteniamo sia da porre alla vostra attenzione riguarda la compartecipazione finanziaria a carico delle imprese, che obbliga il datore di lavoro a finanziare il 20% dei costi di servizio di ricollocazione, a fronte di un 80% a valere sul fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e sui fondi interprofessionali. Allora, sul fondo di adeguamento alla globalizzazione sembra che sia più uno strumento attivabile solo per esuberi su grandi scale, e pertanto i costi andrebbero a gravare principalmente sui datori di lavoro e sui fondi interprofessionali. Fondi interprofessionali che sostanzialmente il cui principale obiettivo è proprio quello di finanziare corsi di formazione per lavoratori in, diciamo, costanza di rapporto di lavoro, e solo in fase residuale e subordinata eventualmente lavoratori disoccupati. Inoltre non possiamo non considerare anche ulteriori costi a cui sono chiamati a rispondere i datori di lavoro, che riguardano all'esito del rapporto di lavoro, che riguardano ad esempio il ticket di licenziamento, così come la contribuzione ordinaria alla disoccupazione involontaria, e tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali che invece sono studiati proprio per coprire le situazioni in costanza di rapporto di crisi, in costanza di rapporto di lavoro. Allora, in questo caso non posso non sottolineare un aspetto che per noi è importante e che abbiamo ribadito poi nelle diverse sedi istituzionali, che riguarda il fondo di integrazione salariale. Un fondo di integrazione salariale che ad oggi, dal rendiconto INPS 2025, risulta che abbia un surplus di oltre 7 miliardi. E quindi quello che volevamo eventualmente, questo da cosa è dovuto innanzitutto? È dovuto probabilmente da due fattori principali. Il primo è che probabilmente la contribuzione che viene versata, qui stesa anche l'ambito di applicazione dei destinatari, è più alta rispetto a quella che sono le erogazioni delle prestazioni erogate, appunto. E quindi questa difficoltà, unita anche alla mancata rispondenza delle causali rispetto a quelle che sono le reali esigenze delle imprese del terziario, sicuramente contribuiscono a ridurre la richiesta dell'ammortizzatore sociale e comunque ad accantonare un montante notevole di contributi che vengono quindi lasciati in una situazione statica. Ecco perché noi riteniamo che appare prioritaria una revisione delle aliquote e delle causali del FIS, e sostanzialmente che questi accantonamenti, questo montante sia utilizzato eventualmente per programmi di ricollocazione, di formazione e di riqualificazione. Accanto a questa riflessioni che abbiamo fatto rispetto al primo provvedimento, per quanto riguarda invece la proposta di legge 2840, crediamo che possa essere favorevole l'introduzione di sgravi contributivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori provenienti da crisi aziendali. Tuttavia non possiamo non sollevare alcune criticità e porre alla vostra attenzione alcune criticità riferite proprio alla logica meramente pubblicistica dei servizi pubblici per l'impiego. C'è una concentrazione quindi rispetto ai servizi pubblici per l'impiego, lasciando da parte quelli che sono i servizi privati e le agenzie del lavoro, che svolgono un ruolo da diversi anni, un ruolo chiave proprio nel campo delle politiche attive e della ricollocazione. Un'importante perplessità e riflessione che invito a fare riguarda anche l'articolo 6 del provvedimento. provvedimento 2840 nella parte in cui prevede un pesante contributo punitivo a carico delle imprese nei casi di delocalizzazione. Allora, in questo caso Confcommercio comprende il principio di permanenza delle attività produttive sul territorio nazionale, ma ritiene che la delocalizzazione si contrasti creando un contesto amministrativo e fiscale attrattivo e non invece introducendo sanzioni importanti in capo a datori di lavoro che già in queste particolari situazioni si trovano in uno stato di oggettiva difficoltà. Quindi quello che diciamo è che la transizione verso un modello occupazionale moderno si costruisce semplificando le procedure, incentivando la bilateralità e la contrattazione, il ruolo delle agenzie private in collaborazione col sistema pubblico e soprattutto sbloccando le risorse che in questo momento esistenti, che sono come surplus del FIS e che possono puntare ed essere destinate ad una formazione di qualità.
2: Dunque, grazie. L'ho ascoltato con grande attenzione. Ora, due cose, se non ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Stante il fatto che io non ho scritto la proposta di legge 2840 che invece è del collega Aiello, e il collega Aiello, come lei giustamente ricordava poc'anzi, e non ho voluto ad esempio inserire il tema delle delocalizzazioni nella proposta che invece ho scritto a mia prima firma, però mi sollecita un intervento molto breve di questo tipo, nel senso che lei ricorda la delocalizzazione di fatto, mi corregga però se sbaglio, non dico che si sconfigge, ma si tenta di armonizzare o si tenta di evitare in una sorta di contesto attrattivo. Ricordo me stesso che Electrolux, ad esempio, effettivamente ha vissuto in un contesto particolarmente attrattivo, stante il fatto che il Ministero ha fornito a questa azienda, se non ricordo male, dai 3 ai 5 milioni di euro negli ultimi mesi, oltre che aver preso oltre 200 milioni di euro dal fondo InvestU, che è un fondo che evidentemente mette a terra anche, ma non soltanto, ricerca e sviluppo. Quindi il contesto, secondo me, era sufficientemente attrattivo, stante il fatto, come lei sa, che ad esempio questa azienda importante ha dichiarato 1719 esuberi circa un mese fa, esattamente quando questo contesto attrattivo del fondo InvestU è stato celebrato, ovvero quando hanno preso l'ultima tranche dei soldi. Al netto delle delocalizzazioni, anche in questo caso, lei ricorda il tema fondamentalmente dei costi a carico delle aziende. Però vede, il tema dei costi è un tema, come lei sa e ci insegna, differente rispetto alla formazione professionale, fatta dai fondi interprofessionali. Questo è un tema, tecnicamente, che è meramente outplacement, nel senso che oggi per servizi di riallocazione le aziende mediamente spendono dai 3.400 ai 3.600, più verso i 3.600 euro a testa, per poter formare attraverso l'outplacement delle persone che banalmente dopo qualche mese non faranno più parte di quella popolazione aziendale, ma andranno nel più breve tempo possibile, perché questo è, secondo me, è la chiave di volta rispetto alla bontà del protocollo outplacement, ovvero quello di non far restare le persone a casa 6 mesi, un anno, un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, ma riallocarle immediatamente attraverso un servizio reso precedentemente. Attualmente c'è un costo di circa 3.600 euro a testa, individuato nel fondo FEG, laddove siamo in interlocuzione con la Commissione Europea per tentare di capire effettivamente se è una copertura, anche se ci avevano già risposto favorevolmente, però stiamo ancora verificando in modo più approfondito tutto questo. Mi chiedo se oggi un'azienda ad esempio ha 100 dipendenti che, ahimè, deve licenziare per tutta una serie di motivi, non necessariamente perché in crisi, ma anche ad esempio per un cambio d'appalto di un certo tipo, anche se al netto della responsabilità sociale, bene, per un cambio di mission aziendale, eccetera eccetera, stante il fatto che ci sono 100 persone da formare, anzi non da formare, da licenziare purtroppo. Questa stessa azienda con 100 persone da licenziare, secondo lei spende oggi 3.600 euro a testa per poter fare formazione? Oppure questa azienda spende, se non fossero, voglio dire, a suo carico in questo caso, fatto i 3.600 euro, coperto l'80%, quindi avrebbe un delta di circa 400-500 euro da saldare per suo conto. E qui torno sul tema dell'obbligatorietà di cui lei parlava poc'anzi. Sì, oggi ho un'azienda e ho 100 persone da formare. E lo Stato, diciamo lo Stato, una legge mi permette di avere l'80% di quei 3.600 euro per poterli formare. Mi resta un delta di 400-500 euro. Oggi questa azienda, se non obbligata, farebbe un conto di 400-500 per 100, quindi pagherebbe il 20% residuo se fosse non obbligata a farlo e quindi spenderebbe 50.000 euro per poterli formare? Secondo me è un tema questo. Ora, io capisco i dubbi e ringrazio anche per questa opportunità di confronto. Ritengo che se oggi un'azienda, non dico debba essere obbligata a fucile alla tempia, ci mancherebbe altro, ma stante il fatto che c'è in questo caso una copertura, se la legge passerà chiaramente, dell'80% fondamentalmente a fondo perduto per fare formazione, ecco che forse dovremmo tentare di trovare un punto di caduta, secondo me obbligatorio, ma che possa in qualche modo essere compreso magari in altre forme di detassazione, di, non lo so, qualcosa dovremmo inventarci. Chiudo, io sono profondamente convinto che non debba esistere sotto questo punto di vista un mix fra pubblico e privato, banalmente perché nella messa a terra della proposta a livello nazionale, se affidassimo anche al pubblico questo tipo di ambito, noi ci troveremmo con delle regioni in cui i centri per l'impiego funzionano molto bene, delle altre regioni in cui i centri per l'impiego, è inutile che ce lo diciamo, non, o che non ce lo diciamo, non funzioneranno mai bene come il privato, o perlomeno non funzionano oggi bene come il privato. E il privato in questo, secondo me, ha delle performance che sono indubbiamente più, infatti, no, no, ma questo l'ho capito, è più incisive, no? E quindi dovremmo tentare effettivamente, se lei magari ci volesse mandare un documento o qualcosa. Ah sì? Deve risultare al dottor Tisto, che adesso interroghiamo.
4: Non c'è fino a poco fa.
2: Qui il dottor Tisto è Cassazione.
4: No, la segreteria poi ha detto che non fino adesso.
2: Se ce lo rimanda, eventualmente dopo possiamo anche tentare di. Tanto abbiamo ancora qualche settimana sul punto, anche perché effettivamente va verificato eventualmente dei cambi emendativi rispetto al tema delle coperture, perché noi siamo sufficienti.
5: Sì.
2: Infatti siamo, guardi, noi siamo, io perlomeno lo dico personalmente, sono sufficientemente sicuro rispetto al fondo FEG, anche perché abbiamo sentito direttamente, insomma, poiché lei sa che il fondo FEG, 200 dipendenti, crisi, sì, eccetera, sì, eccetera, bene, però sembra che ci siano delle aperture rispetto, perché un mese fa sono cambiate le regole di ingaggio sul fondo FEG e sembra che potrebbero estenderlo anche lì, però insomma da qualche parte evidentemente insomma i fondi vanno trovati, non ultimo quanto lei ricordava poc'anzi rispetto al fondo FIS, mi pare citava il fondo, sì esattamente,
5: sì, sì. Che poi
2: esatto,
5: la
2: per la esatto
5: futuro,
2: sì sì infatti no no certo futuro, sì. Grazie, perfetto.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 14 in punto, buongiorno e bentrovati con il notiziario parlamentare da Giovanna Serpico. A Montecitorio è cominciata la discussione su una serie di mozioni, tra queste quelle sul riordino del settore dei giochi pubblici, con particolare attenzione alla salute dei cittadini in relazione alle possibili dipendenze e alla tutela dei minori. Il gioco d'azzardo, in costante espansione secondo le ultime stime, genera un volume di 165 miliardi e rappresenta il 7,3% del PIL del nostro paese. A questo si aggiunge l'opacità della rete di alcuni gestori. Richiesto anche il maggior coinvolgimento degli enti locali. Ci racconto tutto Stefania Benigni.
2: Non è stato trovato un accordo sul delicato tema del riordino del settore dei giochi pubblici, respinte tutte le mozioni delle opposizioni che non avevano accettato il testo unico di riformulazione del governo. Il dibattito in aula ha evidenziato come il comparto del gioco sia in costante espansione. Secondo le ultime stime, nel 2025 ha raccolto 165 miliardi di euro, rappresentando il 7,3% del PIL del nostro paese. Parallelamente in crescita il numero di persone affette da patologie di dipendenza. Arriva così la proposta anche di utilizzare le nuove tecnologie per limitare la ludopatia. Giachetti, Italia Viva.
3: L'intelligenza artificiale e gli strumenti digitali possono individuare più rapidamente comportamenti a rischio.
2: Sull'aumentato gettito derivante dal settore, i dubbi di Dori, AVS.
4: La crescita esponenziale del fatturato, con proporzionale ovviamente aumento del gettito fiscale, ha progressivamente trasformato il gioco d'azzardo in una voce di entrata sempre più importante per l'erario, e quindi ciò spinge di fatto il legislatore ad adottare politiche volte a stabilizzare queste entrate.
2: Critiche anche per l'intenzione di coinvolgere maggiormente gli enti locali, ma risponde Sala, Forza Italia.
5: Non si può pensare di normare un settore come quello del gioco senza pensare che esistano gli enti locali. È ovvio che vadano coinvolti per le loro funzioni ed è ovvio che nelle loro funzioni possano partecipare agli eventuali utili.
2: Dalla maggioranza la rivendicazione di lotta alle dipendenze e all'illegalità da parte del governo, con assistenza alle persone affette da tutte le dipendenze, inclusa la ludopatia. Ciocchetti, Fratelli d'Italia.
6: Sulla ludopatia e sulle dipendenze lo Stato offre supporto gratuito tramite il Servizio Sanitario Nazionale e i servizi sanitari regionali, perché sono materie inserite nei livelli essenziali di assistenza.
1: In Senato invece prosegue la discussione sulle modifiche proposte dalla maggioranza alla legge sulla caccia del 1992, un disegno di legge definito sparatutto dalle opposizioni contrarie al provvedimento, che più volte hanno chiesto verifica del numero legale, facendo diverse volte sospendere la seduta. Sulle barricate anche le associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Il testo rafforza l'autonomia delle regioni, restringendo un po' il ruolo di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull'Ambiente. Nelle intenzioni della maggioranza c'è un cambio di paradigma. Sposta l'asse dalla protezione esclusiva alla gestione attiva, con la caccia come strumento di equilibrio ecosistemico. Tra poco, alle 15, sempre a Palazzo Madama, il question time dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. E andiamo agli esteri. Donald Trump ha fatto il primo passo nella convalida dell'intesa tra gli Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha firmato il memorandum quando ancora il suo omologo iraniano non l'aveva fatto. Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto i fogli con i 14 punti dell'accordo dal suo segretario di Stato Marco Rubio al tavolo della cena del G7 a Versailles, a fianco del presidente francese Emmanuel Macron. Tutti i dettagli nel servizio di Claudia Stamer.
7: Un accordo in 14 punti, quello siglato a distanza dal presidente americano Trump nella reggia di Versailles, a margine della cena con Macron, e dall'iraniano Pezeshkian, che si trovava a Teheran. Sullo sfondo le fotografie degli Ayatollah. Nel testo si statuisce che temi essenziali come il nucleare saranno affrontati in un secondo momento, mentre sono regolate altre questioni essenziali. Previsto il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni, mentre di nucleare si discuterà durante i 60 giorni turni di trattative già previsti e, secondo Trump, estendibili. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha annunciato la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. E Trump poco fa ha attaccato chi ha criticato l'intesa, definendo sciocchi, invidiosi, stupidi coloro che hanno affermato che non è abbastanza dura con l'Iran. L'accordo prevede anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno americano a sbloccare i fondi di Teheran congelati e la revoca delle sanzioni. Altro punto cruciale, il Libano. Teheran insiste sul ritiro israeliano dalla zona meridionale del paese, ma l'accordo provvisorio si limita ad affermare l'impegno a garantire la sovranità territoriale.
1: Al via oggi il Consiglio europeo. Temi principali: il sostegno all'Ucraina, ma anche il Medio Oriente. Argomenti già trattati durante il G7 di Evian che si è concluso ieri. Da Bruxelles, l'inviata Federica Ionta.
8: Sull'allargamento a Ucraina e Moldova, Giorgia Meloni ricorderà che il processo deve essere portato avanti insieme a quella che la Premier definisce riunificazione con i Balcani occidentali, dove si gioca fra l'altro la partita con la Francia per la scelta dell'alto rappresentante per la Bosnia. A Bruxelles riprenderà anche la discussione sul Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte con due cacciamine per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz e che il Parlamento sarà chiamato a votare la partecipazione alla missione internazionale quando i contorni di questa saranno più chiari, cioè ombrello ONU e guida. Europa e paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica, dice Giorgia Meloni in un videomessaggio. La Premier esprimerà poi la soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento al regolamento migranti, tema, ha ricordato ieri, ormai sempre in agenda dei vertici grazie al pressing italiano.
1: E sono partiti questa mattina gli esami di maturità con la prova d'italiano, 7 le tracce proposte, mentre domani seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, intende verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia dei 527.000 studenti coinvolti. Cari maturandi, in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete. Tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame di maturità. Dimostrate chi siete. Questi gli auguri della Presidente del Consiglio ai maturandi, Giorgia Meloni. E passiamo alle notizie di economia. Prezzo del petrolio in ribasso questa mattina. Il West Texas Intermediate, miscela di diversi petroli greggi americani, è a 74,86 dollari, mentre il Brent è scambiato a 77,89 dollari al barile. Continua anche il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio prezzi del MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è di 1,86 euro al litro, per la benzina 1,96 euro per il gasolio. E lo dicevamo poco fa, il petrolio è in calo e sull'ottimismo per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio nei mesi di guerra non ha mai toccato i livelli temuti a inizio del conflitto, ma sulla piena ripresa dei flussi restano ancora molte incognite. Francesca Capannolo ha sentito l'analista Gian Claudio Torlizzi.
9: Chiaro che la ripartenza dei flussi sarà molto lenta e sarà legata a una scorta diretta da parte della marina americana. Poi bisognerà capire se una volta usciti dallo stretto gli armatori saranno disposti a rientrarvi una volta che hanno consegnato la merce.
10: La chiusura di Hormuz ha fatto sì che il petrolio trovasse altre rotte?
9: Sì, paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi hanno intrapreso e stanno intraprendendo investimenti importanti sulla rete infrastrutturale per bypassare Hormuz, e questo indica una bassa fiducia su un ripristino totale dei flussi.
10: Come mai i prezzi del greggio non hanno raggiunto i livelli che si temevano all'inizio del conflitto? Si è parlato anche di 200-300 dollari al barile.
9: Per principali ragioni. Il primo, il rilascio delle scorte strategiche da parte degli Stati Uniti. Il secondo, per il lockdown energetico da parte della Cina. E tre, per la distruzione di domanda da parte dei paesi asiatici come il Pakistan, come l'Indonesia, come l'India.
10: I prezzi secondo lei torneranno a livello pre-guerra?
9: Potrebbero tornare a livello pre-guerra perché al momento siamo in una situazione di consumi peggiori. In questa fase, questo è l'elemento che sta spingendo al ribasso i prezzi.
10: Francesca Capannolo, GR1.
1: E questa era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Emanuele Rinnaudo. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento. Un buon proseguimento di giornata da Giovanna Serpico.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E sono le 14:10. La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza ha svolto l'audizione del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Bayer. Buon ascolto.
11: È qui con noi ed a nome della Commissione do il benvenuto alla Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Bayer. Prima di darle la parola volevo ringraziare il Vicepresidente Verducci che ha avviato questa convention di oggi. Ci sarà più tardi una conferenza stampa, credo che sia molto utile porre l'attenzione in un momento come quello di oggi su queste tematiche, quindi le cedo volentieri la parola. Grazie.
12: Yeah. Thank you. Grazie infinite, Presidente Mieli, onorevoli membri di questa commissione, grazie e non solo per l'invito, ma per il lavoro che svolgete ogni singolo giorno in quest'aula. E come ha appena detto la Presidente Miele, oggi è la giornata internazionale contro l'incitamento all'odio. Non è una coincidenza, è una scelta, e credo che questo la dica lunga su ciò che questa commissione rappresenta. Un anno fa il mio predecessore Theodoros Rosopoulos era proprio qui, in questo stesso giorno, e si è rivolta a voi, e sono lieta di essere qui oggi io, perché la continuità nella lotta contro l'odio è importante. Ho dedicato gran parte della mia vita politica a questo tema, ho scritto la mia tesi di laurea magistrale in studi sui diritti umani sul discorso d'odio nel codice penale austriaco, ho ricoperto il ruolo di relatore generale sulla lotta al razzismo e all'intolleranza per l'Assemblea parlamentare, sono stata rappresentante presso l'ECRI, il Comitato Europeo contro il razzismo e l'intolleranza, e ora ricopro la carica di Presidente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. Per me non si tratta di un'agenda astratta, è proprio una questione personale, lo è stata per molti anni. L'odio è una minaccia reale che sta crescendo e quindi vorrei essere molto schietta. L'odio non sta svanendo, anzi è in aumento. E se fingiamo il contrario, non siamo onesti con le persone che rappresentiamo. Il razzismo, l'antisemitismo, l'odio contro i musulmani, l'omofobia, la xenofobia non sono relitti del passato, sono presenti nelle nostre strade, nei nostri parlamenti e sui nostri schermi. Ci sono tre fattori principali che stanno alimentando questo fenomeno. L'intolleranza, innanzitutto, che si è spostata dai margini al centro della scena e non riguarda più solo i gruppi estremisti, è entrata nel discorso politico quotidiano in tutto lo spettro politico. Il secondo fattore è che ciò che accade lontano in realtà si ripercuote qui. Su di noi le tensioni geopolitiche, conflitti, guerre, crisi non restano all'estero, si ripercuotono all'interno delle nostre società, fratturano le comunità e alimentano il sospetto. E poi infine forze esterne attori ostili, sia statali che non statali, stanno lavorando deliberatamente per dividerci. La disinformazione, la manipolazione online, l'uso del pregiudizio come arma, non si tratta di paranoie, sono fatti documentati ed è una strategia. E quindi perché cresce l'odio e perché dobbiamo riconoscere questo schema? Vorrei descrivere qualcosa che ho osservato da vicino nel corso di molti anni. L'odio non arriva tutto insieme, tutto in una volta, si insinua gradualmente, inizia con gli stereotipi piccoli, quasi casuali, un commento qui, un post lì, poi arriva la stigmatizzazione, poi la ricerca di un capro espiatorio, poi la disumanizzazione. E se lasciamo che tutto ciò passi senza contestarlo, arriva la violenza. Abbiamo già visto questo schema nella storia europea, abbiamo detto mai più, ma mai più non è una dichiarazione, una tantum, è un impegno quotidiano. L'odio di oggi non si presenta sempre con le vecchie uniformi, i razzisti di oggi non parlano di gerarchie razziali o di biologia, parlano di culture incompatibili, di minacce alla civiltà, di gruppi che presumibilmente non appartengono alle società europee. È cambiato il vocabolario, ma il danno non è cambiato. E c'è un gruppo che ne soffre in modo sproporzionato, le donne nella vita pubblica, le donne politiche, in politica, le donne che osano parlato. 2 settimane fa ero a Belgrado alla conferenza globale delle donne parlamentari e il tema era proprio abbattere le barriere degli stereotipi di genere e delle norme sociali negative. L'astio che le donne subiscono online non è solo offensivo, è intenzionale, allo scopo di zittirle. E quando metà della nostra popolazione teme di entrare nell'arena pubblica, la nostra democrazia sanguina. Vorrei anche parlare della nostra responsabilità come politici, in quanto politici. Noi che siamo seduti qui in questa sala ci troviamo in una posizione unica e francamente scomoda. Da un lato siamo noi stessi vittime di incitamento di discorso d'odio, molti di noi hanno ricevuto minacce, insulti, intimidazioni. D'altro canto ogni parola che pronunciamo contribuisce a definire ciò che è considerato normale. Ogni tweet, ogni dichiarazione, ogni momento di silenzio in cui l'odio non viene contestato. Questi sono atti politici. E se permettiamo che gli stereotipi rimangano incontrastati, anche solo con il nostro silenzio, li normalizziamo. Ma è anche vero il contrario. Quando ci esprimiamo con chiarezza e coraggio contro il pregiudizio, definiamo i limiti di ciò che è accettabile. Diamo l'esempio di come dovrebbe essere la democrazia al suo meglio. E questo non è solo un obbligo etico, è nel nostro stesso interesse, perché l'odio, se non contrastato, finirà per divorare le stesse istituzioni democratiche, prima o poi. Vorrei anche accennare a cosa sta facendo l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e cosa appunto sta effettivamente facendo. L'Assemblea ha costruito un corpus di lavori sul razzismo e l'intolleranza che non ha uguali in nessun altro forum interparlamentare. Abbiamo adottato risoluzioni forti, non come gesti politici, ma come norme vive, sostenute da maggioranze e da un quadro giuridico condiviso. È il nostro fondamento, è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Su questa base costruiamo strumenti specifici sull'antisemitismo, sul razzismo, sull'odio antimusulmano, sull'antiziganismo, ciascuno fondato su prove concrete, ciascuno che indirizza gli Stati membri verso azioni concrete. Nel 2019 l'Assemblea ha affermato chiaramente che l'incitamento e il discorso d'odio è entrato nel discorso politico mainstream, non solo dagli estremismi, ma in tutto lo spettro politico. E abbiamo esortato quindi gli Stati membri a monitorarlo, ad adottare codici di condotta ed attuare la raccomandazione di politica generale numero 15 dell'ECRI, fornendo un quadro giuridico chiaro con misure amministrative, civili e, ove necessario, anche penali. Tale raccomandazione rimane tutt'oggi rilevante, quanto lo era il giorno in cui è stata redatta. Poi c'è l'alleanza parlamentare No Hate, attualmente presieduta proprio dal vostro senatore Francesco Verducci, che è anche il nostro relatore generale sulla lotta al razzismo e all'intolleranza. Vorrei dedicare un momento proprio per ringraziare pubblicamente e sinceramente il senatore Verducci. Il suo impegno, il suo rigore, la sua dedizione sono davvero esemplari. Grazie infinitamente per il suo lavoro. Grazie. L'alleanza No Hate si riunisce regolarmente a Strasburgo, organizza conferenze nei parlamenti nazionali, anche qui in Italia, riunisce parlamentari, esperti, società civile per tradurre i valori in azioni concrete. La nostra assemblea lavora in stretta collaborazione con l'ECRI, la Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza, è composta da esperti indipendenti e fornisce analisi e relazioni sui singoli paesi di notevole profondità e di rigore, e l'ECRI ci fornisce le prove e noi in qualità di legislatori trasformiamo queste prove in priorità politiche. Questa divisione dei compiti funziona quando le diamo spazio. Un concetto che l'ECRI ha chiarito è quello di razzializzazione, ovvero il processo attraverso il quale un gruppo viene minacciato e trattato come se tutti i suoi membri condividessero determinate caratteristiche. Si tratta dello stesso meccanismo intellettuale utilizzato per giustificare la persecuzione del popolo ebraico in Europa nella prima metà del XX secolo. Presentare quindi una comunità come una razza distinta e pericolosa. E sappiamo bene dove

0: della tecnologia, del digitale. Piattaforme come TikTok e X sono diventate arene in cui il razzismo, l'omofobia e la discriminazione non sono considerati violazioni, ma sono contenuti che stimolano il coinvolgimento. Più click, più odio e più profitti. E questo non è un problema tecnico, è un problema politico. Queste piattaforme fanno scelte, sono algoritmi che non sono neutri, però sono progettati e dobbiamo chiamare i loro progettisti a rispondere a delle loro azioni. La risposta sta proprio nell'educazione. I programmi del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani sono tra i nostri strumenti più preziosi e più sottoutilizzati, purtroppo. Lo scorso anno è stato l'anno europeo dell'educazione alla cittadinanza digitale. Quella iniziativa ha dato nuovo slancio ai programmi volti a contrastare la disinformazione, il cyberbullismo e l'incitamento all'odio online. Ma l'educazione non è solo per bambini, è per tutti noi, è per gli algoritmi, è per le piattaforme, è per i politici, che a volte dimenticano che le parole hanno delle conseguenze. E quindi, cari colleghi, non stiamo combattendo questa battaglia da soli, non la stiamo combattendo senza armi. Il Consiglio d'Europa ha costruito un arsenale nel corso degli oltre 70 anni di attività, norme giuridiche, organismi di monitoraggio, reti parlamentari, programmi educativi. Ma le armi sono potenti solo quanto la volontà di usarle. Dobbiamo parlare quando gli altri tacciono, dobbiamo agire quando gli altri esitano e dobbiamo restare uniti perché l'odio cresce più rapidamente nello spazio che ci separa quando restiamo distanti. Non dobbiamo lasciare spazio a quest'odio. Questa commissione, la vostra commissione, è la prova che il Parlamento italiano prende sul serio questa questione. È il tipo di coraggio istituzionale che ispira il resto d'Europa. E non vedo l'ora di lavorare al vostro fianco come partner, da pari a pari, come persone che condividono la convinzione che valga la pena lottare per un'Europa senza odio. Grazie.
1: Grazie, grazie di cuore per le parole sincere, ma anche per la fotografia che ha fatto su quello che è l'Europa, su quello che sono i nostri partner europei e su quella che è la volontà di lavorare insieme, perché soltanto insieme, come lei diceva precedentemente, possiamo raggiungere e arginare uno dei mali di questo tempo. Credo che ci siano dei senatori, delle senatrici registrate per intervenire. Lascio volentieri la parola alla senatrice Licheri.
2: Grazie Presidente e grazie per quanto abbiamo ascoltato, tra l'altro, insomma, in un momento storico particolare il suo intervento è veramente importante e rassicurante. Tra l'altro in una giornata particolare io a breve devo raggiungere un evento che, come le dicevo, ho organizzato sul fenomeno dell'immigrazione, dove i discorsi d'odio, intorno al quale i discorsi d'odio abbondano, e io ne approfitto per chiederle una riflessione, un pensiero, forse prematuro, su ciò che è successo in Europa, su ciò che è stato approvato ieri in Europa, il nuovo regolamento sui rimpatri che, a proposito di dignità umana, di tutela dei diritti fondamentali, ora chiaro tutti dobbiamo approfondirlo, dobbiamo leggerlo per bene, però ciò che emerge è un fronte dei diritti che viene messo duramente alla prova, quindi io vorrei chiederle un suo giudizio. Ecco, grazie.
1: La parola al senatore Croatti, grazie. Raccogliamo tutte le domande. Ok, grazie.
3: Sì, la ringrazio Presidente, grazie di questo momento, questo approfondimento molto importante. Io le faccio una domanda molto semplice: cosa pensa delle limitazioni che sono state messe da alcuni paesi sull'utilizzo dei social per i minori?

0: Senatore Nicita.
1: Grazie, io mi scuso per il ritardo, ma ho visto il testo e quindi diciamo sono preparato. In un passaggio della sua relazione lei giustamente fa riferimento al fatto che anche i rappresentanti politici sono spesso oggetto di messaggi d'odio. Diciamo, io aggiungerei a questo che molto spesso i politici sono anche fautori di messaggi d'odio. E quindi dal punto di vista il vostro lavoro, il lavoro che voi fate a livello parlamentare è particolarmente utile anche per questo, il lavoro anche che fa questa commissione, cioè cercare di spingere verso una responsabilizzazione di chi fa politica dalle diverse parti e colori politici, per cercare di da una parte cambiare il linguaggio politico, dall'altra parte di non far sì che l'hate speech sia uno strumento di consenso. Ecco, e da questo punto di vista, come vede, sulla base della sua esperienza, i progressi che state facendo, gli sforzi, che cosa si può fare ancora proprio anche per responsabilizzare i politici in questo?
0: Senatrice Lopreiato.
2: Sì, grazie. Volevo ringraziare la Presidente con una relazione che mi riprometto di leggere in maniera attenta. Le parlo non solo come rappresentante dell'istituzione, ma anche come mamma, devo dire la verità, che sono estremamente preoccupata per il futuro dei nostri ragazzi. Lei prima ha fatto riferimento dei social. Ormai ha fatto riferimento in particolare a TikTok. Sono molto pragmatica in questo, sono estremamente spaventata, e lei ha parlato di un esame attento fatto a livello europeo, ha parlato di raccomandazioni mandate ai vari stati membri che chiaramente non hanno un vincolo giuridico, purtroppo, ahimè. Allora volevo sapere invece se c'era qualche paese un po' più avanti nel recepimento di questa raccomandazione, una normativa che in qualche modo lei ha conoscenza di qualche normativa già posta in essere in qualche paese europeo, che possa essere, a suo parere, essere di esempio e possa essere recepita anche nel nostro paese, o chiaramente con le limature che obbligo fare in sede parlamentare.
0: Senatrice Pirovano.
3: Sì, buongiorno, grazie Presidente. Eccomi, buongiorno. Allora, noi abbiamo avuto la fortuna ieri di ascoltare qui in audizione il direttore dell'Osservatorio Romano, che ci ha citato, fra le altre cose, dei passaggi molto importanti dell'enciclica di Papa Leone, proprio uscita poche settimane fa, proprio sul tema dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Io le faccio una domanda molto diretta. Che cosa pensa del fatto che le massime istituzioni degli stati e anche istituzioni di carattere internazionale, quindi dal più piccolo comune fino ad arrivare all'ONU, passando per tutti i governi, il Consiglio d'Europa, con tutte le varie ramificazioni territoriali, abbiano di fatto, probabilmente senza rendersene conto, avallato il sistema dei social network, che è un sistema che poggia su piattaforme private che hanno come finalità principale il profitto, utilizzando i dati e, riprendendo anche le parole del direttore dell'osservatorio di ieri, utilizzando il tempo dei cittadini, e che diventano quasi, come ha scritto proprio Papa Leone nell'enciclica, dei nuovi schiavi che vengono utilizzati per creare profitto. Ovviamente sto semplificando dei concetti molto più dettagliati che sono stati poi sviscerati dal Papa. Però come non pensa che forse qualcosa sia sfuggito di mano a un certo punto, e tutti, anche le massime istituzioni, non si siano rese conto che, aprendo ognuna una pagina sui social, che sia io facevo il sindaco, insomma, utilizzavo i social per comunicare con i cittadini, lo fa il Senato, lo fanno i ministeri a fin di bene, ovviamente, per dare informazioni, ma utilizzando una piattaforma privata che basa tutto sugli algoritmi e sul profitto, che sono le stesse poi che vengono utilizzate anche dai pazzi o dai delinquenti. Quindi il fatto che questa cosa sia stata fatta con così leggerezza non ha portato poi un po' anche a una confusione una confusione da parte dei cittadini che ritengono questo strumento assolutamente sicuro, lecito e a fin di bene. Grazie.
0: Senatore Malan.
4: Sì, grazie Presidente. Ringrazio Presidente Beyer per la sua presenza, per la sua relazione. Io ho trovato molto estremamente condivisibile quanto lei sottolinea in grassetto alla fine della relazione. Dice: noi dobbiamo parlare quando gli altri tacciono, dobbiamo agire mentre gli altri esitano. Questo è molto giusto. Come dall'altra parte, ed è più che giusto questo, che ci sia un confronto tra idee, che si vada contro ciò che si ritengono degli stereotipi sbagliati, quali limiti vede tra il combattere discorsi di odio e la libertà di espressione, che è un fondamento basilare della nostra civiltà.
0: Grazie, lascio la parola al vicepresidente Verducci.
5: Grazie Presidente Mieli, permettete anche a me di ringraziare la Presidente Beyer per aver voluto oggi essere qui. Non era affatto scontato questo, non solo la sua presenza oggi qui, ma in particolare le parole che abbiamo appena ascoltato riferite al lavoro di questa Commissione sono di particolare importanza e sono per noi davvero un motivo di grande orgoglio che ci spinge a continuare nel nostro lavoro. In particolare voglio dire il fatto che la Presidente Beyer abbia sottolineato come ci possa essere un lavoro sinergico tra l'istituzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e questa specifica commissione che noi abbiamo voluto con forza, che ha voluto con forza la senatrice Segre, che alle 11 sarà con noi, penso sia politicamente rilevantissimo e penso che questa audizione sia davvero una delle più importanti per il nostro lavoro e anche per la relazione conclusiva che tra qualche mese dovremo approvare. Lei, Presidente Beyer, sappiamo che dell'impegno contro tutte le discriminazioni, in particolare contro i discorsi di istigazione all'odio come paradigma delle discriminazioni, ha fatto una delle caratteristiche principali del suo impegno politico da sempre. È diventata tra le parlamentari più autorevoli dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa proprio da relatrice generale contro il razzismo e l'intolleranza e porta questa sua esperienza all'interno della sua presidenza. Io voglio sottolineare un punto e poi le farò una domanda sui suoi lavori. Il punto che voglio sottolineare, lo ha detto lei, lo hanno fatto molti colleghi, penso sia davvero il crinale decisivo del nostro tempo, quello che rischia di mettere in crisi non solo le democrazie ma anche le organizzazioni multilaterali come appunto il Consiglio d'Europa, ovvero il fatto che oggi sempre di più ci sia una concentrazione gigantesca di potere economico, comunicativo e quindi politico, potere sulle vite di ognuno di noi, da parte di privati avulsi da qualunque controllo democratico. Questo tema porta con sé la necessità di una regolamentazione. Io penso che la necessità di regolamentazione in questo senso non sia in contrapposizione con la libertà di espressione, ma sia invece una condizione necessaria per garantirla. Su questo c'è anche una contrapposizione, una dialettica molto forte tra le posizioni dell'attuale amministrazione statunitense, Trump, pensa alle parole del vicepresidente Vance a Monaco, e invece i tentativi legislativi e regolatori portati avanti in Europa. Ecco, su questo terreno, che immagino lei ritenga decisivo, lei ha parlato molto di educazione, ma l'educazione è un presupposto per dare più efficacia alla regolamentazione. Su questo terreno, come lei interpreta il suo mandato, se lei pensa che nel suo mandato l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa possa spingere l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, tutti i parlamenti che fanno parte del Consiglio d'Europa affinché questo tema della regolamentazione, della trasparenza, delle piattaforme, degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale come bene pubblico e non come gestione privata sia al centro dell'agenda politica, quali sono nel suo mandato gli strumenti più efficaci. Grazie ancora Presidente per la sua presenza.
0: Grazie, le lascio la parola Presidente Bayer per rispondere ai vari commissari, grazie.
6: Thank you very much, we'll do my best.
7: Grazie infinite. Inizierei dalla domanda sulla migrazione, sui rimpatri, perché spesso il tema della migrazione viene affrontato viene contrastato con discorsi d'odio ed è un problema. Ricordiamo che c'è stata una lettera firmata da 9 capi di Stato, incluso il vostro e il mio, austriaco, che dichiarava che la Convenzione europea sui diritti umani veniva interpretata in modo troppo ampio e non bloccava il flusso migratorio con pene abbastanza severe. L'anno scorso c'è stata anche una conferenza dei ministri del Consiglio d'Europa, una dichiarazione di Chisinau adottata all'unanimità, e questa dichiarazione dichiara chiaramente che questi 2 articoli della Convenzione che riguardavano appunto la prevenzione della tortura e il diritto a una vita privata non sono articoli che possono essere interpretati diversamente. Tutti abbiamo gli stessi diritti, tutti siamo e dobbiamo essere considerati ugualmente, ma diceva anche che ogni Stato decide chi può entrare e chi deve uscire e quindi anche può decidere ogni Stato autonomamente chi espellere. Chiaramente però in molti casi questo non è un problema. Ma se guardiamo ai dati e guardiamo alcune decisioni della Corte europea, negli ultimi 10 anni 0,07 dei casi presentati alla Corte europea erano casi che riguardavano la migrazione e di questo 0,07%, 0,0 e non ricordo il numero, in questi pochissimi casi gli stati sono stati condannati, quindi parliamo di numeri infinitesimali. Direi che è stata quasi una lettera populista per fomentare, alimentare politiche interne, e io quindi sono lieta che questa dichiarazione di Chisinau sia stata firmata. È una convenzione che risale a 76 anni fa e 76 anni fa nessuno considerava che i fenomeni che dobbiamo affrontare oggi sarebbero esistiti, non si pensava minimamente che avremmo ancora dibattuto sulla tortura. Quindi è molto importante, questa dichiarazione è molto importante. C'è stata poi una domanda sui limiti imposti per l'uso dei social media in alcuni paesi, l'uso da parte di minori di social media. L'unico paese che l'ha realmente implementato finora è l'Australia. Ed è stata annunciata dal Regno Unito, infatti, recentemente. Forse dovrebbe entrare in vigore all'inizio del prossimo anno nel Regno Unito. E mi baso su quello che so e conosco della situazione in Australia. Molti giovani leggono di più, hanno più stimoli sociali, e la domanda che anche io faccio al mio governo austriaco è: come possiamo controllare questo fenomeno di crearsi un'identità online che però chiaramente non è reale? Come possiamo controllarlo, questo problema? Non è facile, chiaramente. Tutti gli strumenti digitali, elettronici e i social media utilizzano anche l'intelligenza artificiale, che è sempre più accessibile ai giovani, con conseguenze catastrofiche. Lo vediamo nei giovani, ma non solo giovani, anche persone adulte, più grandi, che hanno una persona, diciamo, chiamiamola persona tra virgolette, con le quali interagiscono online. C'è stato il caso di un giovane sedicenne, adolescente, quindi, che interagiva, aveva rapporti con l'intelligenza artificiale, parlava dei suoi problemi e non sapeva come uscirne dai, purtroppo, tanti problemi che doveva affrontare. L'intelligenza artificiale gli ha suggerito di suicidarsi, ed è un approccio che dobbiamo bloccare, dobbiamo gestirlo, questo fenomeno, perché i social media non sono isolati e sono parte della nostra società. Usano narrative che chiaramente si riflettono sulla realtà, non solo nel mondo digitale, ma nel mondo reale. Non basta vietare i social media, questo non risolve il problema. Dobbiamo avere una strategia ben studiata, ben pensata. Ha seguito una domanda sui target, diciamo i politici vittime di discorsi d'odio, e io ho studiato appunto proprio questo argomento, e uno dei temi principali si ricollegava a un caso di un 17enne messicano, se non ricordo male, che disegnava i graffiti che ritraevano dei videogame, ma era presentato talmente bene che solo in un caso c'è stata una condanna politica dei politici. Quindi questo è stato un caso che ricordo e che dobbiamo considerare, mentre, ricollegandomi sempre alla mia tesi magistrale, ricordo che tutti i politici devono firmare un codice etico, un codice di condotta che vieta l'uso di discorso d'odio per ottenere voti. Non c'è una scienza dietro questo fenomeno, ma è uno strumento, questo, che potrebbe essere sfruttato e utilizzato di più. Sulla questione dei minori, TikTok e quello che abbiamo detto sull'enciclica di Papa Leone, a partire da settembre 2024 è entrata in vigore la prima convenzione quadro sull'intelligenza artificiale e di come rientra nell'intero ciclo di vita, quando e come viene creato l'intelligenza artificiale, che algoritmi utilizza, chi osserva come viene utilizzata questa tecnologia, quindi tutto il ciclo di vita dell'intelligenza artificiale e di come rispetta i diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia. Purtroppo, fino ad ora, solo l'Unione Europea ha ratificato questa convenzione quadro, perché è molto complessa, non è solo una questione tecnica che vieta questo e quest'altro. Dobbiamo sviluppare dei principi che poi devono essere implementate tramite leggi. Spero che a breve avremo dei buoni esempi che potremo diffondere, spero nei Paesi Bassi, ad esempio. Possiamo imparare molto da alcuni paesi, alcuni parlamenti che già utilizzano alcuni strumenti molto utili. E Papa Leone ha ragione quando dice che siamo schiavi di queste tecnologie e sono completamente fuori controllo. È vero, perché ci sono numerosi casi di persone che sono vittime e prese di mira dai discorsi d'odio, e si fa una sorta di reclamo online a queste piattaforme. Bisogna sempre interloquire con la sede centrale, che è molto complesso, perché ad esempio negli Stati Uniti c'è il quinto emendamento sulla libertà di espressione, e diventa tutto molto tecnico e complicato, e quindi le piattaforme non sono più sicure. Ha ragione quando dice che le piattaforme non sono sicure. I dati che vengono forniti, e quando clicchiamo, quando diamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali, perché questo ha delle conseguenze reali. C'era una domanda sul bilanciamento, l'equilibrio tra limiti e libertà di espressione, che è una questione molto delicata. È difficile trovare questo equilibrio, non possiamo e non dobbiamo limitare la libertà di espressione, libertà di parola, ma ciò che possiamo fare è dire che quando danneggiamo i diritti degli altri, questo è il limite che non va superato. Questo è l'equilibrio, ecco, che dobbiamo trovare. Quando due diritti fondamentali sono in contrasto, dobbiamo tenere in considerazione che c'è un equilibrio che va trovato, e non è facile da fare. Ci sono tante pubblicazioni anche di ECRI proprio su questo limite e come potremmo definirlo, perché, ripeto, non è una cosa semplice da fare. E Francesco parlava di istituzioni e sinergie, lavorare in sinergia. Le istituzioni sono importantissime, le nostre vite in quanto parlamentari sono limitate, sì, perché la nostra vita ha un limite, ma anche perché abbiamo una memoria istituzionale che ci guida, perché dobbiamo creare una cultura istituzionale per contrastare proprio questo fenomeno d'odio, di discorso d'odio. Hai anche ragione quando parlavamo del parallelismo tra il potere della legge e la legge del potere, dei potenti. Anche qui, come per la questione geopolitica del multilateralismo, si ricollega tutto al nostro ruolo di politici. Per quanto riguarda il mio mandato, io cerco di concentrarmi sull'istruzione. Abbiamo lavorato molto e abbiamo visto che ci sono prove, ci sono tantissime informazioni online, ma anche offline. Alcune informazioni sono anche molto difficili da reperire e da individuare. E parte del mio lavoro è proprio aiutare a individuare questi dati, queste informazioni, ma parte del mio ruolo, chiaramente io non posso obbligare nessuno stato a fare nulla, ma ciò che posso fare è sviluppare una serie di documenti che si ricollegano alle convenzioni quadro, alla giurisprudenza, così che quando uno Stato ratifica questa convenzione, allora devono implementare tutta una serie di strumenti che chiaramente accelera la risposta a questi fenomeni. Ecco, e quindi se posso fare io una domanda a voi, cosa ha stimolato la creazione di questa commissione e come funziona? Siete soddisfatti del lavoro che svolge? Potreste lavorare di più, ancora più ore del tempo chiaramente che già dedicate a questa commissione per diffondere ancora di più questo messaggio così importante?
0: Ho un compito importante perché mi sento di dover rappresentare, però guardi, posso dirle che in questa commissione si lavora quasi sempre ad unanimità. La cosa che mi dà maggiore soddisfazione e penso di poter interpretare è che quando si entra in questa commissione non si rappresenta un partito politico, ma no, nel senso che comunque su alcune cose siamo molto molto uniti e si lavora, io per quel che mi riguarda almeno, poi magari può sentire anche gli altri, il clima è ottimale, si lavora molto bene, ovviamente abbiamo ognuno di noi tante commissioni, quindi abbiamo tra le 5, le 6, le 7 commissioni a senatore. Quando è stata istituita questa commissione io non c'ero perché è stata istituita precedentemente, quindi magari sulla nascita credo che il senatore Verducci può darle dei particolari maggiori, ma il faro che abbiamo comunque la presidente Segre ci guida in quello che è un ambito molto anche difficile, perché si fa presto a dire combattiamo l'odio, ma bisogna cercare di trovare gli strumenti adeguati. Poi mi rifaccio a quelle che sono le parole degli altri, se vogliono intervenire al riguardo, magari, non so.
5: Grazie, solo per dire, adesso la presidente Bayer ci ha un po' sorpreso, diciamo ribaltando i ruoli, però mi pare molto efficace che l'abbia voluto fare anche proprio per sondare la qualità di questo nostro rapporto. Questa commissione, come diceva la collega presidente Mieli, nasce nella scorsa legislatura su fortissimo impulso della senatrice Liliana Segre, e per noi il fatto che la senatrice Segre abbia dato la disponibilità a fare anche la presidente di questa commissione rappresenta naturalmente un valore aggiunto incommensurabile dal punto di vista politico, dal punto di vista simbolico. Alla fine di ogni legislatura noi abbiamo il dovere di approvare una relazione conclusiva, lo abbiamo fatto nella passata legislatura, lo sanno alcuni colleghi che qui sono presenti, la senatrice Pirovano, il senatore Malan che c'erano anche nella scorsa legislatura, lo faremo anche questa volta. La parte principale di quelle conclusioni nella scorsa legislatura erano rivolte al Parlamento italiano e anche un po' a tutti i parlamenti del panorama europeo, perché questa commissione è sicuramente un unicum da questo punto di vista, nella richiesta che venisse affrontato il tema di avere all'interno del nostro ordinamento una definizione normativa di hate speech, di istigazione all'odio, in modo che sia molto più facile poter riconoscere questi fenomeni. Da quel 2022 ad oggi la situazione è diventata molto molto molto più drammatica. In quella relazione parlavamo anche di come la guerra, che all'epoca era già in Europa per il conflitto, per l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, sia il principale motore di odio e di discriminazione. Oggi la guerra è ovunque, nel frattempo anche il tema delle piattaforme è diventato molto più drammatico, e quindi le cose che abbiamo affrontato con lei, in realtà, mi sento di dire, sono la traccia anche del lavoro che stiamo cercando di seguire. Certamente possiamo fare di più, ma faremo in modo di consegnare al Parlamento una relazione, come diceva la Presidente Mieli, che sia all'unanimità, in modo che tutto il Parlamento, senza distinzioni tra partiti, possa su questi temi fondamentali per la democrazia arrivare anche a un avanzamento legislativo. Grazie.
0: Io la ringrazio davvero tanto, si consideri benvenuta quando vuole in questa commissione o per future collaborazioni. Le auguro, so che dopo farete una conferenza stampa, mi dispiace non poter partecipare perché abbiamo i lavori d'aula, ma recupererò il materiale, e grazie davvero molto per la sua presenza.
6: Thank you very much for having me, and I would be very happy if you could share.
8: Grazie a voi per avermi invitata, e sarei molto felice di ricevere una copia della vostra relazione e felice di cooperare, collaborare in qualsiasi maniera. Grazie.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: È ripresa l'aula del Senato e riparte con il question time con i ministri Nordio e Pichetto Fratin. Buon ascolto.
1: Al 31 maggio del 2026 sono stati individuati nel numero di 64.751 le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di posti regolarmente censiti pari a 51.265. Questa sproporzione rispetto ai posti sicuramente è dovuta a tutte le norme che voi avete fatto in questi anni, che hanno aumentato in dismisura le pene detentive, ma anche al fallimento del suo piano carceri, che risale al 22 luglio scorso, perché in tale data i posti regolarmente censiti erano di 51.300, quindi ce ne mancano già 35. Su 73 istituti penitenziari il tasso di sovraffollamento è del 150%, in 8 oltre 200%. Il 16 giugno scorso addirittura il Tribunale di Firenze è giunto a realizzare una misura straordinaria per il nostro paese, cioè sequestrare 6 sezioni del carcere penitenziario maschile di Solicciano per le misure di scarsa igiene presenti in quel luogo. Ecco, vede, adesso arriva l'estate e il sovraffollamento è indice di particolare barbarie, perché è un carcere che è già caldo. Il sovraffollamento delle stanze determina, uno, che non ci siano spazi dove le persone possono agilmente fare attività di recupero, attività sportive, attività di lettura, e questo rende pericoloso non soltanto la vita dei detenuti, infatti sono in aumento i suicidi, ma anche per chi ci lavora. Pensiamo alla polizia penitenziaria, che si trova a fronteggiare spesso delle situazioni di pericolo proprio dovuto al sovraffollamento. Ecco, quindi noi le chiediamo che misure intende adottare per superare questo stato di emergenza cronico che rende le nostre carceri non soltanto insicure ma anche inutili.
2: Grazie senatrice Fregolent. Il ministro della giustizia onorevole Nordio risponde all'interrogazione illustrata.
3: Grazie presidente, grazie senatrice. Beh, innanzitutto non è vero che i suicidi siano aumentati, benché questo fenomeno dolorosissimo sia sempre presente alla nostra attenzione. La percentuale rispetto all'anno scorso è stata invertita, non che sia una buona notizia, nel senso che ogni suicidio è un fallimento dello Stato, ma certamente a questa inversione di trend dimostra che le nostre operazioni di prevenzione cominciano a essere efficaci. Per quanto riguarda l'aumento della popolazione carceraria, anche qui mi permetto di dire che non dipendono da una produzione normativa eccessiva fatta da noi. Il primo decreto sul quale si è puntata la critica delle opposizioni, quello del rave party, non soltanto non ha portato in prigione nessuna persona, ma addirittura ha impedito questo fenomeno criminoso, che invece avrebbe rischiato ulteriori arresti. Per quanto riguarda sempre la detenzione, teniamo conto che non si entra in prigione per azione del governo, ma perché si è commesso un reato e perché la magistratura, nella sua autonomia e indipendenza, ha ritenuto che sia nel momento della carcerazione preventiva sia nel momento della irrogazione della pena fosse necessario arrivare alla custodia cautelare in carcere. Per quanto però riguarda quello che abbiamo fatto e stiamo cercando di fare, ricordo soprattutto l'agevolazione dell'accesso di detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche e alle strutture private. Sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario del 25 e altri 5 milioni per il 26. Abbiamo rafforzato gli organici e potenziato i servizi sanitari, ma soprattutto abbiamo individuato quegli elementi che sono 2 o 3 mila circa, che avrebbero diritto alla detenzione domiciliare ma che non possono accedervi per mancanza di domicilio. Quello che abbiamo fatto di recente, cioè individuare le comunità o comunque quegli organismi presso i quali queste persone possono essere detenute, è già un primo passo verso la deflazione del sovraffollamento. Ma un passo ancora più importante è quello che è in discussione in Parlamento, cioè la detenzione differenziata dei tossicodipendenti, che in buona parte sono più ammalati da curare che non criminali da punire, e qui parliamo di numeri molto importanti, sono circa 10.000, che possono e devono, secondo me, attraverso l'opera della magistratura di sorveglianza, essere detenuti in strutture protette ma al di fuori della situazione carceraria. E sotto questo profilo anche qui abbiamo individuato e stiamo facendo dei contratti con delle varie istituzioni. Per quanto riguarda Sollicciano, siamo intervenuti anche qui, ci rendiamo conto che è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni. Sicuramente il piano carceri, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. E comunque sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali e si riserva di valutare eventuali impugnazioni.
2: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Scalfarotto.
4: Signor Ministro, quando un magistrato della Repubblica è costretto a sequestrare un carcere, non è un atto di protesta, è lo Stato che si ribella giustamente a se stesso davanti a una situazione insostenibile, che è una situazione di barbarie. Tutti noi in questi giorni stiamo soffrendo la calura di questa estate incipiente. Immagini che cosa significa essere chiusi dentro un carcere quando la capienza è la metà delle persone che sono lì, come succede in carceri importanti come per esempio il carcere di San Vittore a Milano. E tutto quello che state facendo, signor Ministro, non basta. Fa specie essere qui a fare la contabilità dei morti, ma soprattutto fa specie sentirle dire che la colpa, se le carceri sono così piene, non è del governo. Noi l'abbiamo conosciuta come un sincero garantista, ma lei ha messo la sua firma sotto una legislatura intera nella quale le uniche riforme fatte sono state l'aumento dei reati e delle pene. Guardi, noi non pensiamo che chi delinque non debba andare in carcere, ma quando voi fate provvedimenti come il decreto Caivano, in cui anche atti di piccolissimo spaccio vengono colpiti con la galera, col carcere, non si può dare la colpa ai magistrati che applicano la legge che ha firmato lei, signor Ministro. Quelle persone non dovrebbero essere in carcere, lo ha detto anche lei, lo ha detto il sottosegretario Mantovano nella nostra commissione giustizia, illustrando quel provvedimento sulle persone che appunto non dovrebbero essere in carcere, i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti, che lei ha citato nel numero di 10.000, ma se sono 500 quelli che andranno in comunità, sono tanti. E la domanda che viene da fare è: se sono persone da curare, perché le mandate prima in carcere? Non potreste mandarle direttamente in comunità dove dovrebbero stare? Signor Ministro, l'articolo 27 non funziona a corrente alternata. Recuperare i criminali o le persone che hanno di forme di disagio o di marginalità è nell'interesse del Paese, e come al solito questo governo non fa l'interesse del Paese.
2: Grazie senatore Scalfarotto. Il senatore Zanettin illustra l'interrogazione numero 2665 concernente la revisione della normativa in tema di riparazione degli errori giudiziari. Prego senatore.
5: La ringrazio Presidente. Ministro Nordio, Forza Italia non ha dimenticato i 13 milioni di cittadini italiani che hanno votato sì al recente referendum sulla giustizia e che ci chiedono di intervenire su un tema molto importante, che è quello della responsabilità dei magistrati, la responsabilità dello Stato nei confronti dell'ingiusta detenzione. La campagna elettorale ha messo in evidenza tanti casi di mala giustizia, tanti situazioni in cui cittadini, famiglie sono state rovinate a seguito di procedimenti giudiziari che poi sono andati nel nulla. Questi cittadini non hanno trovato nessun ristoro. C'è stato un referendum, anche quello dell'87, su cui si votò sulla responsabilità civile dei magistrati, che è stato tradito dal punto di vista politico, tant'è che negli ultimi 15 anni solo in 15 casi si è ottenuto l'applicazione di quella legge. Lei, 3 giorni fa, Ministro, ha fatto delle dichiarazioni che a me sono molto piaciute e hanno dato anche lo spunto per fare questo question time, cioè è intervenuto al TG3 e ha detto: stiamo trovando una soluzione che mira al risarcimento delle vittime, e su questo siamo d'accordo anche col partito nel quale milito. Per me, lei dice, le vittime anche degli agioni giudiziari vanno risarcite anche nelle spese legali che hanno subito, poi aggiunge, ma non toccando il portafoglio del magistrato. E anche su questo io sono d'accordo, perché io conosco, come lei, tutti ricordano la mia esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura, quel mondo, e credo che la sua posizione sia molto equilibrata e io la condivido. Le lancio dei suggerimenti. Dove possiamo lavorare? Possiamo lavorare sulla responsabilità dello Stato nei confronti delle vittime di mala giustizia, che oggi manca perché abbiamo detto 15 casi in 15 anni. Dobbiamo lavorare sulla identificazione dei presupposti. Quando noi oggi escludiamo dolo e colpa grave, sappiamo che quella colpa grave oggi ha, nell'accezione giurisprudenziale, una interpretazione molto restrittiva. Sappiamo che allo stato della normativa attuale non dà mai diritto a risarcimento la valutazione su quelle che sono le prove o il fatto. Anche su questo ambito io credo possiamo lavorare insieme. Allora, la domanda che io le formulo a nome dell'intera Forza Italia, perché su questo il tema della giustizia, della mala giustizia, della tutela del cittadino nei confronti dello Stato è un concetto liberale del quale Forza Italia, come dire, è presente nel suo DNA più profondo. E allora io le chiedo, appunto, come state lavorando, Ministro? Qual è la proposta che lei ha, così dire, molto semplicemente abbozzato in questa intervista a TG3, che noi, ripeto, abbiamo apprezzato, e soprattutto quali possono essere i tempi?
2: Grazie, Senatore Zanettin. Il Ministro della Giustizia, Onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
3: Grazie. Allora, su quali possono essere i tempi, ovviamente non mi posso pronunciare, perché diciamo che dovrebbero essere iniziative governative più che ministeriali. Posso però riassumere come la penso io e come vorrei che riuscissimo in questo anno che ci resta della magistratura a intervenire. Responsabilità civile dei magistrati e risarcimento del danno delle vittime sono questioni differenti. La prima, che riguarda, diciamo, la sanzione pecuniaria al magistrato che sbaglia con dolo o colpa grave, è, come ho ripetuto varie volte, inutile, perché il magistrato è assicurato e quindi non ha un effetto né sanzionatorio, né preventivo, né intimidatorio. Il magistrato inetto, il magistrato inadeguato, il magistrato infedele non va sanzionato nel portafoglio con una sanzione platonica che non riguarda lui ma l'assicurazione, ma va sanzionato sulla carriera e sulla promozione ed eventualmente nel giudizio disciplinare. Sapete bene quale fosse il nostro orientamento nel referendum proprio sulla ricostituzione della sezione disciplinare. È andata come è andata, ma noi non per questo ci arrendiamo. Riteniamo che il magistrato debba essere sanzionato sempre nell'autonomia e nell'indipendenza della magistratura, soprattutto in due momenti: quando si dimostra che non conosce le carte, cioè non conosce il processo, e quando si dimostra che non conosce le leggi, cioè non si è aggiornato. Poi, per il resto, tenuto conto che l'attività del giudicare è un'attività estremamente difficile, non è ipotizzabile una generalizzata responsabilità pecuniaria di un magistrato. Pensiamo che la Corte d'Assise, che ti può mandare all'ergastolo magari con un clamoroso errore giudiziario, è composta in maggioranza da giudici popolari contro i quali troverei metafisico iniziare un'azione risarcitoria. Detto questo, invece, altro problema è quello del risarcimento delle vittime, e qui sì siamo sempre stati in sintonia e d'accordo. Io spero di poter arrivare al più presto a un provvedimento che sia concretamente utile. Il risarcimento delle vittime non significa soltanto un risarcimento per l'ingiusta detenzione, che già avviene anche se in misura inadeguata, e cercheremo un domani di adeguarla a quello che è veramente il pretium doloris di questa detenzione, ma significa soprattutto rimborsare tutti quei danni materiali e immateriali che la persona ha subito, a cominciare dalle spese legali. Ecco, io ho sempre trovato irragionevole che lo Stato non risponda direttamente nei casi di assoluzione, soprattutto quando l'assoluzione avviene con formula piena, fatto non sussiste, non aver commesso il fatto, ecco, anche per il ristoro delle spese legali, che, come sappiamo, tante volte costituiscono una sorta di rovina per una... Soltanto, posso dire, e ho finito, soltanto, come tutti sanno, la fotocopia o degli atti processuali con il pagamento di una tassa per ogni foglio può essere superiore a 1 milione di euro, vista l'entità di oggi di fogli che costituiscono un procedimento. Quindi sotto questo profilo io posso assicurarle che accentreremo la nostra attenzione.
2: Grazie Ministro Nordio. Interviene in replica il Senatore Zanettin.
5: Grazie Presidente. Ministro Nordio, io mi dichiaro parzialmente soddisfatto di quello che lei dice sul fatto, diciamo di merito, con totale condivisione. L'aspetto che mi lascia un po' più scettico è i tempi, cioè noi abbiamo, lei ha ricordato, uno scorcio di legislatura finale e dobbiamo cercare di portare a terra questi provvedimenti. E quindi sarebbe troppo banale dire passare dalle parole ai fatti. Ricordo che esistono anche degli altri provvedimenti, io ne ricordo, cito uno fra tutti, che è il sequestro dello smartphone, su cui sia lei ci sia io porto la mia prima firma, ci siamo impegnati, è passato qui al Senato oltre 2 anni fa, tra l'altro anche con l'astensione del Partito Democratico, senza uno scontro, come dire, all'arma bianca, ed è ancora in attesa di concludere l'iter. Quindi io credo che Ministro, in questo momento il timing, al di là del merito di quelli che sono i provvedimenti, sia assolutamente essenziale, perché troppo tempo, secondo me, è stato forse dedicato alla campagna referendaria prima, e invece dobbiamo ricordare anche che esistono i provvedimenti, ripeto, lo smartphone, la prescrizione e tanti altri che sono in itinere qui al Senato e anche alla Camera. Grazie Presidente.
2: Grazie Senatore Zanettin. Il Senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2667 concernente un grave episodio di violenza tra detenuti nel carcere minorile di Torino. Prego.
6: Grazie Presidente. L'interrogazione che oggi noi sottoponiamo alla sua attenzione, signor Ministro, prende spunto da una vicenda particolarmente grave che è avvenuta all'interno dell'Istituto Penale per i minorenni, il Ferrante a Porti di Torino, dove, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, un ragazzo di appena 15 anni sarebbe stato vittima di torture e violenze protratte per diversi giorni da parte di 2 coetanei detenuti nella sua stessa stanza. Si tratta di fatti che, se confermati, destano profonda preoccupazione e impongono una riflessione seria sulle condizioni del sistema penitenziario minorile e più in generale sulla capacità delle strutture detentive di garantire sicurezza, tutela della persona, percorsi autentici di recupero. Questo episodio si inserisce in un contesto già molto complesso, segnato dal crescente sovraffollamento degli istituti penitenziari, dalla presenza sempre più significativa di giovani detenuti con fragilità sociali e personale, dalla necessità di rafforzare gli strumenti educativi e rieducativi previsti dal nostro ordinamento. Io desidero intanto in questa sede sottolineare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria, donne e uomini che operano con assoluta professionalità, senso dello Stato, spirito di servizio, in condizioni spesso difficili, garantendo sicurezza, legalità e ordine all'interno degli istituti. Il loro ruolo deve essere sempre più valorizzato attraverso adeguati organici, formazione, strumenti operativi e naturalmente il riconoscimento professionale. Analogo riconoscimento va a tutto il personale che lavora nelle nostre carceri, perché dai funzionari giuridico-pedagogici agli educatori, gli psicologi, gli operatori sanitari e amministrativi sono tutte figure indispensabili. E per queste ragioni che noi chiediamo al Governo di riferire attraverso di lei quali informazioni siano disponibili su questi fatti accaduti presso il Ferrante a Porti e quali iniziative intendete adottare per il comparto minorile, con particolare riferimento al numero degli agenti della Polizia Penitenziaria, al rafforzamento dei funzionari, all'ampliamento della riqualificazione degli spazi detentivi, alle prospettive future delle comunità socio-rieducative ad alta intensità terapeutica. Grazie Presidente.
2: Grazie Senatore Bergesio. Il Ministro della Giustizia, Onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
3: Grazie Presidente, grazie Senatore, sulla specifica vicenda in effetti siamo costantemente aggiornati attraverso le competenti articolazioni e allo stato attuale il procedimento penale a carico di 3 minori che sono compagni di cella della vittima si trova nella fase delle indagini preliminari con una sottoposizione a misura cautelare dei presunti colpevoli. Quindi in questo caso lasciamo la parola alla magistratura. Nello specifico però, consapevoli come siamo della straordinaria criticità in cui versano un po' tutte le strutture europee per quanto riguarda l'aumento della delinquenza minorile, rispondiamo con i numeri. Sono stati rafforzati gli organici, ampliati gli spazi detentivi, avviate comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica e sono state potenziate le attività trattamentali, soprattutto quelle educative e formative. Arriviamo allora ai numeri. In pochi mesi, dalla fine del 25 all'inizio del 26, sono stati aperti 3 nuovi istituti penali per minorenni. L'Aquila con 28 posti, Lecce con 12, con un ampliamento previsto per altri 15 nel 2026 e poi il nuovissimo IPM di Rovigo con 30 posti detentivi. Parallelamente abbiamo investito, e questo è molto importante, sulle comunità sociosanitarie ad alta integrazione.

0: nazionale. Anche qui do i numeri: dal 2022 il comparto funzioni centrali ha registrato 1.491 assunzioni, di cui 428 funzionari pedagogici. La polizia penitenziaria, alla quale pure va, come lei ha detto, il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine, ha visto l'aumento della dotazione organica da 1.390 a 1.613 unità, è un aumento di circa il 20%, con una copertura che ormai è prossima alla totalità del fabbisogno. A ciò si accompagna un forte investimento nella formazione specialistica del personale, che è essenziale per garantire una realtà minorile sempre più complessa. Per quanto riguarda l'attività trattamentale, l'amministrazione ha esteso collaborazione con scuole, con enti locali, con il terzo settore, con l'università, con le associazioni sportive e vorrei dire da ultimo anche con l'aspetto artistico. Forse avrete visto, è stato dato un certo risalto sulla stampa, quel miracolo che abbiamo fatto a Isida, dove abbiamo addirittura stiamo ristrutturando il teatro di De Filippo con l'aiuto dei minori, che stanno dando un grande apporto non soltanto lavorativo ma anche umano, spirituale, emotivo, nella ottica di un reinserimento sociale.
1: Grazie Ministro. Interviene a replica il senatore Bergesio.
2: Grazie signor Ministro, io la ringrazio per la sua risposta e per aver illustrato le numerose iniziative che il Governo ha messo in campo per rafforzare il sistema penitenziario minorile e più in generale l'intero comparto. Prendiamo atto con favore degli interventi che sono stati realizzati e di quelli programmati, così come all'attenzione riservata al potenziamento degli organici della Polizia Penitenziaria, al miglioramento delle strutture, al rafforzamento dei percorsi educativi e trattamentali. Tuttavia, proprio i fatti che hanno dato origine a questa interrogazione ci ricordano come sia necessario mantenere alta l'attenzione su una materia estremamente delicata, che coinvolge non soltanto la sicurezza degli istituti ma soprattutto il futuro di tanti giovani. Quando parliamo di minori che hanno commesso reati, parliamo certamente di responsabilità e rispetto delle regole, ma parliamo anche di ragazzi che non devono essere abbandonati al proprio destino. Lo Stato ha il dovere di garantire la sicurezza, ma anche il compito di offrire opportunità concrete di recupero. Per questo riteniamo fondamentale continuare a investire nelle professionalità che operano ogni giorno all'interno degli istituti penali minorili, dalla polizia penitenziaria che svolge un lavoro prezioso e complesso, ai funzionari pedagogici, gli educatori, gli psicologi e tutto il personale che contribuisce a quello che è il percorso educativo dei giovani detenuti. La vera sfida non è soltanto custodire questi ragazzi, ma come sta cercando di fare il suo ministero e il governo, di accompagnarli verso un cambiamento reale. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché il periodo della detenzione rappresenti veramente un'occasione di recupero e non l'inizio di una carriera criminale. Per questo le chiedo di proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa, mantenendo costante l'impegno del Governo su un tema che riguarda la sicurezza e soprattutto che riguarda anche gli edifici, perché anche io credo che gli istituti penitenziari sono edifici che vanno curati, da quello che sono gli aspetti relativi all'edilizia ma anche all'organizzazione, alla pulizia eccetera, perché diventa sempre più importante questo aspetto per la vivibilità di tutti coloro, sia di chi vi lavora dentro, di chi viene recluso. Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
1: Grazie senatore Bergesio. Il senatore Sensi illustra l'interrogazione numero 2668 concernente i criteri e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori nei contesti di violenza domestica.
3: Grazie Presidente, signor Ministro. Alla fine, sotto la complessità delle storie, sotto questo dedalo, ci sono le persone con le loro vite. Nel caso di Stella, la bambina di Monteverde, c'è solo una bambina, appunto, che dal 15 maggio è stata sottratta a sua madre e trasferita a casa del padre. Nel decreto disposto dal Tribunale dei Minori c'è il divieto per la donna, sua madre, di avvicinarsi alla figlia per un anno. Uscita da scuola quel giorno, Stella, invece di tornare a casa sua dalla sua mamma, viene prelevata e portata via dal padre. Ora, proviamo, Presidente, a togliere tutto il rumore intorno, tutto questo buio, dei processi, delle denunce, delle decisioni, delle passioni. Proviamo ad ascoltare, a sentire l'unica voce che siamo chiamati a intendere, come sotto le macerie di un terremoto, la voce di Stella. Quello è l'unico esile filo che ci può portare.

0: stare da lei. Al centro di questa decisione non ci sono fatti e comportamenti, certo che ci sono, ma non è questo il punto. Al centro del fatto che Stella venga sottratta alla madre c'è una teoria, anzi quella che Croce avrebbe chiamato uno pseudoconcetto, una superstizione, che tuttavia e purtroppo viene ancora tenuta in considerazione in alcuni tribunali come fosse scienza e non lo è. Si chiama PAS. Ma dietro a questo misterioso acronimo, la sindrome dell'alienazione parentale, c'è la solita vendetta contro le donne, sempre loro, no? La madre manipolatrice che plagia, la strega, funzionale magari a giustificare il rifiuto manifestato dalla bambina verso il padre. La PAS è una bufala senza alcuna base scientifica, come il corno letame, che con il suo latinorum porta via i figli alle loro madri. Sono qui, grazie a un'interrogazione della senatrice Valente, per fare domande. E per chiedere quando finirà che le persone vengono giudicate in base a superstizioni e non per quello che hanno fatto. Com'è possibile che questa paccottiglia possa ancora incidere così tanto al punto di separare una madre da sua figlia? E non sulla base di prove, di fatti, dal momento che non si può provare qualcosa che non esiste. Com'è possibile che in questo paese l'interesse superiore del bambino, di Stella, si perda in un intrigo di irresponsabilità, con ciascuno che pensa di avere fatto il suo dovere, certo, e poi il risultato è che una bambina non può vedere sua madre colpevole di essere sua madre. In Spagna, signor Ministro, proprio di recente, mi creda, non sono tra i corifei di Sanchez, il governo ha deciso di mettere fuori gioco la PAS. Nessuna relazione pubblica o privata fondata sulla sindrome di alienazione parentale potrà essere utilizzata nei procedimenti giudiziari e amministrativi e le decisioni che vi facciano riferimento potranno essere impugnate. Alla base di questa scelta c'è una verità spesso ignorata, Presidente. I bambini vanno ascoltati, sempre, anche quando sono piccoli, direi soprattutto quando sono piccoli, come Stella. Chiudo, via dal clangore della Casa del Bosco, i tifosi della famiglia, gli ultra dello Stato. C'è in quest'aula, Presidente, Ministro, qualcuno che si proponga di ascoltare Stella e non le teorie di questi stranamore, di questi Dulcamara? La ringrazio.
1: Grazie senatore Sensi. Il ministro della giustizia onorevole Nordio risponde all'interrogazione dello Strata.
2: Grazie presidente, grazie senatore. Certo, il riferimento a Dulcamara, che è un protagonista di un'opera buffa, aumenta il dolore e la lacerazione per fatti come questo, per il quale io in gran parte sono d'accordo con lei. Devo però far presente che queste sono decisioni assunte dalla magistratura nella sua piena autonomia ed indipendenza e quindi il governo in questo senso non può intervenire. Posso dire che proprio anche qui, come è accaduto nella Casa del Bosco, per queste ragioni di particolare delicatezza ho disposto immediatamente un approfondimento urgente tramite l'ispettorato, richiedendo la trasmissione di copia integrale di tutti gli atti non ancora pervenuti. La vicenda però è al vaglio dell'autorità giudiziaria e, come è già accaduto nel caso precedente, la stampa l'ha anche rilevato, anche con correttezza, il ministro non può e non deve e non vuole intervenire nel merito di queste decisioni. Se poi lei mi chiede quale sia la nostra opinione sulla cosiddetta alienazione parentale, ripeto a chiarissime lettere che non vi è alcuno spazio per questo concetto e per questa teoria che ormai è unanimemente considerata antiscientifica dalla giurisprudenza di legittimità, dal Parlamento europeo e dalle organizzazioni internazionali. Se poi infine lei mi chiede se in via normativa si possa fare qualcosa per rimediare a queste situazioni che effettivamente lacerano le nostre coscienze, non solo dell'opposizione, della maggioranza, credo di tutti, io posso anche dire che siamo assolutamente disposti a sentire e ad ascoltare e ad accogliere qualsiasi contributo che possa, anche ovviamente senza interferire e non senza dover interferire con l'opera autonoma della magistratura, porre rimedio a queste situazioni che di tanto in tanto si presentano in modo da lasciare quantomeno perplesse le persone e qualche volta anche qualcosa di più che perplesse.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Camusso.
3: Forse. Grazie Presidente, grazie Ministro. Noi siamo non del tutto soddisfatti dalla replica, dalla risposta che ci ha dato, perché capisce che lei ci dica che le preoccupazioni sono più o meno le stesse che abbiamo noi e che le condivide, rappresenta una dichiarazione in qualche modo di impotenza. Non credo che sia così, perché partirei dalla domanda che gli abbiamo fatto, cioè una parte delle cose che venivano evocate dal collega Sensi e dalla nostra interrogazione sono in realtà la non applicazione delle norme della riforma Cartabia. E io credo che il Ministero abbia dell'autorevolezza per andare a verificare l'applicazione o meno di queste norme. Così come il tema della cosiddetta sindrome d'alienazione parentale, ahimè, non è nuovo ed è con una sorta di fiume carsico che scompare e poi ricompare improvvisamente, in particolare in alcuni tribunali e in alcune selezioni. Da tempo abbiamo detto che c'è un tema che si chiama formazione, ma c'è un tema in più che sta al governo coordinare, che qual è la relazione tra i provvedimenti che vengono definiti ovviamente nell'autonomia della magistratura, lungi da noi pensare che la magistratura non debba essere autonoma, con però la struttura dei servizi sociali e il tipo di formazione che in quella struttura c'è. Magari sancendo, all'opposto di un provvedimento di legge che gira in questo momento in queste aule, sancendo che non possono mai essere commissioni tecniche che determinano e condizionano, e che invece bisogna insistere perché, applicando la riforma Cartabia, nei procedimenti sia la voce innanzitutto dei minori quella che viene ascoltata. Così magari si sancisce anche una prassi che è quella che non è la disputa tra genitori che dipende dalle sorti del bambino o della bambina, ma è il supremo interesse dei diritti di quel minore che determina le sorti e le scelte dei provvedimenti.
1: Grazie senatrice Camusso. Il senatore Rastrelli illustra l'interrogazione numero 2666 concernente lo stato di avanzamento degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia.
4: Grazie Presidente. Signor Ministro, è indubbio che il Piano Nazionale di Resilienza per la fase della ripresa abbia assegnato al settore giustizia degli obiettivi particolarmente impegnativi, sfidanti, sia in termini di riduzione della durata dei procedimenti che di abbattimento degli arretrati, ma anche di miglioramento complessivo della efficienza del sistema. E questi obiettivi sono strettamente vincolati ai target sostanziali, alle milestone, peraltro concordate con la Commissione europea, la soddisfazione dei quali, il raggiungimento dei quali non rappresenta soltanto la precondizione per l'ottenimento delle risorse finanziarie necessarie, ma anche per la tenuta e per il grande rilievo della credibilità complessiva della nazione. Negli ultimi anni, in questi 4 anni, il Ministero da lei diretto ha avviato un insieme articolato di interventi particolarmente complesso: riforma, investimenti, innovazione, questo sia in via di rafforzamento delle risorse umane, sia in termini di digitalizzazione che di innovazione organizzativa. Ed infine, ma non per ultimo, di riqualificazione degli uffici giudiziari. Allora, in questo momento in cui il piano di resilienza si avvia alla fase conclusiva, appare di particolare interesse, non per noi, ma per il Parlamento, avere un quadro complessivo, completo, compiuto, definito, di quale sia l'effettivo stato di avanzamento degli obiettivi. E quindi siamo a chiederle, ad oggi, quali siano, anche alla luce delle valutazioni effettuate in sede europea, i progressi sostanziali conseguiti, sia per quanto riguarda la durata dei procedimenti civili e penali, sia per quanto riguarda l'abbattimento degli arretrati, sia per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi del piano di resilienza, e soprattutto quali ulteriori iniziative il Governo e il Ministero da lei diretto intendano porre in essere, non soltanto per consolidare i risultati già raggiunti, ma anche e soprattutto per proseguire in questo percorso di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia. Grazie.
1: Grazie senatore Rastrelli. Il ministro della giustizia onorevole Nordio risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie presidente, grazie senatore, anche perché una volta tanto possiamo rispondere con dei numeri. Premetto che la Commissione europea nel Country Report del 3 giugno ha espresso per la prima volta dopo molti anni un giudizio ampiamente positivo nei confronti dello sforzo compiuto in questi anni in materia di giustizia. Naturalmente il nostro ringraziamento va ancora una volta anche alla magistratura che ha contribuito in modo molto efficace a questi risultati che adesso vado ad esporre. Allora, nel corso del 25 si sono registrati avanzamenti rilevanti, tra cui la digitalizzazione del processo penale di primo grado, l'adozione di misure straordinarie per accelerare i tempi della giustizia civile e la riqualificazione di oltre 289.000 metri quadrati di edifici giudiziari. Possiamo oggi affermare che il Ministero della Giustizia ha pienamente conseguito tutte le milestone e i target previsti dal piano, confermando la credibilità e la fedibilità del nostro Paese. Allora, per quanto riguarda gli ambiziosi target di efficientamento del sistema giudiziario in scadenza il prossimo 30 marzo, i dati più recenti confermano appunto questa solidità. Nel settore penale è già stato raggiunto al 31 dicembre 25 l'obiettivo relativo alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, con una contrazione del 31,5%, addirittura superiore al target previsto del 25%. Nel settore civile sono stati sostanzialmente centrati i due obiettivi di abbattimento delle pendenze risalenti al 22, con una contrazione dell'89,5% presso i tribunali e del 91% presso le corti d'appello, a fronte di un obiettivo di riduzione del 90% entro il giugno del 26, quindi siamo anche qui andati oltre. In netto miglioramento anche i relativi al disposition time nel settore civile, ormai siamo allineati agli obiettivi europei, si passa da una riduzione del 28,8% al 31 dicembre del 25 a una riduzione del 40,6% al 30 aprile del 26, con in linea con l'obiettivo di riduzione del 40% ulteriore entro il giugno del 26. Sono dati in fase di consolidamento e la verifica definitiva del conseguimento di questi target spetterà, come di consueto, alla Commissione europea nei successivi gradi di valutazione. Sono risultati che non sono casuali, sono frutto di un fortissimo impegno del Ministero, del Governo, dello stesso Parlamento e anche, e ancora una volta la ringrazio, della magistratura.
1: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Rastrelli.
4: Grazie signor Ministro, a differenza del tiepido apprezzamento da parte di taluni, lasci che a nome del gruppo di Fratelli d'Italia io possa esprimerle il convincimento di grande soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti, e grazie soprattutto per la precisione analitica dei suoi riscontri rispetto alle questioni sollevate, a significare che i fatti non lasciano spazio alle opinioni e la forza dei dati, quelli che lei ci ha fornito, superano e travolgono qualunque suggestione contraria. Vede, signor Ministro, noi siamo consapevoli di aver ereditato meno di 4 anni fa un sistema giustizia al collasso che si presentava come un vero e proprio malato terminale, incapace di reagire anche agli stimoli più immediati, un sistema le cui disfunzioni determinavano uno spreco di circa 40 miliardi ogni anno, pari al 2% del prodotto interno lordo. E nel corso di questi 4 anni noi siamo riusciti a superare questo grumo di immobilismo e a portare finalmente risultati nel sistema giustizia che ci pongono al centro della credibilità anche sullo scenario internazionale. Lei qualche tempo fa utilizzò il paradosso di Zenone dicendo che forse potevamo presagire che Achille avrebbe raggiunto e superato la tartaruga. Quello che sta accadendo con il conseguimento degli obiettivi e con il superamento degli stessi. Allora, a fronte di questi elementi, signor Ministro, grazie per quello che ha fatto, grazie per quello che farà e soprattutto per quello che farà non soltanto per la giustizia ma per l'Italia. Grazie.
1: Grazie senatore Rastrelli, ringrazio anche il ministro Nordio per aver risposto alle interrogazioni. La senatrice Naturale illustra l'interrogazione numero 2669 concernente la compatibilità tra la normativa nazionale in materia di prelievo venatorio e il diritto europeo.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro. Da recenti notizie di stampa è emerso che il focal point nazionale, cioè la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente, ha ricevuto proprio dal Presidente del Comitato Permanente della Convenzione di Berna una richiesta di chiarimenti, dietro sollecitazione della collega Aurora Floridia, chiarimenti sulla compatibilità di numerose disposizioni contenute nel disegno di legge numero 1552. In breve il disegno di legge sulla caccia. E chiarimenti che riguardano il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione di Berna. E siamo nel caos gestionale, con forte rischio di procedure di infrazione. Infatti gli articoli 1 e 2 della suddetta legge risultano chiaramente in contrasto sia con l'articolo 9 della nostra Costituzione, riguardante la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre a essere un forte interesse per le future generazioni, non rappresenta il rispetto di quello che dovrebbe essere tutelato, ed è in contrasto con la normativa europea vigente, in particolare con la direttiva Uccelli e con gli obblighi derivanti dal regolamento REACH del 2006, nonché con procedure di infrazione e precontenzioso già pendenti nei confronti dello Stato italiano. E ci stiamo esponendo a ulteriori infrazioni e responsabilità proprio su questo aspetto. La Commissione europea alcuni mesi fa, per il tramite della competente direzione generale, avrebbe trasmesso al governo italiano una comunicazione recante rilievi di possibile incompatibilità con il quadro normativo europeo in relazione ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge, rispetto alla quale l'esecutivo nazionale è rimasto inerte. Si ravvisa la particolare gravità di un emendamento proposto dai relatori che interviene sul sistema sanzionatorio, finalizzato alla riduzione delle sanzioni per chi caccia specie protette, trasformando in facoltativa la sospensione della licenza di caccia, attualmente obbligatoria, compromettendo in tal modo la certezza della pena. Quindi si chiede se lei, Ministro, che ha la responsabilità in capo al suo Ministero della conservazione della flora e della fauna, nonché degli habitat naturali e delle misure che l'adesione alla Convenzione di Berna comporta, se lei sia a conoscenza dei fatti esposti e se ha dato risposta ai chiarimenti richiesti dal Presidente del Comitato della Commissione di Berna, così come le risposte alla Direzione Generale della Commissione Europea. Dunque, quali interlocuzioni istituzionali siano stati avviati al fine di evitare l'aggravarsi delle procedure di infrazione in materia? Serve dare chiarezza a quelli che sono obblighi nazionali a cui stiamo venendo meno con questo indegno provvedimento normativo, che non ha nulla a che vedere con la protezione della fauna selvatica e che rappresenta una pericolosa deregolamentazione del prelievo venatorio. Grazie.
1: Grazie senatrice Naturale. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
6: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. Con riferimento ai quesiti posti dalle senatrici interroganti, si conferma che il Ministero ha ricevuto in questi giorni una richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente del Comitato Permanente della Convenzione di Berna. La competente struttura ministeriale sta analizzando quanto richiesta in vista di un confronto puntuale sulle tematiche sollevate. Per ciò che attiene alla richiesta di informazione della Commissione europea, il Governo, a seguito del lavoro svolto in sede di tavolo di coordinamento, MASE, MASAF e Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a rispondere alle osservazioni pervenute, impegnandosi a condividere con il relatore la presentazione di alcuni emendamenti per l'esame in quest'Aula del provvedimento. Ciò è puntualmente avvenuto, mi riferisco in particolare agli emendamenti dei relatori presentati all'articolo 4 in materia di cattura temporanea e inallellamento, all'articolo 5 in materia di appostamenti per la caccia ai colombacci, all'articolo 8 relativo ai dispositivi ottici e optoelettronici all'articolo 10 relativo alle aziende agrituristiche venatorie. Sottolineo ed evidenzio che il Ministero dell'Ambiente ha sempre lavorato per garantire la compatibilità delle disposizioni del disegno di legge con gli obblighi internazionali assunti e la normativa eurounitaria, smussando ed eliminando disposizioni critiche sin dalle bozze di lavoro. Ad esempio, è stata tutelata la specie degli stambecchi e sono state salvaguardate le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica. Come sempre, nel proseguo dei lavori parlamentari, Senato e poi l'altro ramo del Parlamento, siamo disponibili al confronto e ad intervenire per migliorare ulteriormente il testo, garantendo la piena rispondenza dei calendari e delle attività venatorie al principio di conservazione della biodiversità, della tutela dell'avifauna, sulla base delle valutazioni scientifiche terze. E su questo noi continueremo naturalmente ad esercitare fino in fondo la responsabilità come Ministero e quindi naturalmente con la ricerca di un equilibrio di rigore e di senso delle istituzioni, avendo come riferimento gli accordi internazionali, ma prima di tutto il patrimonio naturale del Paese. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Sironi.
7: Grazie Presidente, la ringrazio signor Ministro. Chiaramente la risposta non ci lascia soddisfatti, ma sta nelle cose, perché giusto questa mattina abbiamo concluso la votazione degli emendamenti e in quegli emendamenti sinceramente io non ho percepito traccia dell'azione di smussamento a cui lei faceva riferimento. E mi preme sottolineare una cosa: la Natural Restoration Law, articolo 11.3 allegato 5, che mette l'Italia tra paesi che sono in maggiore sofferenza per la protezione delle specie, allega un elenco preciso di volatili da proteggere. Questo elenco non corrisponde a quello licenziato da questa legge, per cui la invito anche ad intervenire su questo punto. Lei, come capo di questo dicastero, che è uno tra i più importanti, fondamentali, collegato al rango costituzionale dell'articolo 9, ha l'onere e l'onore, dal mio punto di vista, di tradurre in linee di indirizzo e in atti concreti la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali, anche in applicazione delle norme e dei regolamenti europei. Ora, io non vorrei che lei si voltasse dall'altra parte, non vorrei che facesse Ponzio Pilato come appare sino ad oggi, confido nella sua opera nell'altro ramo del Parlamento, perché lei ha un obbligo non solo di entrare in gioco, di entrare nella partita, perché ha un obbligo nei confronti dei suoi figli, dei miei figli, di tutte le generazioni future, a poter vivere in un ambiente sano che consenta anche la sopravvivenza degli ecosistemi, che questo DDL sta mettendo assolutamente in discussione. Quindi la sua risposta è priva di contenuti, di fatto, alla luce di quello che è accaduto oggi in aula. Quindi io le chiedo sinceramente di lei è una persona empatica, è una persona che ha una bella sensibilità, però deve riuscire a tradurla in atti, non deve soggiacere al volere di altri, perché quello che sta accadendo con questa legge è davvero vergognoso. Il fatto che non sia stato accolto alcun emendamento dell'opposizione, anche per quella pratica orribile dei richiami vivi che grida vendetta, non si è riusciti ad ottenere nulla. Ministro, ci metta veramente l'anima, perché il suo ruolo di capo di questo dicastero è un ruolo che implica una coscienza attiva e che si traduca in fatti, cosa che sino a questo momento purtroppo non è avvenuto.
1: Grazie senatrice Sironi, ringrazio anche il ministro Pichetto Fratin. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Abbiamo un intervento di fine seduta del senatore Sensi.
0: Grazie Presidente, mi permetto, grazie alla segnalazione di Marika Mikhiashvili, di sollecitare l'Aula e per il suo tramite il Governo italiano sulle condizioni di salute di Elena Costaria, una dei leader dell'opposizione in Georgia, da 10 mesi in carcere per aver scritto su un poster del partito di regime, Sogno Georgiano, definendolo correttamente per quello che è, sogno russo. Secondo gli avvocati che le hanno fatto visita in prigione, la sua salute sta precipitando tra dolori insostenibili, difficoltà crescenti di movimento e cure assenti. La situazione politica e civile in Georgia è sempre più fragile, nonostante il coraggio di chi ormai da mesi e mesi scende in piazza di fronte alla repressione, agli arresti, le leggi antidemocratiche del regime. In carcere, tra gli altri, oltre a Elena, la giornalista Amsyama Globeli, in prigione da gennaio 2025, e l'attore Andro Cicinazze, giovani attivisti sbattuti in cella per le loro idee pacifiche e democratiche. Sempre più il governo georgiano cerca accreditamento in Europa e anche qui in Italia, Presidente, dove purtroppo trova orecchie amichevoli. Per questo chiediamo che sia chiara la voce dell'esecutivo contro il regime di Tbilisi e la sua repressione delle voci libere e dissenzienti. Come scrive Indomita Elena dal carcere femminile di Rustavi: amici, non preoccupatevi per me, nella lotta contro i russi sono pronta a sopportare ben altro. È evidente che non ho alcuna intenzione di entrare neppure per un istante in qualsiasi discussione con le istituzioni illegittime dei russi, né di dimostrare loro alcunché e tantomeno di chiedere qualcosa. Facciano pure ciò che vogliono. Il dolore si può sopportare, il male invece è insopportabile. Non sono né la prima né l'ultima, ma una cosa sola prometto loro: non lascerò passare nessuna illegalità e ne pagheranno il prezzo. Non posso correre, ma posso combattere. Gaumar Jos, Presidente, la ringrazio.
1: Grazie a lei, Senatore Sensi. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 23 giugno alle ore 16:30. L'ordine del giorno reca: al primo punto, seguito della discussione dei disegni di legge Malan ed altri, modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica Omioterme e per il prelievo venatorio, Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica Omioterme e per il prelievo venatorio, Fallucchi ed altri, De Cristofaro ed altre, modifiche del codice civile in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia, e legge di iniziativa popolare Stop Caccia, Stop Uccisione degli Animali per Divertimento, per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi. Al secondo punto, discussione dei disegni di legge. Conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. La seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato ieri si è tenuta la conferenza Gli abusi psicologici in ambito sportivo. L'iniziativa è della senatrice Licia Ronzulli. Buon ascolto.
2: Oggi siamo all'interno di una sala veramente bellissima, siamo in un posto importante, ma soprattutto per trattare e parlare di alcuni argomenti che stanno a cuore a tutti. Molti di voi hanno una sensibilità fuori dal comune, infatti ringrazio tutti quanti voi che siete presenti, che state seguendo anche questo percorso guidato dal caro amico Enrico Parano, che quando scende in campo in qualche modo riesce veramente a coinvolgere tutti. Gli abusi psicologici in ambito sportivo e il tema della kermesse che in qualche modo porteremo avanti. Inizierei subito a fare le presentazioni, soprattutto ringraziando coloro che in qualche modo faranno il loro saluto di benvenuto, ma anche a coloro che ci regaleranno una propria relazione, una relazione studiata che noi sicuramente avremo modo di seguire con particolare attenzione. Inizio subito nell'attesa a salutare la senatrice Licia Ronzulli, che come sapete tutti è la vicepresidente del Senato, il professor Massimo Sacchetti, che è il rettore Università di Roma Foro Italico. Se volete fare un applauso potete farlo tranquillamente. Grazie. Ringrazio, anche se non è qui con noi, Rino Agostiniani, che è presidente della Società Italiana di Pediatria, ma ci porta i saluti attraverso Teresa Mazzone, che è la Presidente regionale del Lazio, che tra pochissimo è già qui con noi, la vedo. Salve Teresa, benvenuta. Isside Castagnola, che ho avuto il piacere adesso di apprezzarla sempre più, imparato a conoscerla, è una forza della natura, e da poco ricopre un ruolo prestigioso e importante come autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per Roma Capitale. Congratulazioni per l'incarico. In modo tale che sono sereno, te l'ho fatto pubblicamente questo riconoscimento. Ancora con noi Alvio Laface, responsabile del CONI Relazioni Istituzionali. Benvenuto Alvio anche a te. Paolo Ferrara, che ci regalerà anche uno spot particolare, perché è qui per questo spot che vedrà protagonista un campione del mondo, ma vado con ordine, e lui è direttore della Fondazione Terre des Hommes Italia, quindi facciamo un applauso anche a Paolo. Grazie a Francesca Romana Lenzi, che è docente di sociologia generale all'Università di Roma Foro Italico. Grazie anche a Francesca Romana per essere qui con noi. Luigi Mazzone, docente di neuropsichiatria infantile e presidente della Federazione Italiana di Scherma. Lui naturalmente lo giustifichiamo in qualche modo, non è con noi perché ci sono i campionati europei di scherma di Parigi e quindi si stanno svolgendo, sono in corso di svolgimento, e quindi lo in qualche modo scusiamo, ma ci tenevo a ringraziarlo, vi porta i suoi saluti. Enrico Parano, lo presentavo prima come il cuore pulsante di tutte queste iniziative del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione di Biomedica di Catania. Ancora con noi, grazie al presidente della Fondazione Sport City, Fabio Pagliara. Grazie Fabio per essere con noi. E poi ormai con lui sto facendo le ore piccole, perché siamo sempre in diretta su Rai 1, sulla rete Ammiraglia, prima con il pre-post partita delle gare dei campionati del mondo, successivamente con Notti Mondiali, campione del mondo del 1982. Lo avete imparato a conoscere attraverso il piccolo schermo, è un grande campione, aggiungo capisce di calcio perché ne capisce veramente, con noi Marco Tardelli. Allora, nell'attesa sempre che arrivi la senatrice Ronzulli, cedo brevemente la parola ad Iside, perché voglio far fare ad Iside, voglio proseguire il giro dei ringraziamenti, perché ci sono anche degli altri amici in sala. Subito dopo mi riprendo il testimone e andiamo con ordine. Okay. Prego Iside.
3: Come si accende il microfono?
2: È già acceso, credo. Okay. Avvicinalo.
3: È un'improvvisazione, ma è bello così, è meglio così, nel senso che questo momento è un momento importante già dalle persone che sono intervenute come pubblico, e vi ringrazio perché c'è tutta la rete a protezione dei minori e questo ci incoraggia a proseguire su un tema importante che è la tutela dei minori, in particolare la tutela dei minori in ambito sportivo. Sono avvocato, mi occupo di tutela dei minori da circa 18 anni ormai, Ne parlavamo poc'anzi con Marco Tardelli, uno dei miei focus è l'educazione digitale, perché gli abusi, soprattutto sessuali, che avvengono nella fascia di età che va dai 10 ai 16 anni, in qualche modo purtroppo coinvolgono le bambine, da statistiche dall'ultimo rapporto di Save the Children, che vengono adescate. E quello è un importante, purtroppo sicuramente un importante e dolorosissima forma di abuso. Come salvare i nostri ragazzi, come muoverci, qual è la rete? La rete è quella composta dai rappresentanti che ci sono qui, la senatrice Ronzulli ci ha raggiunto. E quindi do appunto il saluto alla Licia Ronzulli, già presidente della commissione bicamerale infanzia. Abbiamo Vincenzo Spadafora, che è già ministro delle politiche giovanili e sport. Abbiamo Massimo Scaccabarozzi, che è sempre vicino a noi per questi temi della tutela dei minori, della Fondazione Menarini. Abbiamo una nuova alleata, che è la Fondazione Gaia Masciotta, con qui la presidente Simona Masciotta, che è un'importante risorsa per il paese e per la città. Abbiamo l'avvocato Manuela Oliveri Mennea, la presidente della Fondazione Mennea. Abbiamo la garante infanzia e adolescenza della città di Catania, proprio a testimoniare il fatto che vogliamo fare proprio rete, Livio Sviben. E poi abbiamo la preside Nucitelli, che è la dirigente scolastica di una dei plessi che ha fatto il numero maggiore di progetti proprio per l'inclusione. Sono andata lì, chiamata, ecco, quella è una best practice. Lì c'è stato in qualche modo un problema di inclusione fra gli studenti e la dirigente, conoscendo la mia figura, subito mi ha chiamato, quindi ascolto e intervento dell'istituzione. Abbiamo incontrato gli studenti e gli studenti hanno avuto modo di essere ascoltati, e poi siamo intervenuti con una strategia proprio di gioco di squadra. Quella è una best practice, quindi grazie al mondo della scuola e alla preside Nucitelli. Io ho fatto un po' i ringraziamenti che mi chiedeva, però voglio darvi due o tre spunti a questa conferenza stampa. Allora, ultimamente, come garante infanzia e adolescenza di Roma Capitale, senatrice, mi invitano un po' in tutti i maggiori eventi sportivi. Due categorie: mi invitano i pediatri, perché uno dei miei focus è la salute mentale e la non dipendenza da internet, e l'altro sono invece le federazioni sportive o le associazioni sportive. Che cosa succede? Ma lo sapete benissimo, anche quella è una forma di abuso e di violenza psicologica nei confronti dei bambini. Trovo genitori, molte volte mi chiamano soprattutto per la premiazione, per cercare di parlare ai genitori e ai bambini. Trovo i genitori prima che finisca la partita, che di solito è la finale della premiazione, appesi a queste reti che gli dicono menalo, menalo. E poi è capitato anche in un caso in cui c'è stata una rissa fra genitori. Questo è un po' il caso scuola, che ci deve fare riflettere, perché credo che in questo momento storico in Italia, e soprattutto nel campo degli abusi, nel campo della tutela, innanzitutto il nodo centrale è quello del sostegno alla genitorialità, agganciare i genitori anche nell'ambito dello sport. E vi ringrazio molto e do di nuovo la parola al
2: grazie, grazie, grazie Iside. Io evito di fare altri preamboli e vado subito dalla senatrice Licia Ronzulli. Siamo a casa sua, quindi mi sembra doveroso un saluto di benvenuto. Può farlo, vuole venire accanto a me? Venga accanto a me, un onore. Venga, venga senatrice, vicepresidente del Senato.
4: Allora, tanto grazie, sono accesi, sì, e scusate il ritardo, ma cerchiamo sempre di incastrare più cose possibili in questi due giorni. Allora, innanzitutto desidero ovviamente rinvolgere un sincero ringraziamento al dottor Parano per aver promosso e sostenuto questa importante iniziativa, che affronta con sensibilità e con competenza un tema tanto delicato quanto attuale. Perché il suo impegno, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, rappresenta davvero un prezioso esempio di attenzione verso il benessere dei bambini e degli adolescenti. Quindi, gli abusi psicologici non si vedono, ma si sentono. Intendo partire proprio da queste parole che sono state utilizzate per chiudere lo spirito dello spot che oggi viene presentato. Parole che a un primo ascolto sembrano essere semplici, lo sono, ma sono anche immediate. Dietro questa apparente semplicità, tuttavia, si nasconde una difficoltà profonda che impone di fermarci e di riflettere. Ci sono battaglie che si combattono contro problemi visibili, altre che richiedono la capacità di vedere ciò che spesso resta nascosto. Quella contro gli abusi psicologici sui minori appartiene appunto a questa seconda categoria. È una sfida che interpella la nostra coscienza, prima ancora delle nostre competenze, che misura la qualità umana di una società e dalla sua capacità di proteggere chi ha monovoce per difendersi. Credo che ciascuno di noi conservi il ricordo di parole che hanno lasciato un segno durante la nostra crescita. Le parole possono incoraggiare, dare fiducia, aiutare a credere in se stessi, ma possono anche ferire profondamente. E quando a pronunciarle è una figura adulta che un bambino magari stima, ammira o magari dipende emotivamente, il loro peso diventa enorme. Per questo non dobbiamo mai sottovalutare il potere delle parole e dei comportamenti che accompagnano il percorso educativo dei più giovani. A volte le ferite più profonde non appaiono sul corpo, ma si avvertono nei comportamenti, negli sguardi, nei silenzi, nei cambiamenti improvvisi di un bambino o di un adolescente. E proprio per questo chiedono a noi adulti una responsabilità in più, cioè imparare a percepire ciò che non sempre si vede ad occhio nudo, ma può pesare profondamente sulla quotidianità dei nostri figli, dei nostri ragazzi. Ho ritenuto importante sostenere questa iniziativa perché credo fortemente che su un tema come questo sia più che mai necessario un lavoro di gruppo, un lavoro corale capace di mettere in dialogo istituzioni, mondo sportivo, operatori dell'educazione e soprattutto le famiglie. La violenza sui minori è infatti una delle emergenze più significative del nostro tempo. Una parte enorme di questa violenza resta purtroppo sommersa, in ombra, resta dentro le case, dentro le scuole, dentro le relazioni affettive, educative, dentro quegli ambienti che appunto i contesti sportivi che siamo abituati a considerare in realtà ambienti protetti, sani. E lo sport nella sua dimensione migliore è una straordinaria scuola di vita. Insegna le regole, la disciplina, il rispetto dell'altro, la lealtà, la fatica. È il luogo in cui i nostri ragazzi imparano a costruirsi e a costruire il sé, l'autostima. Misurarsi quindi con i propri limiti e anche superarli e sentirsi parte di un gruppo, alzare lo sguardo magari da questi cellulari e tornare finalmente alla presenza fisica, in più favorisce anche l'inclusione, quindi abbatte le barriere sociali, quelle culturali, quelle linguistiche. Quando parliamo di sport pensiamo spesso ai risultati, alle vittorie, alle classifiche, ma il vero successo educativo dello sport non si misura soltanto con una medaglia o con un trofeo, ma si misura nella capacità di un ragazzo di tornare a casa sentendosi valorizzato, rispettato. Dovremmo chiederci sempre non solo quale atleta stiamo formando, ma soprattutto quale persona, quale adulto stiamo aiutando a diventare. Ma proprio perché lo sport ha questa forza educativa, dobbiamo avere il coraggio di guardare anche nelle sue zone d'ombra, perché non sempre l'essere duri con i ragazzi è sinonimo di crescita, non sempre la pressione è sinonimo di motivazione, dipende anche dalla sensibilità del singolo ragazzo. Esiste infatti una differenza fondamentale tra pretendere impegno e generare paura. Un allenatore può essere autorevole senza essere umiliante, può correggere un errore senza mettere in discussione il valore della persona e può insegnare le discipline senza mortificare. Insomma, c'è una differenza sottile ma decisiva quando ci troviamo davanti a bambini o adolescenti che sono in piena fase di crescita. Quando un bambino viene umiliato davanti agli altri, o viene fatto sentire incapace, o quando la paura di sbagliare diventa più forte del piacere di giocare, allora non siamo più davanti a una disciplina formativa, siamo davanti a una realtà che può ferire profondamente. Le ferite psicologiche, soprattutto in questa fascia di età, non restano mai senza alcun effetto, ma lasciano sempre dei segni e incidono profondamente sulla salute mentale, sull'autostima, sulle relazioni future. Quindi c'è poi un aspetto che non dobbiamo sottovalutare, cioè anche il rischio della normalizzazione di alcune forme, tra virgolette, appunto, di pressione / motivazione, no? Perché abbiamo sentito spesso, tante volte, soprattutto la mia generazione, diciamo così, serve per temprarlo, oppure così impara che la vita è dura, così impara a sopportare. Frasi che possono apparire innocue, oppure forse apparivano innocue ai miei tempi, ma non sono assolutamente innocue, hanno a che vedere con l'educazione e soprattutto con la sopraffazione in realtà, e quindi il rischio più grande non è soltanto l'abuso in sé, ma anche l'incapacità di riconoscerlo quando si presenta sotto forme che la cultura, o peggio l'abitudine, ci hanno insegnato a considerare normali. Allora, per questo le iniziative come quelle di oggi assumono un valore particolarmente importante, perché aiutano a fare emergere ciò che troppo spesso rimane nascosto e contribuiscono a costruire una maggiore consapevolezza, una consapevolezza ovviamente collettiva, perché la tutela dei minori inizia sempre da un gesto semplice ma fondamentale, cioè accorgersi di un disagio, di un cambiamento, di un silenzio improvviso, accorgersi di chi sta chiedendo aiuto senza riuscire a trovare le parole per farlo. E perché gli abusi psicologici, anche quando non si vedono, come abbiamo già detto, si sentono, e noi adulti abbiamo il dovere di imparare ad ascoltarli. Come? Imparando a riconoscere ovviamente il peso delle parole che scegliamo ogni giorno, riconoscere i segnali di un disagio che spesso non riesce a esprimersi apertamente, a riconoscere quando è il momento di fermarsi, di mettersi in discussione, perché dietro un improvviso silenzio o dietro il rifiuto di andare ad allenarsi può esserci molto più di un capriccio o di una fragilità passeggera, perché ci può essere sofferenza che chiede di essere ascoltata. Perché i ragazzi che oggi proteggiamo, ascoltiamo, valorizziamo saranno gli adulti che costruiranno il futuro del nostro paese. Se li lasciamo soli davanti alla paura, alla mortificazione, all'umiliazione o alla violenza psicologica, non stiamo danneggiando soltanto loro, ma stiamo impoverendo la società che verrà domani. Per questo abbiamo bisogno di un'alleanza vera tra istituzioni, famiglie, scuola, media e mondo dello sport, perché servono competenze, formazione, informazione e strumenti adeguati, ma soprattutto servono adulti capaci di essere punti di riferimento, adulti che sappiano esercitare autorevolezza senza autoritarismo e guidare senza umiliare, correggere senza ferire. E quindi io ringrazio ancora una volta tutti voi e gli ideatori dello spot e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Rinnovo ovviamente la vicinanza delle istituzioni, siamo a disposizione ovviamente a chi lavora ogni giorno per costruire una cultura della cura, del rispetto e della protezione e ovviamente dell'inclusione. Grazie e buona continuazione. Resterò con voi una mezz'oretta, poi purtroppo devo scappare.
2: Grazie alla senatrice, grazie per essere stata con noi, soprattutto per questo intervento di indirizzo. Adesso cedo la parola, vi chiedo cortesemente successivamente degli interventi brevi, perché alle 14 voglio mettere il timer, ma ci tolgono, ci mandano via, sarebbe bello ascoltare tantissimi interventi, però purtroppo abbiamo il tempo risicato. Allora, vado dal professor Massimo Sacchetti, rettore dell'Università di Roma, Foro Italico. Prego, professore.
5: Sì, grazie. Cercherò di essere più breve possibile, perché tutti vogliamo arrivare a sentire Marco Tardelli, che è l'ultimo nella lista, ovviamente.
6: Non sono un oratore.
5: Comunque grazie innanzitutto alla senatrice Ronzulli per la sensibilità pure di portare questo tema che ha a che fare con lo sport in questo luogo prestigioso. Grazie al professor Parano per l'invito, mi dà l'opportunità di portare il punto di vista. Io sono rettore dell'Università del Foro Italico, di chi si occupa di formare e poi chi dovrà formare a sua volta i ragazzi, no? E facendo seguito a quello che diceva la senatrice, e questo è molto importante, siamo abituati normalmente a sentire le cose più belle dello sport, perché lo sport deve essere innanzitutto bello e deve essere soprattutto gioia, tuttavia sappiamo che spesso non è così. La senatrice faceva riferimento al fatto che lo sport è a volte molto spesso luce, a volte ombre. Sappiamo quant'è importante il ruolo educativo che ha lo sport, il ruolo nell'inclusione, nelle pari opportunità, per la salute, per strutturare le persone in definitiva. Certamente però c'è pure un lato al quale dobbiamo stare attenti, e se lo sport è così importante dobbiamo cercare di tutelarlo il più possibile, fare di tutto per tutelarlo. Gli abusi psicologici rientrano un po' in questa zona d'ombra e spesso sono difficili da riconoscere e quindi anche da intercettare, e quindi non danno la possibilità di agire su questi. Come università mi piace pensare che l'università potrebbe fare qualcosa, in primis perché l'università ha a che fare con i giovani in formazione, quindi l'università in generale può svolgere un ruolo importante. Come università che è dedicata alle scienze del movimento e dello sport, secondo me è una nostra responsabilità quella di fare qualcosa. Ci occupiamo di formare professionisti dell'attività fisica e dello sport che poi andranno a lavorare in tutti gli ambiti nei quali il movimento, l'attività fisica e lo sport si manifestano. Allora a quel punto questi ragazzi che noi andiamo a formare dovranno essere formati per cercare di intercettare prima possibile quei segni di disagio. Per poter fare questo dobbiamo fornire degli strumenti. E gli strumenti, per come la vediamo,

0: che possano lavorare sulle evidenze scientifiche e fornire così gli strumenti è fondamentale. Altrettanto importante è fare rete con chi sta sul campo, fare in modo che chi vede qualcosa lo possa spiegare, possa imparare da quello per poi riuscire possibilmente ad intervenire. Quindi creare sinergie il più possibile, questo è un modo per farlo, quello di oggi, e una volta che abbiamo gli strumenti bisogna spargere il verbo, bisogna creare sensibilità, certamente. E lo spot che oggi viene presentato probabilmente può fare molto a questo riguardo, per cui mi auguro che abbia tutta la fortuna possibile. Mi fermo qui così risparmio tempo e vi ringrazio.
1: Allora, grazie al professor Massimo Sacchetti. Intanto i miei complimenti perché è rimasto nei tempi giusti, quindi questo è bellissimo per noi che facciamo televisione, è fantastico. Allora, per la Società Italiana di Pediatria vado dalla dottoressa Teresa Mazzone, che è la presidente regionale del Lazio. Prego, Teresa.
2: Grazie per l'invito a nome di tutta quanta la Società Italiana di Pediatria e del professore Rino Agostiniani. Io sono un pediatra di quelli sul campo, sono un pediatra di famiglia e quindi quotidianamente vedo bambini tutte quante le fasce di età. Come pediatra e come con tutti i miei colleghi sappiamo benissimo che l'età evolutiva è una fase di straordinaria plasticità ma anche di grande vulnerabilità. L'identità si costruisce attraverso lo sguardo degli adulti significativi, i genitori, gli insegnanti, gli allenatori, ci metto anche noi, la mia categoria, i pediatri. Ogni parola conta, ogni metodo educativo conta, ogni contesto sportivo deve chiedersi non solo quanto rende un giovane atleta, ma soprattutto come sta. Lo sport per un bambino che cos'è? È un momento di relazione, relazioni che si costruiscono, regole che si imparano, fiducia che prende forma. Se la pressione sostituisce l'educazione o l'umiliazione viene scambiata per motivazione, quando il silenzio tende a diventare una complicità, lo sport smette di proteggere. La Società Italiana di Pediatria vuole essere parte attiva in questa alleanza, vogliamo aiutare le famiglie a riconoscere i segnali di disagio, quali sono abbandonare lo sport, avere mal di pancia prima degli allenamenti, disturbi del sonno, ansia, rifiuto dell'alimentazione, problemi emotivi, irritabilità. Vogliamo aiutare anche i pediatri nel porre le domande giuste, collaborare con il mondo dello sport affinché ogni società sportiva diventi un luogo sicuro, inclusivo e rispettoso. Il pediatra può e deve intercettare precocemente delle sofferenze spesso taciute, diceva la senatrice che l'abuso psicologico non lascia segni visibili ma può lasciare segni molto profondi, paura di sbagliare, perdita di autostima, ansia, ritiro, disagio emotivo che può coinvolgere scuola, famiglia, addirittura la vita quotidiana. Quindi si supera l'idea che per essere forti è necessario essere trattati duramente, i bambini hanno bisogno di adulti che li accompagnano, li correggano con rispetto, li proteggano e li aiutino a scoprire il piacere dell'impegno. Quindi il messaggio è semplice, nello sport dei bambini non c'è spazio per abuso, umiliazione, intimidazione o silenzio, ma c'è spazio per competenza, passione, ascolto, protezione e rispetto. Proteggere un giovane atleta significa prima di tutto proteggere un bambino. E mi fermo qua.
1: Grazie anche a Teresa Mazzone, presidente della Società Italiana di Pediatria della Regione Lazio. Allora, adesso per una continuità di discorso, avevamo annunciato in apertura che vi avremmo fatto vedere uno spot particolare, un promo che tra le altre cose le reti Rai a partire dal 1° di luglio trasmetteranno sia su Rai 1, su Rai 2 che su Rai 3. E quindi cederei la parola a Paolo Ferrara, che è direttore della Fondazione Terra de Som Italia, che appunto ci presenterà lo spot. Ti cedo il podio.
3: Va bene. Allora, intanto grazie mille, ringrazio ancora una volta l'amico Enrico Paragni, la senatrice Ronzulli che ci ospita e tutti quanti e tutte quante quelle persone che sono qui a creare insieme squadra, dalla SIP a tutti gli altri, perché soltanto insieme possiamo affrontare questi temi. Io non posso rubare tempo perché il tempo è strettissimo. Però vi do soltanto un numero, un dato. Abbiamo una ricerca, quella ricerca che abbiamo commissionato qualche anno fa insieme a Change the Game e al Ministro per lo Sport, che ci dice che 4 bambini su 10 durante l'attività sportiva hanno subito una qualche forma di abuso e nel 30% dei casi questo tipo di abuso era di tipo psicologico. Questo significa che il problema esiste e che lo sport, in cui tutti crediamo, è fondamentale, fa bene, ma perché rimanga un luogo sicuro dove far crescere i nostri bambini

È importante che questa squadra che oggi presentiamo e rafforziamo continui a lavorare insieme per tutelare i bambini e le bambine. Un ruolo importante lo svolgono i media ed è per questo che speriamo e auspichiamo che lo spot che stiamo per vedere possa essere veicolato il più possibile, anche perché si avvale di un testimonial di eccezione che però vi lascio scoprire insieme.

Ciao. Tu lo sai chi sono? Sono Marco Tardelli. Insieme possiamo farcela.

0: Io ringrazio ancora una volta Marco Tardelli. Questo è il terzo spot che realizziamo insieme con il CNR IRIB e la Società Italiana di Pediatria. Siamo partiti dalla prevenzione primaria, dalla sensibilizzazione. Abbiamo iniziato a affrontare il tema anche degli abusi che possono essere segnalati all'interno del contesto scolastico. Sono davvero contento che insieme quella squadra, in qualche maniera di ragazzi, simboleggia la squadra che oggi si ritrova qui. Iniziamo a costruire le basi per affrontare questo tema anche nel mondo dello sport. Grazie mille.
1: Grazie mille a Paolo Ferrara. Noi andiamo avanti con i nostri interventi, con la nostra scaletta. È la volta adesso di Enrico Parano. Vorrei fare un abbinamento tra ricerca scientifica, appunto, Enrico, e la violenza. A te.
2: Buongiorno a tutti. Si sente? Desidero innanzitutto ringraziare ovviamente anch'io la vicepresidente del Senato, la senatrice Ricia Ronzulli, che ha ospitato questo evento, ha promosso questo evento all'interno di questa prestigiosissima sede istituzionale. Saluto e ringrazio per la sua presenza il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Roma, il professore Massimo Sacchetti. Saluto e ringrazio tutti i partecipanti. Sì, le rispondo subito, dottore Proietto. Vede, noi soprattutto in Italia oggi siamo portati a pensare che gli abusi, qualsiasi forma di abuso sui bambini, sia quasi esclusivamente ciò che riusciamo a vedere con i nostri occhi. Penso per esempio alle conseguenze di un maltrattamento fisico, piuttosto alle conseguenze comportamentali di un abuso psicologico. E questo è vero. Però è altrettanto vero che oggi sappiamo con inconfutabile certezza scientifica che spesso gli abusi vanno oltre ciò che riusciamo a vedere con i nostri occhi, ciò che è invisibile agli occhi, conseguenze organiche ad esempio sul sistema nervoso centrale dei bambini, conseguenze che possono anche modificare il DNA delle vittime. Ora, andiamo per ordine. Noi sappiamo che un bambino che subisce maltrattamenti e abusi poi crescendo col tempo tenderà più frequentemente rispetto ai coetanei a sviluppare comportamenti aberranti, tendenza alla violenza, tendenza all'aggressività, sino alla tendenza a reiterare gli abusi subiti nell'infanzia nei confronti di terzi, ciò che definiamo ciclo della violenza. Ma perché? Ecco, dottore Proietto, noi al CNR di Catania studiamo da anni le basi scientifiche, quelle biologiche e quelle genetiche che sottendono al ciclo della violenza. Abbiamo per esempio confermato, l'autorità garante di Roma Capitale lo sa perché ha partecipato alle nostre ricerche scientifiche, che gli abusi, soprattutto se perpetrati in una fase precoce di sviluppo del sistema nervoso centrale di un bambino, possono produrre delle alterazioni di carattere genetico. Si chiamano epigenetiche perché si verificano sopra la molecola del DNA, quindi non modificano ciò che definiamo il genotipo, ma andando a modificare fortemente ciò che definiamo fenotipo, l'espressione del DNA. E attenzione, perché talvolta lo fanno con la stessa influenza, con lo stesso impatto devastante che avrebbe una mutazione genetica ereditata sin dalla nascita. Quindi oggi, dopo aver studiato il primo codice genetico del genoma umano, oggi stiamo studiando un secondo codice genetico, l'epigenoma. Ora, la buona notizia è che queste modifiche spesso sono reversibili, quindi potenzialmente reversibili con interventi esterni, terapie psicologiche, psichiatriche specifiche, anche terapie farmacologiche. Altre volte invece queste modifiche possono essere stabili, possono permanere sul DNA delle vittime e addirittura essere trasmesse alle generazioni successive. Quindi, ecco, il DNA oggi sappiamo con certezza mantiene ricordo, mantiene memoria, caro dottore Proietto, degli abusi subiti. E attenzione, perché non è una memoria che viene tramandata verbalmente, è una memoria che rimane scritta e iscritta nei geni e che può essere trasferita anche alle generazioni successive. E allora forse l'epigenetica oggi permette finalmente di chiudere quel cerchio che spiega perché un individuo che da bambino ha subito maltrattamenti e abusi, poi talvolta, io sottolineo sempre talvolta, ma attenzione, più frequentemente di quanto pensato, 10 volte di più, può diventare da abusato un abusante. Mi lasci pure dire, dottore Proietto, che però al CNR IRIB di Catania, oltre alla ricerca scientifica sulla violenza sui minori, che ovviamente rappresenta il nostro mestiere principale, svolgiamo anche ampia attività didattica fuori degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania, svolgiamo periodici incontri di formazione rivolti a coloro che riteniamo essere gli interlocutori principali per poter captare, identificare quei primi segnali di disagio, di maltrattamento e di abuso su bambino. Quindi gli insegnanti scolastici, la facciamo correntemente sul nostro territorio. Ringrazio qui per la sua presenza la garante per l'infanzia del Comune Catania. A breve la faremo anche a favore degli insegnanti scolastici del territorio di Roma Capitale, grazie al prezioso supporto della Fondazione Gaia Masciotta, la Fondazione Pietro Mennea. E poi infine, ecco, svolgiamo, come indicato nel nostro statuto, ampie attività di cosiddetta terza missione: divulgazione, formazione, sensibilizzazione, appunto, come appunto la campagna di sensibilizzazione che da tempo portiamo avanti insieme a SIP, a Terdesom, insieme a Fondazione Menarini. Saluto il dottore Scaccabrozzi. E allora ho concluso. Io ritengo che non solo esponenti delle autorità, delle istituzioni, delle autorità giudiziarie, non solo esponenti delle società scientifiche e pediatriche, piuttosto che accademici, ricercatori, scienziati, non solo rappresentanti del terzo settore, delle fondazioni, non solo campioni dello sport e che campioni, ma tutti veramente possono fare qualcosa per arginare quantomeno questa tremenda piaga sociale. Basta conoscere, guardare e non voltarsi dall'altra parte, come peraltro recita il claim della nostra campagna, e agire. Ma per agire bisogna prima conoscere. Io ritengo che l'evento di oggi abbia consentito e consentirà un po' tutti di conoscere qualche cosa in più su questa tremenda piaga sociale. Grazie.
1: Grazie al dottor Enrico Parano. Anche tu, Enrico, sei rimasto nei tempi, quindi mi fa enormemente piacere. Parlavi di campione del mondo, Marco Tardelli. C'è una giovanissima collega giornalista che tra pochissimo porgerà una domanda al nostro campione del mondo. Ma Marco, prima di introdurre questa domanda, ti voglio chiedere: cosa rappresenta per te essere da esempio per questi giovani, per questi ragazzi che abbiamo ammirato nello spot appena visto? E poi passiamo alla domanda emozionale di Teresa. Prego, Marco.
3: Ma è stata sicuramente una grande gioia, perché rappresentare questo tema per i ragazzi mi sembra molto importante, anche se andrebbe discusso per ore, non per 5 minuti, perché 5 minuti non si dice niente. Io ho avuto abusi psicologici, ho avuto tanti allenatori che mi hanno detto: non sei capace di giocare a calcio, vai a fare un'altra cosa, ma cosa stai facendo? Li ho avuti. Però quando tornavo a casa non lo raccontavo nemmeno a mio padre, perché mio padre mi diceva: non ci andare, non giocare, non vogliamo noi che tu giochi a calcio, non lo fare. Bisognerebbe stare qui e capire cosa sono gli abusi, quali sono, quale tipo di abusi. Parlare così in maniera generale non credo che faccia bene a questa idea. Io vorrei tanto farlo, possiamo farlo. Mi auguro di avere un'ora, se la Ronzulli ce lo permette, perché un'ora non ce la dà,
4: Lo so, io ti darei tutto il mese.
1: Allora, diciamo che questo Marco è un assist anche per Parano e Iside Castagnola, no, in futuro, per organizzare altre
3: perché
1: iniziative.
3: Perché ci sono veramente dei ragazzi che sono in difficoltà quando parlo. Tanto bisognerebbe insegnargli che prima di tutto bisogna studiare. Questa è la cosa più importante, perché quando tu hai a che fare con un ragazzo con una certa cultura, sicuramente ti sta a ascoltare molto di più, e poi sa fino a dove deve arrivare e sa quando deve fermarsi, e questo è molto importante. E soprattutto bisognerebbe tenerli lontani dai genitori.
4: Bravo.
3: Perché i genitori sono opprimenti. Io ho avuto, poveretto che ho punito anche un ragazzo facendo così, io allenavo l'under 15 e vedevo 300 ragazzi a settimana, una cosa del genere, per formare una nazionale. Scusate, ogni tanto mi giro per formare la nazionale, e era a Coverciano un giorno e c'avevo questi ragazzi che facevo allenare, e tutto a un tratto mi si avvicina un genitore. Mi dice: ma scusi, ma perché mio figlio non lo fa giocare adesso? Chi è suo figlio? Ha detto. E quello là, ecco, guardi, lo prendo e lo porti a casa. Forse ho sbagliato per il ragazzo, però i genitori non devono intervenire, perché sono la rovina. Una volta la rovina ormai è che non ci sono più gli oratori, perché gli oratori erano una cosa più bellissimo, importante, erano guidati da persone eccezionali, i preti, che ci davano una grossa mano e ci aiutavano a stare al mondo, perché dettavano anche delle regole molto importanti che noi dovevamo seguire, altrimenti eravamo fuori.
1: Marco, grazie per queste belle parole. Io vado subito da Teresa.
3: Però facci fare un'ora, eh?
1: No, assolutamente. L'applauso fatelo perché è spontaneo, ci aiuta. Allora, Teresa ha una domanda per te, Marco, forse per quanto riguarda il tuo percorso artistico, sportivo, calcistico, un po' di tutto. C'è questo breve video, Marco, che avrai visto 100.000 volte. Finale di Madrid, Italia-Germania, è il 3-1. Siamo
5: qui. Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
3: Vedi, eccoci quel qua. Signore lì, quel signore lì, Berzot, era uno molto severo, era molto severo, non ti permetteva di dire sciocchezze o di fare sciocchezze.
1: Ti chiamava Marco, ci stai dicendo tante belle cose, ma no. Noi vorremmo stare qui veramente per ore ad ascoltarti.
3: Adesso ci stai.
1: Sarebbe
3: però,
1: No, no, dobbiamo veramente alle 14 abbandonare la sala perché credo ci sia un altro evento dopo il nostro. Però vado da Teresa perché Teresa in qualche modo si rifà a quello che ci vorresti raccontare. Marco, prego, vieni accanto a me, Teresa, in modo tale che possiamo scandire le parole per tutti.
6: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Quando rivediamo quell'urlo dopo il gol nella finale dei mondiali del 1982, è impossibile non emozionarsi ancora oggi. Per molti italiani non è soltanto l'esultanza di un campione, ma il simbolo di un sogno diventato realtà. Un'immagine rimasta viva nella memoria collettiva e tramandata di generazione in generazione. Oggi, riguardando quelle immagini con gli occhi dell'uomo oltre che dell'atleta, quale messaggio sentirebbe di lasciare ai ragazzi e alle ragazze che iniziano a praticare sport in qualsiasi disciplina o categoria? Cosa vorrebbe che comprendessero davvero sul valore dei sogni, dell'impegno e della passione? Grazie.
3: Ma io credo che i ragazzi che vogliono fare sport debbano avere la possibilità di farlo, di seguire la propria passione, di non arrendersi mai, anche contro i genitori, perché io sono andato contro i genitori per anni, fortunatamente avevo dei fratelli che mi hanno dato una mano. E dire che lo sport è tutto, lo sport è rispetto, è aiuto verso i compagni, tiene la mente sana. Tante cose che servono ai ragazzi per rafforzarsi in tutti questi problemi di abusi eccetera che si possono trovare durante questa strada. Per me è stato tutto quello che ho avuto dalla vita, insomma è stata, poi adesso mi sono visto, ho detto Madonna come sei diventato, però insomma è stata una delle cose più belle della mia vita, la mia favola, la mia vera favola. Però ho fatto una cosa, per ringraziare i miei genitori, ho studiato. Avevo smesso e poi ho ricominciato. E questo per me è stato molto importante.
1: Allora, inviterei accanto a noi la dottoressa Simona Masciotta, che è presidente della Fondazione Gaia Masciotta, perché è una fondazione da sempre impegnata nella promozione di interventi orientati alla tutela della salute dei minori. A consegnare la targa, ma c'è una motivazione da leggere. Venga accanto a me, così leggiamo la motivazione e poi diamo la targa e immortaliamo il momento anche con i fotografi.
7: Ma il signore lui non parla.
8: Qui insieme.
9: La bandiera.
8: Intanto per me è un onore conferire questo premio come presidente della fondazione. Ho scoperto oggi che dietro al grande sportivo che è stato c'è un grande uomo. Insieme mi sembra che possiamo farcela. Quindi leggo la motivazione. A Marco Tardelli, campione del mondo, campione di vita, con stima e gratitudine.
9: Grazie tanto.
1: Grazie. Alla prego. Grazie. Allora, grazie dunque alla dottoressa Simona Masciotta. Marco, una targa è sempre piacevole, soprattutto per le parole che sono state scritte su questa targa, in qualche modo ci inorgoglisce. Allora, Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City, cedo subito la... No, viene qui da me. Fabio.
10: Ringraziamenti collettivi, così siamo velocissimi, no, proprio in un minuto credo che sia giunto il momento però di passare, diciamo, dai convegni, dalle parole ai fatti, credo che sia questo il senso dell'alleanza. No, noi abbiamo due strumenti che sono stati, ormai ci sono e dobbiamo però renderli possibili. L'articolo 33 della Costituzione dice che è un diritto ci abbiamo tutti lavorato, siamo tutti emozionati, ora dobbiamo renderlo applicato, che è più complesso di quello che pensavamo magari, ma su questo c'è una strada che dobbiamo svolgere immediatamente tutti quanti insieme. Il secondo è che c'è il safeguarding, no? Abbiamo come mondo dello sport comunque previsto da questo punto di vista un aiuto, io lo dico non in maniera polemica ma come stimolo per tutti, dobbiamo farlo diventare nelle nostre associazioni sportive non un atto formale ma un atto sostanziale. Oggi molte volte nelle ASD c'è il concetto cosa faccio per essere a posto, chi trovo che fa questa figura, no, dobbiamo avere una figura, scusate la schiettezza, come sportivi dobbiamo essere concreti, dobbiamo passare alla fase in cui abbia un senso. Ha detto le parole Marco, ha detto le parole fantastiche, chi come me ha fatto sport ci si rivede al 100%, abbiamo tutti subito violenze di qualsiasi genere per certi aspetti e abusi di qualsiasi genere nel fare sport. Questo non vuol dire che il mondo dello sport non sia sano, non sia bello, ma vuol dire che dobbiamo affrontare il tema. Il safeguarding nasce come altro successo che comunque negli ultimi anni le varie governance sportive hanno fatto. Dobbiamo rendere queste cose, il diritto allo sport gratuito come diceva Papa Francesco e il safeguarding, maltate che ci sia una tutela per tutti, un fatto concreto. Ecco, queste alleanze credo che servono per questo. Grazie alla senatrice Ronzulli ovviamente, grazie a tutti, sono stato nei tempi, bravi, grandi applausi.
1: Grazie dunque a Fabio Pagliara, presidente di Fondazione Sport City, e adesso cediamo la parola a Francesca Romana Lenzi, che è docente di Sociologia Generale dell'Università di Roma Foro Italico. Prego Francesca.
11: Veramente un minuto, anche perché sono stata preceduta dal mio rettore che più o meno ha esposto il ruolo e anche un po' la missione significativa che ha l'università rispetto ai temi che trattiamo oggi. Mi preme esprimere un senso di responsabilità, non come universitaria solamente, come prorettrice alle pari opportunità e alle politiche sociali, come sociologa. Quando parliamo dello sport come fatto sociale intendiamo che riflette quello che la società è. Lo riflette in tanti versi, lo riflette nei valori positivi e lo sport veicola questo, sta a scuola perché è uno strumento educativo, non perché è un'ora di pausa, ha un senso di formazione, ha un senso di formazione del corpo, ha un senso di formazione della mente, da sociologa ha un senso di formazione della società, che secondo me è un valore, un investimento enorme, nel senso che quello che noi facciamo come prevenzione lo facciamo anche attraverso lo sport. Lo sport è uno strumento di prevenzione. Però, come dicono sempre i sociologi, lo sport è uno specchio della società anche in negativo. La violenza che si manifesta nei contesti sportivi rappresenta il fatto che la società porta lì un'emozione che dovrebbe poter gestire perché ci sono delle regole, perché vuole osservare un evento avvenire, quindi rispetta quelle regole, ma anche una pulsione da manifestare. Senza farvi una grande lezione su questo, è per dire che l'università, queste cose, specie l'università dello sport o tutte le discipline, il rettore è un professore di scienza motoria, io sono una sociologa dello sport, ci occupiamo di spiegarle a coloro che domani saranno gli educatori di cui stiamo parlando oggi, di quelle persone per le quali secondo me oggi non è più possibile assistere al paradosso che un atleta, un giovane atleta, diventi un atleta, come diceva prima il nostro grande sportivo, nonostante quello che gli ha fatto passare l'allenatore. Cioè questo è un paradosso che non è più ammissibile, ce lo stiamo dicendo tutti, non è possibile che ci pensiamo come una nicchia di persone che debbano esporre un verbo, dovrebbe essere parte di una cultura sociale condivisa. Porterei il tema del senso comune della cultura sociale condivisa come un nostro obiettivo, come università, e diciamo non solo, tutti noi, ma l'università ha questa missione, cioè un po' modificare quell'idea collettiva per cui lo sport rappresenti un successo grazie a una forma di sacrificio che significhi anche sconfinare nell'abuso. Questo non è, il sacrificio è una forma di motivazione, la motivazione è positiva, non ha niente a che vedere con la restrizione dell'istinto personale, la restrizione della libertà personale o della self-confidence. Questa roba qui deve diventare un senso comune, è un lavoro enorme, non passa per solo una forma educativa verso gli allenatori, non passa solo per studi sulla modificazione epigenetica, passa per un lavoro comune. Io credo fortemente, ci crediamo tanto, stiamo lavorando tanto insieme, che la creazione di questa rete rappresenti una forza perché anch'essa ha una caratteristica in comune con lo sport, ovvero la fortissima motivazione di ciascuno di noi. Grazie.
1: Grazie, grazie anche a Francesca. Adesso è la volta del responsabile CONI, delle relazioni istituzionali, Alvio, la faccia a te.
12: Buongiorno, grazie. Io ringrazio la senatrice Ronzulli per l'iniziativa, ringrazio il dottor Parano per l'invito, ovviamente anche a nome del presidente del CONI Bonfiglio. Telegrafico ovviamente, è chiaro che è un problema culturale, un problema, sono d'accordo con quello che diceva la dottoressa Castagnola, la senatrice Ronzulli, Marco Tardelli, è un problema anche legato alle famiglie. Non c'è più, non vedo più l'onorevole ex ministro Spadafora, devo dire che perché volevo dare atto all'ex ministro Spadafora che, voglio dire, il mondo dello sport può operare sotto questo profilo anche dal punto di vista normativo. E l'onorevole Spadafora, quando era ministro, ha adottato nell'ambito dei decreti delegati, il decreto 36-2021 e il decreto 39-2021, delle norme che sono importantissime per la tutela dei minori, per la lotta alla violenza, per la lotta alla discriminazione. Ha sostanzialmente in queste norme dato il là perché il mondo dello sport, che per certi versi in alcuni casi è anche un po' chiuso, come dire, però ha dato il là a che il mondo dello sport aprisse un po', diciamo, gli occhi sotto certi profili, e quindi poi alla luce di quelle norme il Comitato Olimpico ha adottato un modello generale per tutte quante le federazioni con riferimento appunto ai codici di condotta per la tutela dei minori, la lotta alle discriminazioni, agli abusi, alle violenze. Le federazioni hanno fatto molto, stanno facendo molto. È chiaro che molto c'è da fare e ovviamente è importante fare rete, e noi siamo a disposizione sotto questo profilo. Però voglio anche dire che un aspetto positivo, se positivo può essere insomma in questo contesto, lasciatemelo dire, è che le segnalazioni che i safeguarding officer insomma stanno ricevendo, le strutture federali stanno ricevendo in questi ultimi tempi di abusi, di segnalazioni, ci sono, il che significa che si sta verificando un cambiamento culturale all'interno di questo mondo, perché non c'è più paura di denunciare, ma insomma ci sono diverse segnalazioni, quindi il mondo dello sport è poi messo nelle condizioni evidentemente di assumere le determinazioni conseguenziali. Certo, ripeto, molto c'è da fare anche sotto il profilo della formazione, lo stiamo facendo, e quindi grazie a tutti, è importante fare rete, ovviamente siamo a disposizione su questo.
1: Grazie, grazie a Alvio Lafaccia, responsabile relazioni istituzionali del CONI. Facciamo un ultimo giro di boa prima delle conclusioni della senatrice Ronzulli.
7: No, io sto andando via.
1: Lei sta andando via? Ok.
7: Poi ho fatto 10 minuti, ho rubato
1: sicuro?
7: Tempo a tutti prima, certo.
1: Ci quindi vuole fare un saluto, lo fa da me quando ci saluta passando dal... Però ci farebbe piacere se partecipa anche lei alla consegna della maglia di Tardelli, che viene autografata. Venga anche
7: poi fate tutti
1: la presidente della Fondazione Gaia Masciotta. Venga, c'è una maglia per Marco Tardelli che viene firmata e donata alla Fondazione. La tiriamo fuori, eccola qui, questa è la maglia degli azzurri. Facciamo la firma e poi naturalmente questo è un momento storico, un momento celebrativo, è la maglia che viene donata alla Fondazione Gaia Masciotta, è la maglia che riproduce le emozioni del 1982 quando Marco siglò proprio il fatidico gol. Allora, dicevo, questo è il numero 14, un numero che ha portato...
7: Massimo. Okay.
1: Perfetto, racconto semplicemente che un numero molto fortunato per Marco, il 14, l'urlo di Tardelli che ha fatto il giro del mondo, era la finale del Santiago Bernabéu contro la Germania Ovest, 3-1, apertura Rossi, 2-0 di Marco Tardelli, 3-0 di Spillo Altobelli e poi la rete siglata per i tedeschi da Breitner, la rete della bandiera che consentì col famoso sorriso del presidente Pertini di portare a casa la terza Coppa del Mondo, quella targata 1982. Allora, Iside, arrivato a questo punto, abbiamo salutato la senatrice Ronzulli che ci lascia, immagino, per problemi istituzionali, deve andare da qualche altra parte. Grazie per essere stata con noi, senatrice, e soprattutto per averci accolto in questa splendida sala. In memoria di tutti i caduti nella missione italiana all'estero, Sala Nassiria, grazie per essere stata con noi soprattutto. Adesso ci avviamo alle conclusioni, è l'ultimo intervento, anche perché siamo fuori con l'accuso, sono le 14.07, quindi tra pochissimo dovremmo lasciare la sala. Grazie anche a te Marco. saluti di riso, faccio la telecronaca, no? Un po' come accade in Parlamento. Sì, quando è. Quindi andiamo avanti, l'importante è non abbassare la guardia, stare sempre operativi, essere operativi soprattutto. Squisita senatrice, grazie di cuore. Arrivederla e buon lavoro soprattutto. Allora, Iside, abbiamo avuto diversi interventi, alcuni molto belli, alcuni toccanti. A te l'onore e il compito in qualche modo di fare una chiusa anche per quanto concerne i ringraziamenti.
13: Il ringraziamento che poc'anzi ho dimenticato è quello al nostro professore Enrico Parano. È veramente un orgoglio per me che oggi rappresento un'istituzione come quella di Roma Capitale, vedere come i centri di ricerca non sono solamente i centri di ricerca scientifici, ma in qualche modo sono il collettore di tutte le energie migliori del paese. Questo è il senso.

tutto si viene in tempo, cerca su di nuovo.

0: Radio Live Rai Napoli, Radio Tech, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano.
0: Diretta live.
2: Accede ai contenuti
0: musica,
2: esclusivi dell'offerta digitale
0: eventi,
2: di Radio Rai.
0: Giorno per giorno
2: non
0: su
2: è
0: Rai Radio Live
2: Napoli. Radio tutta italiana.
3: Tutti da
2: Radio Live Napoli,
3: Radio
2: Techetech, Radio Kids.
3: Benvenuti ad una
2: dirette,
3: nuova puntata
2: podcast,
3: di Diretta
2: Radio On Demand.
3: Oggi abbiamo il piacere
2: senza
3: di ospitare i due artisti
2: senza
3: che dimostrano come a volte
2: scarica Rai Play Sound o ascoltaci
3: sappia davvero unire le persone.
2: La Rai va verso
3: anche
2: il futuro.
3: Anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono gli Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello e Antonio Crescentini. Il loro nome racconta già molto, Unica trattino mente, perché condividono la stessa testa, lo stesso modo di pensare e la stessa sensibilità artistica. E poi quella sigla E puntato, B puntato, M puntato, che con ironia significa, ma non ve lo svelerò adesso, lo
4: viaggio nei giochi dell'era moderna,
3: la puntata.
4: Attraverso
3: vi anticipo
4: le
3: soltanto che è un modo colorito per raccontare
4: Mario Giobbe e
3: la
4: Giuseppe
3: grande
4: D'Angolo.
3: Complicità che li lega. Dei primi mashup pubblicati sul web, fino al debutto ufficiale nel 2021 con un'originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Gli Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano da
4: Pietro Mennea,
3: reggaeton,
4: la freccia
3: accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi. Dal premio O Sole Napoli,
1: il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai
3: avuto.
1: Fino al 1984 ha partecipato a quattro Olimpiadi distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di
3: Sandro Bello e Antonio Crescentini.
1: L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissima è Pietro Mennea, l'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo stadio olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli otto finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
5: Fu un'amarezza in quel momento, perché effettivamente puntava anche a una prestazione di 100, però siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimere a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
1: Senti Pietro, sono passati due giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
5: Posso raccontare alcuni aneddoti, quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' di cose che mi hanno fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, che in quel momento mi aveva cantato più profondo, senza avere rispetto di uno che per tanti anni era dato molto la svedica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Sono sfogato un po' con le persone più a me, le mie vicine, i miei familiari, e ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo mi sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mennea è buona. Il velocista barflettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'Est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mennea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria fu un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri, Alan Wells e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine del ring. La spunta, il cubano Leonard in 20,93. Secondo è il francese Arana, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20,96 e il tedesco dell'Est, Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20,59 staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodobe e il tedesco Prenzler.
2: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello.
0: Ciao
2: Sandro, benvenuto.
0: Mennea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità.
3: Ciao a tutti.
0: All'inizio
2: allora,
0: del rettilineo ha un vantaggio
2: consistente.
0: Rallenta e controlla gli inseguitori, portandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente.
2: Giusto.
0: Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov, in 20,83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mennea è stata schiacciata.
1: Soprattutto sì, facile, facile.
2: Grazie, anche se mi sento in colpa.
1: Ormai, come
2: ho
1: detto prima,
2: tantissimo.
3: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno
1: ormai
3: aspettare.
1: Ormai mi ero isolato.
2: Allora, vi ringrazio innanzitutto della pazienza.
1: Non ascoltavo più nessuno.
2: L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché
1: non ho fatto
2: io adoro
1: isolarmi dal mio allenatore.
2: Sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo che vede il lockdown, che è stato un momento scuro per tutti. Per voi invece è stato un momento qui c'è stata piena luce.
1: Ricordo bene.
3: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi
1: non
3: ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali, da solisti, che Sandro per alcune motivazioni o per altre avevamo accantonato e chiuso nei cassetti tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare a delle cose.
4: Un momento di introspezione, c'è stato proprio un esaminato.
3: Sì, esatto. E quindi nello stesso periodo che abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione
0: alla delusione per l'eliminazione
3: dove,
0: di 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mennea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
5: Si potrebbe affermare che Mennea sia lì.
3: Dopo qualche settimana
5: non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde.
3: E quindi la gente commentava come diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi
5: si può sicuramente dire che se nella finale Mennea correrà come ha fatto
3: mesi e mesi passati
5: solo un
3: insieme a ridere
5: solito,
3: come Marta Altalera,
5: ha destato impressione di enorme potenza con una curva perfettamente pennellata
3: dei cantanti
5: in
3: si incontrano la prima volta che fanno la cantata. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
2: Questo dove?
4: In zona mia, a Scario, nel localino sul mare, tranquillo.
3: Infatti io dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo
0: Stadio Olimpico di Pontila, sono le 17:20 del 28 luglio.
3: E quando ci
0: sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale del 200 metri.
3: Perché Sandro disse,
0: Alan
3: sì,
0: Wells
3: però
0: è il neo campione olimpionico del 100
3: metri. Ci presentiamo
0: Sidio Leonard, campione
3: Sandro,
0: del mondo, è accreditato
3: di un
0: di 20 secondi e 6 centesimi. James
3: Jenkins
0: ha corso in 20:14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodobe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Il rettilino controlla gli inseguitori e vince in 20-61.
3: Promettimi,
0: secondo staccato di 8 centesimi,
3: poi
0: terzo
3: a risuonare nelle radio e leggere i nostri nomi sui primi giornali, e da lì poi è iniziato tutto. Quindi è stato veramente un caso
2: bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, quindi pensavate che non fosse questa più la vostra strada. Ma cosa pensavate di fare
1: con la semifinale?
2: Sandro,
5: io nel frattempo come ho risparmiato molto il ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo, quindi ho preso un po' a cantare. Un poco
0: seconda
5: la
0: semifinale, il più temibile avversario di Mennea, il 29enne giamaicano Canoro, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19,86-200, è considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano di 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nel 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19,72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo.
6: E quindi erano per le passioni che si sono fuse, quindi
2: qual è la tua canzone preferita?
0: In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere belle, che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energia. Dai, però, ecco dancing. Il racconto della corsa dalla voce dello
2: stesso
0: protagonista.
2: Anche quando scegliere è difficile, perché se uno ama le ama tutte, come ognuna gli ricorda un momento diverso, a seconda dei momenti della vita uno preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto unicamente, in realtà a completare il nome c'è una sigla
1: mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energia. E ho fatto con la mano
3: è sdoganato
1: perché da vecchietti allora
6: come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono,
1: avevamo bisogno
6: insomma gemenze, spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti una volta proprio nello stesso momento.
0: Allora hai fatto questo segno a te stesso
6: un empatico
0: e
6: di merda, ce lo siamo detto nello stesso momento, e quindi dai, allora mettiamo questa sigletta che ci sta bene, però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto perché
1: in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio
6: abbiamo messo sigletta
2: meglio unicamente
1: perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 27 anni, Cuori è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Shah.

mi accompagnava un lozzatino insieme alla carta un buon amico, colui che diciamo, nei momenti difficili

quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta li hanno spostati nel palo. Quindi Wilson era l'avversario più temibile che poteva scattare, che poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo.

0: sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che mi acerrimo un nemico, colui che mi ha plasmato dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose.
1: E prima dopo quindi finale, il successo di Prometteme, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto? Poi raccontiamo perché, per come è successo questo, insomma, ci fate concorrenza. Non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare.
2: Senti,
1: di
2: Pietro,
1: altre radio, e questa era sotto queste stelle, 20 e 19
2: contro 20 e 21,
1: un
2: finale. Ecco, quanto sono? Dillo un po'.
1: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori, mi si deve che
0: talmente la gioia,
1: che si salotto un po' i tormentoni estivi,
0: così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso.
3: Per
0: raccontando un po', ecco, la parte
3: abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza
0: su questa
3: cosa, nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come abbiamo potuto nascere questa cosa, però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica.
0: Stesso tempo che ha fatto il finale vincente, quindi diciamo molto veloce,
4: sotto queste
0: molto
4: stelle
0: veloce.
4: Bajo la
0: e io quando mi sono visto quello davanti,
4: primo brano inedito,
0: ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire,
4: eravamo incoscienti,
0: era
4: tra virgolette,
0: possibilità
4: di
0: se volevo portare qualcosa di buono.
3: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internota, sai, poche persone,
4: una roba molto intima, tra amici, invece è esploso.
5: Siamo Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20:19, Wells
3: è
5: secondo,
3: dopo delle cose.
5: Terzo e Corri in 20:29,
4: giusto per giocare di noi dovremmo fare Gettone, che non era
5: Voroni e
4: Lara genere,
5: tra l'altro,
4: anzi
5: Vanni Loriga del Corriere dello Sport,
4: chiediamo scusa,
6: Mennea rinasce così immediatamente,
1: prendere la vita con leggerezza,
6: risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri,
1: gara che anche col proprio talento, perché quello
6: conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio
1: Berlusconi,
6: portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana.
1: Una delle vostre caratteristiche è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia, ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo, quando uno è ironico in realtà scherzando mossa il fianco,
3: sì,
1: come
3: sì.
1: dire
3: perché mi avviso a scoprire.
1: Essere empatici crea problemi o relazioni, lo vedete come forza?
2: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della Spedizione Azzurra in 12
3: di una rapida comunicazione, però è il vantaggio di assorbire
2: ed ha vissuto particolarmente da vicino
3: tutto quello che c'è intorno, è un po' come la medianità.
2: Ce la vuoi ricordare, Ernesto?
4: Diciamo che io
7: Pietro,
4: ho
7: il giorno che ha perso i 100 metri era il 25
4: a creare proprio una sorta
7: rientrò
4: di scudo intorno a questa perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta
7: in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea,
4: ma parlo in generale,
7: era un lottatore,
4: spesso c'è molta negatività
7: e io dissi a Caltabiano, tu non devi lasciare mai
4: si porta a stare male, c'è stato
7: un
4: periodo dove
7: andare a dormire
4: male,
7: anche lo stesso
4: sia fisicamente che mentalmente perché
7: in quei due giorni
4: ascoltare, però poi devi creare
7: il morale di Pietro
4: perché
7: all'ennesima potenza
4: assorbi e poi
7: mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittorio il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea
4: come nel nostro caso alla vista di a nostro favore perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare anche
7: Pietro,
4: quando magari sei lì stai facendo un live o stai cantando da qualche parte ci riusciamo
7: perché
4: a capire
7: tutti quanti dicono che mancano
4: subito,
7: gli
4: non c'è
7: americani
4: bisogno che l'altro parli che faccia un segnale
7: tu potrai vincere ugualmente ma tanto gli americani poi li incontrerai
3: con
7: me che si fatta Roma
3: proprio così
1: hai detto una cosa
7: perciò tu devi vincere due volte
1: molto vera le persone empatiche di solito ascoltano
7: ti
1: aspettiamo però poi a un certo punto uno si chiede ma chi ascolta me
7: credo il quarto
4: sì, è vero
7: quarto piatto non ricordo bene perché sono onesto
4: per questo
7: non,
4: che
7: non ho visto
4: mi
7: la partenza
4: un attimo,
7: mi emoziono
4: prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del
7: e domandai a
4: ci sei
7: a
4: per le persone
7: dico, Carlo,
4: ci sei costantemente per gli amici ci sei fino alle 2 di notte però nel
7: quando è stato all'arrivo
4: sei tu poi ad aver bisogno
7: penso che ti trovi ancora mi
4: non ti ritrovi nessuno
7: questo, perché è stato
4: lì dici
7: talmente leale e onesto
4: io
7: sapendo chi è che gli era stato vicino
4: non è per una ripicca
7: che è venuto a cercarci
4: volersi bene a volte bisogna creare
7: e si possono
4: scudo.
7: Anche vedere
4: anche per le persone che circondano stretto il giro che sono
7: questo
4: negative non credono magari in quello che fai
7: da
4: o
7: da dirigente diciamo.
4: Ti
7: dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta
3: quando senti, c'è un altro episodio,
4: assorbire anche madre, quella negatività, e quindi bisogna imparare a creare questo scudo.
7: È successo,
1: hai perfettamente ragione.
7: Ritornando a gara,
1: sotto queste stelle,
7: era difficile la comunicazione con l'Italia, però prendemmo subito
1: classifica della Derby Summer Compilation e
7: lui fece una specie di confessione,
1: fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come ti sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
7: I cavalli pazzi finiscono
4: assolutamente
7: e non voleva più
4: gareggiare. Pensa che c'era tutto sto materiale a casa e praticamente non avevamo conosciuto in fotografico e che vabbè dai, improvvisiamoci modelli, facciamo una roba. Ma
3: Pietro,
4: pensavamo che
3: abbiamo parlato
4: per i fondelli
3: quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiotrona, adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
4: Pietro, siamo felici con te. Pietro, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti,
3: siamo arrivati
4: questa roba, ma è vera. Quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo un po' dalle schede, diciamo mamma, è possibile sta roba, ma è sicuro, ma davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici, ma è successo davvero?
1: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, come dire, sotto questa buona stella, le stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
4: Magari sì, magari.
8: Nessuno ha capito il Mennea, tua resistenza, nessuno ha capito il Mennea, scrivono, io sarei sciocchezza, ma nessuno ti dirà.

rifare anche, grandi, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva qui vertice riesce a vivere. Sono momenti belli.

0: patata.
1: Diretta live.
2: E questo invece era Omar Epiphany, un brano di Gragnaniello reso famoso.

0: teatro è difficile toccare i brani come questi, soprattutto per i napoletani, Greg Agnelli, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani, musica, li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Greg Agnelli l'ho apprezzato tantissimo, e ricordiamo innanzitutto, forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con unicamente esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini che sono qui con noi, e questo brano Mare e tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
1: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'implicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Mariana Scarpitta, e abbiamo girato questo video
2: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
1: sì,
2: tra contrattempi e quant'altro. No, però
1: ogni video
0: quasi come oggi.
1: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
0: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuate a fare le cose.

0: Ma in questo video è successo di tutto. Per farti capire, è sceso anche un parapendio dal cielo. Ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia. Le cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
1: No, ma poi la cosa più bella che mi è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse: oddio, e adesso? Abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
0: Sì, io avevo perso il portafoglio.
2: Così vabbè, c'era l'attesa, c'era la attesa,
0: però diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti. E la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
1: Sì, poi
2: io so che poi l'ho apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro. Gliel'avete mandato, lui che ha detto, come è venuto a conoscenza della vostra canzone?
1: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando l'abbiamo cantata la prima volta, l'abbiamo registrata, era successa la stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire, tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo: perché non provare a contattare Gragnaniello innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Gragnaniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse: ragazzi, grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
2: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato. Lo dico sempre e lo ribadisco anche questa volta, e la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi, più sono umili. E lui è un'altra persona molto empatica, che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre: io sono un tramite. E questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di aver avuto questo talento, mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine. Siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: la prima era grande svolta, era 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere, cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire.

0: sognare, bisogna sognare, perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ci fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
0: Più passionale.
1: Rende tutto un po' piatto.
2: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita. È come un po' le attese, il sabato del villaggio di mio padre, l'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa. Ogni progetto,

ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente, e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, punto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano, le fece un video reaction che poi abbiamo pubblicato.

sarà molto più grave di quanto pensassimo, e purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuto a mancare, motivo per il quale siamo tornati dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque tempo di concretizzare. Nel frattempo ci siamo ritrovati

storia, perché è stata la prima a crederci ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Canta Napoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera, ci ha portati qui oggi, quindi

0: tenuto, un collega carissimo, che da quelle barche ha rappresentato tutte e tutti noi e ha rappresentato la voce di un'umanità che è incomprimibile. Io dico poche cose perché sono d'accordo con quello che dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, però vorrei dire in premessa questo: se è vero quello che dice il ministro Tajani, che le immagini che sono state proiettate dal ministro degli interni di Israele, Ben Gvir, che non è un passante, è un ganglio fondamentale del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu. Se è vero che Ben Gvir ha violato i diritti umani più elementari, non è chiaro per quale motivo l'Italia non lo dichiari persona non grata. Non è chiaro per quale motivo bisogna giustamente rivolgersi all'Unione Europea, bisognerebbe farlo sempre, e poi mentre Francia, Olanda e persino la Polonia decidono di emettere sanzioni individuali verso questo ministro, noi non facciamo altrettanto e aspettiamo il Consiglio dei ministri degli esteri europei. Secondo, se è vero che sono stati violati i diritti umani degli attivisti, come ha detto il ministro Tajani, non è chiaro per quale motivo un paese che viola i diritti umani continui a mantenere un accordo di cooperazione con l'Unione Europea, visto che l'articolo 2 di quell'accordo dice una cosa precisa: se uno dei due contraenti viola i diritti umani, quell'accordo decade. Se hanno violato i diritti umani nei confronti degli attivisti, figuriamoci di 9.000 prigionieri palestinesi che sono nelle carceri israeliane. E allora il governo tolga il veto che sta continuando a mantenere sulla sospensione dell'accordo di cooperazione, segua altri 19 paesi dell'Unione Europea. Infine, vede, io sarei curioso di ascoltare la Presidente del Consiglio Meloni, per una ragione molto semplice, perché la flottiglia, che potrà avere mille difetti, è riuscita laddove i governi europei hanno fallito. Si è sostituita a una funzione che i governi europei hanno deciso di non svolgere. Qual era quella funzione? Far rispettare il diritto internazionale, far rispettare quello che la Corte internazionale di giustizia dice dal gennaio del 24, ovvero si aprano tutti i valichi per far arrivare cibo, acqua e medicinali. Siccome sappiamo che la fame è usata ancora oggi come arma di guerra, noi chiediamo a Giorgia Meloni di farsi promotrice in sede europea di una missione umanitaria degli Stati per rompere quell'assedio e far arrivare gli aiuti umanitari.
1: Grazie, onorevole. Naturalmente riferirò al Presidente della richiesta di informativa aggiunta dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2629A, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, delle abbinate proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432 e 2633. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale. I relatori e la rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative.